0: Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, Le Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio Compagnie Boutique.

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Radio Company Boutique. E ciao.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Dance Story.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
3: La mattina alle 6. Sveglia!
4: Enjoy this trip.
3: Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Botta 90 la mattina presto, presenti sempre a quest'ora su Radio Company con Mauro Tonello. C'è DJ Nick alla console, grande musica marchiata anni 90. Pump up the volume e partiamo con Cher, la sua The Shoop Shoop Song. Troviamo anche The KLF da Inghilterra con 3 AM Eternal e Stefano Secchi, che salutiamo con Keep on Jamming.

0: I ricordi di quella lontana estate, Stefano Secchi con Keep On Jamming, The KLF con 3AM Eternal e Cher, l'inossidabile Cher, con The Shoop Shoop Song. Tra un po' ritorniamo con grande musica marchiata anni 90 per Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Hai improvvisato.

0: l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: C'come Company, C'come C-Radio.

Grande pezzo per gli Everything But The Girl, formazione che iniziò la sua carriera, ricordiamolo, negli anni 80. Questa era Missing Girl, remix di Todd Terry. In apertura invece grande classico per Jamiroquai con Cosmic Girl. Ora i Backstreet Boys, una delle boy band tanto amate degli anni 90, con Get Down e i Clubhouse, Deep In My Heart.

0: tutta bella italiana per il Clubhouse con Deep in My Heart e Backstreet Boys con Get Down. Li avevo riballati insieme con Botta 90 questa mattina qui su Radio Company. Da Mauro Tonello è tutto, grazie De Genicca. Ora arrivano loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.
7: Company. Radio Company, con la Family.

0: company, cioè dipendente totalmente da te, caro Ale, capito?
1: Ma hai detto Avicii o hai detto amici?
0: Avicii, Avicii.
2: Ho sentito amici anch'io.
0: No, Avicii, Avicii, Avicii, Avicii. Forse la...
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Allora, amici, buongiorno, benvenuti. Questa è Radio Company, la family, come tutte le mattine si parte. Parte dedicata ai sommersi. Fino alle 9 stiamo insieme e la prima mezz'ora è così. È così dedicata a tutti quelli che si svegliano prima delle 7. Benvenuti, come va? Tutto bene?
3: Domanda di riserva?
1: Vabbè, però non si può neanche partire così, ragazzi. Sentite, ma voi siete pronti per domani? Perché domani pare arrivi al Niño.
0: Il caldo, vero?
1: Il Niño.
0: E non solo, Carlotta, abbiamo appena parlato io e Ale nel fuori onda. Domani dovremo fare la consueta cosa che facciamo tutti gli anni, e cioè mettere notte prima degli esami, perché
1: giovedì
0: cominciano gli esami di maturità, ma noi giustamente lo facciamo mercoledì perché è notte prima
1: finalmente
0: certo. Ma che
1: cosa
0: c'entra?
1: È stato? Finalmente posso tornare a parlare del mio esame di maturità, a raccontare aneddoti che racconto sempre una volta all'anno.
0: E va bene. Allora, io volevo parlare di due cose oggi. La prima è...
1: Dici tutto.
0: Allora, la prima è personale. Personale. Niente.
1: Ma adoriamo noi quando parli di cose personali.
0: No, allora, ragazzi,
1: noi viviamo per te.
0: No, non è.
1: Ci butteremo sotto un'auto per te. Nelle fiamme.
0: No.
1: Giù da un dirupo. Nell'oceano, così. Senza bombole, solo con la cintura, per te.
0: Poi?
1: Basta.
0: Oh, a proposito di questo, Carlotta, io ho visto una cosa bruttissima l'altro giorno, ragazzi. Apro e chiudo parentesi velocissima. Hanno... Madonna, ragazzi.
1: Il video del bungee jumping della ragazza senza...
0: Sì, ma come si fa? L'avete visto? L'hai visto, Ale? Allora, ragazzi, vabbè, lo chiudo, lo apro velocemente. Non so come cavolo abbiano potuto fare, vabbè, ma queste sono agenzie private che chissà a chi sono affidate. In pratica, in Brasile hanno lanciato una ragazza giù, doveva fare il salto col bungee jumping e... non gli hanno attaccato la corda, ragazzi. Cioè, non gli hanno attaccato la...
1: Guarda, ti giuro che quando l'ho visto quel video ho pensato, non è possibile. Sarà intelligenza artificiale.
0: Ma
1: ti giuro,
0: io spero, perché è uscito su alcune testate giornalistiche e mi auguro che queste testate giornalistiche abbiano fatto un fact checking che sia io spero.
1: Comunque,
0: che non sia, spero che non lo sia successo, insomma.
1: Sì, a dimostrazione del fatto che per me queste cose qua
0: non vanno fatte. No, ti do ragione. Parliamo di cose più leggere, ragazzi.
1: Allora,
0: non è per fare gli affari miei, però sto provando una frustrazione in queste ore, ieri soprattutto. Lo so che ci sono cose molto peggiori, cioè, nel senso, attenzione, adesso è una frustrazione molto leggera che, se non ci penso, non mi pesa nella vita. Ma allora, io è da anni e anni e anni, ragazzi, io abito nel 2017 a casa mia, e anni che aspetto la dannata fibra. Ho fatto di tutto, ho scritto al sindaco del comune, molto gentile, mi ha anche risposto, eccetera eccetera eccetera. Ho atteso infinitamente, ho fatto tutte quante le cose ovviamente che si possono fare con come c'è la Carlotta, cioè il router, quello fatto con la schedina SIM, quindi ti colleghi alla rete cellulare, ma non è stabile come la fibra.
1: No.
0: Io ne ho bisogno per lavoro, bisogno di una fibra che sia, cioè, la fibra è la fibra, è il cavo che ti arriva direttamente a casa ed è il più affidabile che ci sia. Col passare degli anni, ragazzi, finalmente comincio a vedere, qualche tempo fa, che cominciano a mettere nelle vie adiacenti alla mia le cassettine, quelle rosse, quelle della fibra classiche, ok? Comincio a dire, ok, sì, ok, sta arrivando. Vado a vedere, non è neanche però stato fatto il collaudo da parte di chi monta la fibra, e quindi non è ancora arrivata, c'è tutta la struttura ma non è ancora arrivata. Bene, l'altro giorno stanno numerando le cassettine, il che vuol dire che la fibra c'è.
1: Attenzione.
0: La cassettina della fibra è esattamente a 30 metri dalla mia abitazione.
1: Ok, quindi siamo.
0: È in una via che si chiama in un nome, che io vedo da casa mia, perché proprio sulla curva, avete presente, vi ricordate,
1: casa mia, che è fatta questa U? Sì, sì.
0: Ok? Il civico attaccato a quella cassettina lì, ho guardato sulla copertura perché vai, ce l'ha, io non ce l'ho. No, ragazzi,
1: Ma scusami, la spiega. Cioè, c'è qualcuno a cui puoi chiedere una spiegazione?
0: Sì, allora ho chiesto a ChatGPT, ho chiesto anche, ovviamente, chiamando degli operatori, di gestori telefonici, di cui non faccio il nome, chiaramente, però. ho chiesto e mi hanno detto può essere che non abbiano pianificato quella via, cioè,
1: può essere che dove il sisma
0: fino in fondo praticamente hanno saltato solamente un pezzo,
2: che sfiga,
0: sfiga.
1: Però guarda sisma, allora ti faccio una domanda: tu preferiresti non avere la fibra per le motivazioni che mi stai dicendo tu o per il motivo per cui non ce l'ho io, che non posso dire in diretta?
0: No, per il motivo che hai tu è ancora peggio. Allora no, si può dire in parte, cioè tu hai un passaggio in un punto privato ed è una cosa che capita molto spesso, mi ha spiegato anche il gestore che ho chiamato ieri, specialmente in alcuni punti d'Italia capita che purtroppo delle cabine passino in punti privati.
1: Se che... poi quei punti privati sono di persone che ti dicono no way, in questa casa tu non entri bello, perché ci vuole il permesso, sì, eccetera eccetera, in tutto questo, per agganciarmi, mentre, visto che stiamo parlando di cose che riguardano casa, l'altro giorno io ho chiamato il mio gestore dell'acqua.
0: Okay.
1: Perché a me arrivano solo fatture a zero.
0: Beh, scusami.
1: Io ho chiamato e ho detto: scusi, salve, buongiorno, come va? Tutto bene? E io chiamo perché lo so che è controproducente per me, ma...
0: Mamma
1: è normale
0: mia,
1: che io...
0: Questa estrema onestà.
1: Lo so, però non è normale
0: zero...
1: che... Però mi continuano ad arrivare fatture a zero. Ora, magari, che ne so, sono a credito e quindi... Non è normale. E lui mi ha detto: ma signora, da quanti mesi vive in quella casa? Da un anno e mezzo. Ah.
2: È controproducente per tutti noi.
0: Ma, Carlotta, ti faccio una domanda: non è che per caso tu, senza saperlo, hai un pozzo artesiano?
3: Artesiano
0: si chiama così, ragazzi. Si chiama così, pozzo artesiano, perché.
1: Di cosa stiamo parlando? Come faccio a scoprirlo?
0: I miei, una casa degli anni 90, anzi, costruita alla fine degli anni 80, molti avevano il pozzo artesiano. Adesso ci sono delle leggi per la quale devono venirti a controllare e non sarebbe neanche più forse.
1: Penso che lo saprei, no?
0: Non lo so, Carlotta, tu non sai tante delle cose che hai scoperto anche nella tua macchina, hai scoperto dopo anni che sapevi. Cioè,
1: avevo il cuscinetto per
0: lombare. Cioè, capito? Magari
1: non
0: è un
1: so,
0: pozzo
1: ragazzi.
0: Artesiano che pesca, perché poi alla fine funziona esattamente come l'acquedotto. L'acquedotto ti arriva l'acqua a casa, che te la fornisce l'acquedotto. Il pozzo artesiano semplicemente hai una pompa che va giù di 25-30 metri più o meno, va nelle falde acquifere, pesca l'acqua e te la dà.
1: Ma no,
0: bella.
1: Ma penso che lo saprei. Quindi,
0: certo.
1: Ma me l'avrebbero detto, cioè l'agente immobiliare me l'avrebbe detto, no?
0: Non lo so, gli agenti immobiliari di oggi.
1: Strani, è vero. Vabbè, amici, come va a casa vostra? Tutto bene con le vostre utenze? Perché noi siamo presi così, sì. Quello con la fibra, io con l'acqua. Non vi dico De Biasi che sta ancora ricevendo, cioè ha chiuso le sue utenze 6 mesi fa e ancora riceve le bollette.
4: Sono a meno 40 centesimi.
0: Cosa? Cioè sei a credito?
1: Sì, infatti, gliel'ho detto anch'io. Che
0: meraviglia, sei a credito. Ma guarda che bello è essere a credito. Poi, allora, il problema che mi dice sempre il mio commercialista è che quando sei a credito con lo Stato, cioè avanzi dallo Stato, non andare mai a svegliare il can che dorme.
1: Tipo io con l'acqua, capito?
0: Sì, ma perché tu te l'hai chiesto?
1: Perché mi sono detta, ma non è che poi questi ad un certo punto si svegliano e mi dicono sì, e mi arrivano 2000 euro di bolletta. Allora, cioè, scusate, io voglio essere a posto con le mie cose. Quindi, cioè, piuttosto fatemi pagare quello che c'è da pagare, ma no che fra un anno e mezzo magari si svegliano e dicono: senti, bella, ma tu non ti sei fatta due domande che sono un anno che, per carità, ho pagato delle bollette, ma le ultime bollette sono tutte a zero, non mi pare normale.
0: Certo, no,
1: comunque, detto questo, visto che stiamo parlando da 45 minuti.
4: Sì, perché ho mixato?
1: Dai, grazie.
5: Yeah! Sì, questa volevo, grande compagnia.
6: Let's go to the family.
7: Ciao a tutti, ciao.
8: Buongiorno a tutti. Ne ho dormite poche, troppo poche, perché sono andato a letto alle 11:30 con un mal di stomaco furioso e mi sono svegliato a meno un quarto alle 5.
9: Avrei voluto dormirne almeno 7, ma ormai è diventata l'abitudine che più di 3 o 4 niente non riesco a fare.
10: 6-7!
11: Sono Brian, in realtà io mi chiamo Brian.
12: Siete aperti a cioccolare?
13: Buongiorno family. Il lunedì è accettabile solo grazie alla vostra sigla, quella reggaeton.
14: Comunque avete dimenticato il grande Mauro Tonello per fare l'amore.
15: Letteralmente capottata.
10: vorrei solo andare a letto invece che andare a lavoro. E soprattutto devo dare una bellissima notizia al mio responsabile. Tra 20 giorni gli dico ciao ciao.
15: Ciao ragazzi, io questo weekend ho ascoltato in loop le puntate di giovedì e venerdì della Family e soprattutto mandavo sempre indietro sullo stupore di Carlotta sull'accendere il gas con l'accendino.
0: Ma certo! Certo, Carlotta ha scoperto il fuoco oggi, Carlotta, nel 2026.
1: Oh, così di botto.

0: speechless.
1: Hey, come on, darling.
0: Robin Schulz su Radio Company nella Family. Ciao amici, buongiorno. Buon martedì, come state? Tutto bene? Oggi siamo partiti parlando di utenze, tipo Enrico Sisma che vede
2: ragazzi,
0: la frustrazione di vedere la cassettina della fibra, ma che arriva fino al civico di fianco.
2: Non è coperto il mio, cioè, ragazzi.
0: Vabbè, ma Sisma, cioè, arriva, cioè, io suppongo.
2: No, allora, cioè, guarda, ho fatto veramente molte indagini su questa cosa. Ora, io ho scritto anche all'operatore, non attenzione al gestore, perché i gestori, quelli che vi vendono i contratti, non sono quelli che mettono giù la fibra.
0: Sì, okay.
2: Ci sono varie aziende, c'è Open Fiber, FiberCop, eccetera eccetera, che sono proprio quelli che la mettono giù fisicamente, che scavano e mettono giù la fibra. È possibile che non sia coperto un civico, perché secondo la loro pianificazione nell'Italia
0: non
2: hanno previsto il mio civico. Il civico di poveri disgraziati che sono in fondo alla mia via non ce l'avranno mai, probabilmente.
0: E vi giuro che noi che conosciamo Sisma molto bene, la frustrazione di Sisma per questo genere di cose,
2: no, ma tu non puoi capire,
0: supera dei livelli, cioè proprio con ragione, per carità.
2: Non ci dormo la notte io su queste cose.
0: Ma io non ho dubbi, io te lo giuro, ma che non ho dubbi.
2: Cioè, io so che ci sono problemi peggiori, ragazzi. Cioè, io lo so che Carlotta,
0: sì,
2: in questo momento, che ha un infante tra le mani, sta passando sicuramente notti peggiori delle mie. Ma io non ci dormo le notti.
0: Forse, posso dirti?
2: Forse no.
3: Enrico,
2: ecco,
3: tu pensa che io abito in mezzo ai lupi in un paese di quattro anime in collina e ho la fibra già da due anni. Pensa
0: da due anni
3: quanto sono avanti rispetto a te. Batti il chiodo lì, vai in amministrazione e devi battere i pugni sulla tavola.
2: Sì, sto rompendo le scatole, mandando pecco ovunque. In ogni caso,
0: Ale, tu ce l'hai la fibra a casa?
4: No, anch'io avevo provato, però alla fine.
0: Quindi, scusami, però alla fine noi siamo tutti e tre che siamo senza fibra, quindi forse c'è più gente senza fibra che gente con la fibra, se tre su tre non ce l'hanno.
2: Ma poi le portano nelle baby. Allora, io sono contento per Beppe, se lui in un paese di quattro anime ha la fibra, però io mi domando, no, io non abito in un paese invece di piccolino, cioè nel senso, abito in un comune che fa 6.000 abitanti, d'accordo? Quindi niente, non così proprio piccolo. E io dico, ma a questo punto, nel 2026, forse la copertura al 100% di un paese da 6.000 abitanti ci potrebbe anche stare. In ogni caso, proseguiamo e andiamo avanti. Attenzione, perché si stava parlando anche delle bollette no, questa cosa non la sapevo, tra l'altro. Bollette dell'acqua di Carlotta che sono a zero.
0: Sì, allora
2: da un anno e mezzo.
0: No, allora, me ne sono arrivate. Sai che l'acqua non è che ti arriva ogni mese, no? Ti arriva,
2: certo.
0: Quanto? Ogni sei mesi l'acqua, più o meno?
2: Sì, più o meno.
0: Alcune mi sono arrivate con un importo basso, ok? Però per me ci stava, perché comunque cioè, noi quando siamo arrivati in questa casa abbiamo dovuto, non so se te lo ricordi, far spostare il contatore fuori.
2: Sì,
0: perché,
2: certo,
0: come essendo questa casa un po' vecchiotta, il contatore dell'acqua era dentro e adesso il contatore dell'acqua deve essere fuori. Quindi non ci allacciavano l'acqua se non facevamo questo lavoro, quindi abbiamo dovuto spendere la modica cifra di 700 euro perché a spese dell'utente per far spostare fuori il contatore.
2: I have a question sulla bolletta, per caso hai notato se c'è scritto stimati i consumi? Perché sulle bollette, sia dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua, scrivono consumo stimato o consumo reale. Il consumo reale è perché hanno fatto realmente un controllo. Il consumo stimato è quello che pensano che tu possa consumare, quindi vanno a... capito?
0: Oddio, boh. Comunque a me il tipo che ho chiamato mi ha detto, voi avete... No, e poi lui mi ha detto, voi avete la stessa... sembra che non ci viva nessuno in quella casa. È vero, mi sembra un po' strano.
2: Allora, Carlotta, sei in una posizione in realtà che l'italiano classico invidierebbe. Cioè, tu non esisti per lo Stato.
0: Però vedi, lettura effettiva zero, lettura stimata zero.
2: Allora, sì. Secondo me, spostando il contatore, potrebbe essere che loro non abbiano visto. Cioè, la tua casa non esiste. Tu non esisti, Carlotta! È il sogno di chiunque qui in Italia, non esistere!
0: E poi arrivo io che Sì, salve, buongiorno. Sì, esatto. Guardi, mi scusi, ma io ho le bollette a zero e mi piacerebbe pagare. Come va? Posso pagare cortesemente? Tra l'altro mi ha detto, ma per lei, lei non ha controllato il contatore, ma me l'avete spostato fuori per controllarlo voi. Scusami, sai.
2: Eh sì, hai ragione. Ma tu non puoi aprirlo? Non puoi vederlo? No.
4: Magari stai usando acqua non potabile.
2: Urca! Carlotta!
0: Ecco.
2: Adesso le hai messo un'altra paranoia. Adesso non ci dorme più.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: brano tutto nuovo, Bebe Rexha e David Guetta, questa è Sad Girls.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: diretta con David Guetta. Voi non sapete che il nostro regista Alessandro De Biasi è il figlio illegittimo di David Guetta.
1: Beh, guarda, l'ho sempre saputo perché si somigliano moltissimo.
0: E soprattutto c'è del grano.
1: C'è della, del grano o della grana?
0: Del grano, della grana, chiamano come vuoi, comunque in ogni caso.
1: O c'è del grana semplicemente, Ale, comunque costa anche quello, 9 euro. Al supermercato per un pezzo di formaggio grana.
0: Sì, fa tantissimo.
1: Guarda, ogni volta che faccio la spesa e mi trovo il grana, penso, lo voglio veramente.
0: È una cosa per ricchi.
1: Sì, è vero. Peggio dell'olio.

0: amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company, come va? Tutto bene?
1: Scusa, Katia dice: Carlotta, finalmente ho capito per chi paga la bolletta dell'acqua a mia mamma. Paga anche la tua. Sì, perché vedi, c'è qualcuno che ha bollette dell'acqua stratosferiche. Io per ora, ma vedrete come cambierà questa cosa. Ne riparliamo tra qualche mese.
0: Oh, se lo vedrete, ma cambia. Cambia questa situazione. Senti, allora, parliamo come sempre di
1: relazioni, figurati, certo. Enrico Sisma sicuramente parla d'amore.
0: Topic: il disordine è tra la prima causa di litigi tra partner conviventi.
1: Sì, guarda, non ho dubbi.
0: Fermi lì. Allora, vi spiego tutto. Mettimi un drone, Alessandro. Un'indagine condotta da eccetera nell'agosto del 2025 su un campione.
1: No, però devi dirla bene,
0: Ma cosa? Chi un'indagine condotta da ti cambia
1: gente
0: qualcosa?
1: Gente a caso, ok, picco pallo.
0: Esatto. Nell'agosto del 2025 su un campione di 1264 persone ha analizzato le principali fonti di conflitto in ambito domestico e nei rapporti di vicinato. I risultati mostrano che i conflitti all'interno della famiglia sono relativamente frequenti. Circa il 30% degli intervistati riferisce di avere discussioni in casa con una certa regolarità. E fin qui tutto bene. Le cause principali dei litigi domestici risultano essere il disordine, il 47%. Il mancato rispetto degli accordi condivisi 26% e il rumore 23%. Fattori legati soprattutto alla gestione quotidiana degli spazi comuni. Nei rapporti tra vicini invece la situazione appare generalmente più stabile. In ogni caso, chi se ne frega dei vicini, noi parliamo di convivenza, ragazzi. Allora, la domanda che volevo farvi oggi è: qual è la causa la causa maggiore, insomma, la causa che provoca i litigi all'interno della vostra coppia o all'interno della vostra convivenza? È il disordine realmente o c'è dell'altro?
2: Domanda di riserva.
0: Capito? Può essere anche: non facciamo abbastanza vavavuva, lo facciamo troppo.
1: Sì. Guarda, allora, per favore, qualcuno si può la persona che litiga col proprio partner perché fa troppo vavavuva, si può palesare? Perché secondo me non esiste.
0: Io ho conosciuto una persona l'altro giorno che si lamentava che il proprio partner voleva fare troppo vavavuva.
1: Allora, è che vai a periodi, magari c'è uno che è in un periodo tranquillo in cui si sente un fuoco e l'altro magari sta passando un periodo un po' meno infuocato non riesce a stare dietro.
3: Ho pienamente ragione a Carlotta.
0: Ma comunque, in ogni caso, allora, questa potrebbe essere una fonte di litigio. Poi potrebbero esserci altre mille cose, la classica.
1: Beh, anche qualcuno scrive i figli.
0: I figli.
1: Litighiamo perché lei beve una birra e io ne bevo due. Beh, per esempio, allora, io non so se succede. Amiche, ciao, ci siete? Anche a voi succede quella cosa per cui, tipo, tu chiedi al tuo partner: vuoi una birretta? E lui ti risponde no. E allora tu dici: no, vabbè, allora neanch'io.
0: È vero. Perché
1: cioè,
0: tu vuoi
1: gelato?
0: Essere...
1: No, io no, però tu prendilo. Sì. No, se non lo prendi tu, non lo prendo io.
0: Tu vuoi essere legittimata a poter mangiare o bere e quindi chiedi al tuo partner.
1: Certo.
0: Sì, certo.
1: Se io faccio schifo, tu devi fare schifo con me, capito? Perché se io faccio schifo e invece tu sei fit, cose, allora no, questa relazione non può andare
0: allora
1: avanti.
0: Allora, invece, io un'altra cosa che ho scoperto essere fonte di litigio è... L'altro giorno ne parlavamo perché eravamo alla festa di chiusura del pallavolo con i vari fidanzati, quindi eravamo tre coppie tutte quante conviventi e stavamo parlando del problema di quando solitamente è lui che fa così verso lei, lui è fuori con gli amici e lei chiama lui. Quando arrivi a casa, punto di domanda, e la classica risposta è: bevo l'ultimo e arrivo.
1: Questa volevo dirti che è una cosa che succede soprattutto a te.

0: super che
1: guarda il tuo fidanzato, sono certo che delle volte ti dice 5 minuti e diventano un'ora.
0: Sì, è vero anche questo.
1: È vero anche questo. Perché ci ritroviamo
2: i calzini. La causa dei litigi in casa nostra sono i calzini. Mio marito li molla ovunque. Mio figlio li molla ovunque. Io raccolgo calzini. Odio
0: invece
2: i calzini.
0: Scusate,
1: a proposito di calzini, saluto lei, la capisco, perché la mia fidanzata torna a casa e se li toglie sul divano. Ma io dico.
0: E li lascia lì?
1: E li lascia lì!
0: Dovresti avere un cane come il mio, che quando lasci un calzino in un qualsiasi posto che non sia il cassetto dei calzini, improvvisamente spariscono, se li prende, se li porta via. Quindi mi dici, vabbè, non sono sul divano, sono in cuccia, quindi magari ti sembrano un po' più ordinati. A casa mia succede questo: il mio fidanzato ha due paia di ciabatte, ok? Non so perché ne abbia due. Comunque le. Sono interscambiabili, cioè le usa in egual misura. Il problema è che quando se le toglie in punti totalmente a caso della casa.
1: Sì.
0: Cioè tu dici. Avrai un posto in cui metti le tue ciabatte? No. Quindi capita, io cammino in ciampo sulle sue ciabatte. Cammino in ciampo sulle sue ciabatte. Perché sono tipo in punti che tu non ti aspetti.
1: Madonna.
0: Tipo, che ne so, appena dietro il letto. Tu fai un giro e inciampi, capito? Un po' così.
1: Quella comunque rientra un po' nel disordine. Però poi, se volete andare nei dettagli, aspettiamo le vostre risposte. Alessandro, quando convivevi, qual era il problema principale? Cioè, cos'era la causa del maggior litigio? Disordine?
0: Non so se abbiamo così tanto tempo, te lo dico.
3: Il fatto che mi addormentavo la sera, forse.
1: Urca! Oh,
0: mamma mia!
1: Giusto, perché lei voleva presenza e lui.
0: Giustamente, lui era sveglio da 18.000 ore, però.
1: Giustamente. Allora, amici, 333-2688-688, c'è un sondaggione. E quindi, qual è la causa di litigi all'interno della convivenza con la vostra coppia? Qual è la causa maggiore? Può essere disordine, può essere i calzini in giro, le ciabatte che lascia il tuo fidanzato. Ma è fonte di litigio questa cosa?
0: Sì, ma io non vorrei dirti una cosa, ma sei veramente oggi che non vuoi mandare la musica? Andiamo avanti, per favore!

senza arriviamo anche a decidere un disco da cantare ad alta voce, così per stemperare gli animi. E quindi, amici e amiche, potete scegliere tra uno o due canzoni stupende anche oggi, secondo me. Qui ce n'è proprio veramente tanto, perché millennials proprio totale. E quindi potete scegliere tra uno o due al 333 268 688.

La numero due invece è questa. Dai, 3332688688, questo è il numero che vi serve per votare tra uno o due.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: the Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: voci meravigliose, quella di Mary J. Blige assieme a quella di Bona Vox degli U2, era One qui su Radio Company. Amici, buongiorno, disco scelto da voi da cantare ad alta voce. Stavamo parlando di, siccome c'era questo articolo che diceva che insomma la maggior parte dei litigi all'interno di una convivenza sono generati da, dal disordine. Dal disordine.
1: Che secondo me è un po' vero.
0: Sì.
1: Cioè, sì, ci sta come.
0: Sì, sì, sì. Attenzione, perché giustamente Valeria ci manda la foto dell'armadio di sua figlia, perché quindi non si parla solo di conviventi come partner, ma anche di giustamente i figli, perché lei ci manda proprio la foto dell'armadio e dice: motivo di litigio con mia figlia è l'armadio che è totalmente esploso sempre di vestiti. Allora ti posso dire, Valeria, che dal canto mio, vedendo la foto di questo armadio, non è poi così tanto. Cioè, io ho un armadio peggiore di questo.
1: Allora, è un armadio. Allora, sai, lì qui dipende tutto da come poi sua figlia gestisce il vestiario. Nel senso che se sua figlia poi in questo caos riesce a trovare dei vestiti puliti, ordinati, non troppo sgualciti, allora va benissimo. Se invece poi succede quella roba per cui mamma me la stiri che è stropicciata, oppure mettere alla. Sai che c'è anche questa tecnica del mettere a lavare. Perché la maglia ecco, allora se la gestione
0: volte.
1: È questa, ecco, allora ci può stare che Valeria giustamente sì, magari glielo faccia presente. Devo dire che il disordine effettivamente era uno dei motivi per cui mia madre ci diciamo.
0: Ma con i figli? Allora, allora la stanza, la camera da letto, io credo sia stato insomma per tutti, salvo le rare eccezioni che erano ordinati, di quelli che erano ordinati, io credo che sia stato il motivo di litigio con i genitori più frequente.
1: Sì, perché poi ai figli non gliene frega niente. C'è una cosa per esempio terribile, è quelli che si tolgono le scarpe all'ingresso e le lasciano lì, cosa che a casa mia succede però tipo se arrivano degli ospiti io tendo a prenderle e metterle via perché è brutto da vedere, poi uno se ne può fregare, però effettivamente è brutto da vedere. Sentiamo Alex.
2: Ciao Radio Company.
1: Buongiorno.
2: Una cosa che mi fa impazzire e trovo veramente orrendo quando li trovo in giro sono i stuzzicadenti usati. Li trovo ovunque, anche nel divano.
0: No,
1: lì è anche pericoloso,
0: vabbè.
1: Perché rischi di pungerti, è veramente brutto perché tu rischi di sederti e che lo stuzzicadente ti si infili da qualche parte. Poi
3: prova a sporcare la tovaglia appena lavata mentre mangi, prova oppure prova a toglierti le scarpe appena sei tornato dalla spesa, che hai speso 500 euro e sei carico di roba che neanche gli serpa sull'Everest, e intanto devi aprire la porta di casa e toglierti le scarpe contemporaneamente. Prova
0: quanta verità in questo, in un unico messaggio.
1: La frustrazione, posso dire la frustrazione in un unico messaggio. Un'altra cosa che a me, devo dire, fa svalvolare, però non è che mai, devo dire che si litiga poco da queste parti per queste questioni di casa, per esempio è il fatto che per me la tavola, quando tu hai finito di mangiare, deve essere come dire spreparata immediatamente.
0: Ok.
1: Cioè io vorrei mangiare, finito di mangiare, subito il tavolo a posto, col centro tavola in ordine.
4: Hai ragione.
1: E invece dall'altra parte c'è chi dice: ma sì, stai nel chill.
0: Io sono
4: seven.
0: Ma allora, tuo amoroso non dice 6-7, stai nel chill, sono.
1: No, lo so, però no, io me lo immagino così.
0: Sì, ma tu te lo immagini così. In realtà suo amoroso fa un po' spallucce e dice: vabbè, prima guardiamo un po' di partita. Prima guardiamo un po' di.
1: Io sono d'accordo. Sta giocando l'Egitto. Ma chi se ne frega?
0: Sono d'accordo con tuo fidanzato, comunque io.
1: Sì, cioè, non ho dubbi, ma non ho dubbi.
0: Sì, il Carlotta.
1: E poi, però poi lui rimproverà me che io, per esempio, non pulisco abbastanza bene il fornello. Lui dice: lasci gli aloni. Lascio gli aloni.
0: È un perfettino sui fornelli.
1: Sì, perché lui dice che io lascio gli aloni.
5: Carlotta, sei fortunata comunque.
0: Io sì.
1: Perché dici, Ale?
5: Ad avere uno come Riccardo.
0: Sì, sono d'accordo, Alessandra. Sì,
1: lo vuoi? Te lo vendo, Ale.
0: Ma guarda, Carlotta, non lamentarti. Non lamentarti.
1: No,
0: invece con la mia fidanzata io devo dire che il disordine non è mai stato fonte di litigi. Nel senso che noi ci rendiamo conto che a un certo punto la casa fa schifo. Cioè, nel senso, non arriviamo a,
1: arriva un momento in cui
0: a cose non dignitose, no, siamo sempre abbastanza decenti, ok? Però quando vediamo che c'è un paio di troppe cose sopra il tavolo, eccetera, eccetera, eccetera, a un certo punto cominciamo a mettere in ordine.
1: Ti scatta l'allarme.
0: Sì, io prendo anche con filosofia, per esempio, lei che lascia i calzini, per esempio, sul divano, e io dico... Ma sì, io le faccio questa cosa qua. Io la chiamo, per esempio, magari in pausa pranzo, lavoro... Ho trovato dei calzini neri sotto il divano. Tu sai di chi siano, per caso?
1: Ma posso dire,
0: non lo so.
1: Secondo me, quando tu entri in questa modalità qua, cioè io all'inizio, per esempio, le scarpe all'ingresso mi facevano smattare, perché le scarpe vanno in scarpiera. Però poi, quando ad un certo punto entri nel mood, sì, e dici, vabbè, allora senti, tantissimi pregi, ma lascio le scarpe in mezzo alle scatole. Me lo faccio andare bene, ci può stare. E poi entri anche tu nel mood e dici, ma sai che c'è? Se lo fa lui.
4: Lo faccio anch'io.
0: Esatto,
1: ma che facile!

Questa è I Just Might. Amici, che dire, ci prendiamo una piccola pausa, mettiamo in pausa anche i motivi per cui litigate tanto con le persone che vivono con voi, quindi non necessariamente il vostro partner, proprio chi vive con voi. Mettiamo in pausa l'argomento perché tra poco arriva lo sfigometro.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
4: La radio rende famosi. Occhio.
3: Anzi, orecchio.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. E adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company. C'è sfigometro.
0: Ariete, mente ben connessa, riuscite a trovare soluzioni per problemi che in realtà non sapevate neanche di avere. Sfigometro meno 19, rotometro 96%.
2: Vero, vero, hai ragione, è vero.
0: Vero. Toro, siete in un periodo super, state bene con voi stessi, ovviamente siete anche in pace con il mondo che vi circonda. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
3: Siete dei privilegiati voi.
0: Gemelli, dovete rivalutare qualche aspetto della vostra vita e capire cosa è veramente importante per voi. Sfigometro meno 13, rotometro 44%.
4: Fenomenale.
0: Cancro, approfittate di Venere per dedicarvi al vostro partner, alla vostra, che non so, crush, a chi vi interessa, per quelle persone per cui avete una cota. E anche se siete single, tanto ragazzi lo sappiamo che state in fissa con qualcuno, quindi è inutile nascondervi. Sfigometro meno 18, rotometro 94%. Leone, qualche nube sotto l'aspetto sentimentale, le cose da quel punto di vista non vanno proprio benissimo, siete un po' forse un po' troppo testardi, a volte è faticoso starvi accanto, eh. Sfigometro meno 11, rotometro 34%.
5: Vergine!
0: Eccoci qua, Vergine, nonostante le varie rotture di scatole, l'amore è una grande certezza, vi fa stare bene, vi fa sentire al sicuro e vi dà anche un po' di pace in questi giorni un po' difficili. Sfigometro meno 19 e rotometro 94%.
3: Carlotta, una buona camomilla prima di andare a letto, tesoro!

0: bilancia, per fortuna dalla vostra parte ci sono il sole e Mercurio che vi facilitano le cose, vi spingono verso la strada giusta. Sfigometro meno 17, rotometro 76%.
1: Carlotta, ti amo!
0: Grazie. Scorpione, energie vitali piuttosto basse, evitate ogni eccesso dal quale sicuramente fareste fatica a riprendervi. Sfigometro meno 11, rotometro 32%.
2: Rotta, ma sei impazzita?
0: Sagittario, qualche difficoltà in coppia, non riuscite a comunicare, a parlare dei vostri sentimenti nel modo giusto, vi sentite parecchio sotto pressione, speriamo solo che il partner capisca senza mettervi all'angolo. Sfigometro meno 12 e rotometro 36%.
2: Carlotta, sei una diva.
0: Capricorno, siete un po' equilibristi questa settimana, schivate le difficoltà con grande agilità, con grande abilità soprattutto, e riuscite anche a non cadere, quindi bravi. Sfigometro meno 16, rotometro 70%.
3: Carlotta, sì. Carlotta,
0: sì.
3: Abbiamo qualche esigenza.
0: Che genere, Acquario! Energia vitali al super top, riuscite a sobbarcarvi anche le rotture di scatole degli altri, le affrontate con grande carica ed entusiasmo. Sfigometro meno 18 e rotometro 91%.
2: Carlotta, ma sei vegana?
0: No, e poi Pesci, non è il periodo migliore dal punto di vista professionale, avete tante cose da fare, ma anche una gran confusione in testa, il che vi rende comunque anche un pochino tutto più complicato. Sfigometro meno 10 e rotometro 28%.
2: Carlotta, sei una diva.
0: Grazie, Carlo, tesoro.
1: Ariete!
0: No.
4: Piazza!
0: No.
1: Gemelli!
4: Sagittario!
1: No. Toro!
0: No. Storo!
1: Sì, Storo!
0: Storo!
1: Che bello, amici, che bello vincere. Col cavolo che si fa tutto per partecipare, per divertirsi, si fa tutto per vincere.
0: Ma no, Enrico, dai, che la cosa importante è stare insieme, la compagnia.
1: Sì, vabbè, guarda.
0: Anche perché non si vince niente, quindi.
1: Vai a raccontarlo a qualcun altro, per cortesia. Tu e la competizione.
0: Io non sono, guarda, sono la persona meno competitiva sulla faccia della terra.
1: Sapete quando ho scoperto di essere competitivo? Io, tra l'altro, me lo fece notare Carlotta in una partita di una sera.
0: Mamma
1: cosa
0: mia,
1: stavamo giocando?
0: Stavamo giocando a Tabù, credo, ad un capodanno, vi giuro, una roba che io a un certo punto ho detto, sì, ma guarda che stiamo giocando per divertirsi. No, no, devo vincere. Ma tu devi stare calmo, eh. Siamo in compagnia. Io non avevo mai visto, eh?
5: Siamo in ritardo.
0: Sì, ma stiamo parlando di quanto.
1: Stiamo parlando di competizione, va bene. Non dire parolacce, dai.
0: Allora, non dire scorpione.
1: Non dire scorpione. E sulle note di questo tengo, amici, è arrivato il momento del disco alza volume di oggi.
6: Ora alza il volume.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Flamenco Paranoia alle 8 e 4 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Spot. La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Styles, questa American Girls. Amici, buongiorno, buon martedì. Noi siamo la Family, fino alle 9 stiamo insieme. Adesso è arrivato il momento di giocare con il Canta Chi. E al telefono con noi c'è Lia da Padova. Ciao Lia, buongiorno,
1: ciao,
0: benvenuta.
1: Lia.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Come stai?
2: Bene, tutto bene, grazie.
1: Dove ti trovi? Cosa stai facendo? Stai andando al lavoro? Cosa stai facendo?
2: Io sono già a lavoro.
1: Ah.
2: Sono in ufficio.
1: Ok. Ma sei da sola in ufficio o con i colleghi?
2: No, ho diversi colleghi: Roberta, Ilaria, Arianna.
1: Allora, li salutiamo tutti quanti.
0: Salutiamole.
1: Salutiamo,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Hai anche eventualmente l'aiuto del pubblico.
0: Sì, esatto.
2: Ho degli aiuti, sì, sì.
1: Fantastico.
0: Bene, bene.
1: Allora, Lia, tu conosci questo gioco?
2: Lo conosco, sì, sì, vi ascolto sempre.
1: Perfetto, quindi sai che hai 8 brani, devi indovinare l'artista giusto per ogni brano e hai 1 minuto di tempo, d'accordo?
2: Esatto, sì.
1: E allora
2: sì,
1: mettiamo
2: va
1: la
2: bene.
1: Sigla, vai! Lia, sei pronta?
2: Sono pronta.
1: Al mio 3 si parte, 1, 2, 3. A modo tuo, Elisa o Madame?
2: Elisa.
1: Bad Guy, Beyoncé o Billie Eilish?
2: Billie Eilish.
1: 100 messaggi, Ligabue o Lazza?
2: Lazza.
1: Love the way you lie, Christina Aguilera o Rihanna?
2: Rihanna.
1: Happy, Pharrell Williams o Miley Cyrus?
2: Il primo.
1: Sì. Ti ho voluto bene veramente, Loredana Bertè o Marco Mengoni?
2: Marco Mengoni.
1: Sinceramente, Diodato o Annalisa?
2: Annalisa.
1: Marmellata numero 25, Cesare Cremonini o Tananai?
2: Cremonini.
1: Ma sei meravigliosa. Ma proprio, cioè, così.
0: Veramente bravissima. Cioè, talmente brava che
2: ogni giorno.
0: Caspita, veramente potevamo andare avanti all'infinito. Sei stata fortissima.
1: Ma poi effettivamente lei ha detto una cosa giustissima adesso. Chi ci ascolta da parecchio tempo, perché il Cantacchio ormai è in onda da 1 anno e mezzo, ormai si sarà allenato a sentire i titoli, perché poi molte
0: alla
1: canzoni
0: fine, sì,
1: le
0: sì,
1: si ritrovano, eccetera eccetera. A un certo punto, a forza di sbagliare, impari, no?
2: Esatto.
1: Brava Lia. Allora ti porti a casa la Company Bag. Un abbraccio, un buon lavoro.
2: Grazie mille a voi, grazie.
0: Buon lavoro, ciao Lia.
1: Ciao.
0: Grazie.

0: of Chinatown qui su Radio Company, 8:33 minuti. Amici, buongiorno, fino alle 9 la family. Adesso c'è Vittorio Ferro con noi. Buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno Vitto.
2: Ciao ciao, tutto ciao, bene? Tutto okay.
0: Accompagnato
2: tutto
0: bene. Sempre.
2: Sì, da sì. Nico Schiodetto di Trebi Meteo.
1: Ciao Nikos, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ciao, ciao Nikos, si fa gran parlare, no, in queste ore del caldo che arriva, eccetera eccetera. E allora com'è la situa qui?
3: Sì, situazione oggi ancora di caldo normale sull'Italia, temperature prossime ai 30 gradi, ma è un caldo ancora ben accettabile, di classica estate mediterranea, cielo sereno, poco nuvoloso, qualche temporale di calore del pomeriggio a ridosso della fascia montuosa, quindi l'area prealpina, al più la zona pedemontana, ma insomma nulla di che, classici temporali di calore. Da domani si inizia a boccheggiare, perché arriva siamo sempre interessati da questo vasto anticiclone subtropicale che si gonfierà proprio nel finire di settimana, ma arriverà aria molto calda direttamente dal deserto del Sahara nei prossimi giorni a raggiungere il cuore dell'Europa, temperature in netto aumento sensibile rispetto a questo avvio di settimana, anche di 6-7 gradi o più, tanto che nel weekend toccheremo i 36-37 gradi in molte zone della pianura padana. Quindi insomma sarà un finire di settimana bollente dappertutto, addirittura non escludiamo verso l'Emilia Romagna, al Basso Veneto, temperature di 38 gradi in vista di domenica, e probabilmente questo anticiclone continuerà anche in avvio della prossima settimana, quindi non se ne vede una fine. Probabilmente appunto sarà una lunga intensa ondata di caldo che ci accompagnerà per molti giorni, ma non solo l'Italia, perché anche Spagna, Germania e Francia vedranno temperature prossime ai 40 gradi.
2: Che fatica,
0: fatica sì. Sì. È cominciata l'estate. Va bene, grazie Nikos.
3: Estate, diciamo che inizia il deserto del Sahara.
0: Sì, effettivamente. Sì, esatto.
2: Ho visto 30 gradi a 1000 metri tipo in montagna, quindi insomma sì.
3: D'altronde come dicevo è aria che arriva dal deserto. Un po' come tutte le estati degli ultimi decenni, non c'è più quella classica estate mediterranea, abbiamo a che fare con queste masse di aria dal Nord Africa che appunto apportano temperature eccezionali per le nostre latitudini, ovviamente.
2: Apportano.
1: Ah,
0: perfetto, grazie mille.
1: Nikos, ciao, buon lavoro.
3: Ciao, buona giornata a tutti voi.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va?
10: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
13: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
14: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Monica, lui è Safe su Radio Company nella Family, gli ultimi 20 minuti da passare insieme. Allora la domanda di oggi era: qual è quella cosa che vi fa litigare con le persone con cui vivete? Quindi semplicemente coinquilini, i vostri partner, i vostri figli, c'è un aspetto che vi disturba o che disturba l'altra persona per cui si litiga molto? Sisma leggeva questo, cos'era, questo articolo, questo studio secondo il quale
1: la maggior parte dei litigi nasce dal disordine.
0: Dal disordine, esatto. Mm-hmm. Sentiamo chi c'è.
2: Qua si apre un mondo, Family, perché mio marito è super ordinato, ma se trova una cosa in giro non è che la mette in ordine, no. Se trova i vestiti sopra il letto, magari stirati, quelli da dividere e mettere via, lui sposta le coperte, ci dorme comunque sopra,
0: vedi.
2: Cioè li lascia lì, che così dopo mezz'ora che dorme, ovviamente, sono tutti per terra, no?
0: Certo.
2: Ecco, questo è l'ordine. Vabbè, ciao Family.
1: Ma la domanda è, lo fa per ripicca? Per dire, siete disordinati? No. Restiamo nel disordine così ve lo faccio vedere? O per quale motivo?
0: Potrebbe essere una cosa interessante, oppure potrebbe essere semplicemente il suo tratto pazzo, capito? Cioè lui tipo è super ordinato, ma non ce la fa a togliere le robe dal letto.
1: Non ci può stare, poi.
3: Ciao ragazzi, non vorrei fare la perfettina, ma lasciare in giro le cose e metterle al suo posto ci vuole lo stesso tempo, quindi meglio metterle a posto, così si fa meno fatica dopo. Ciao ciao.
1: Allora
0: è una questione psicologica.
1: Mettimi una base inquietante, qualcosa che... No, perché qui adesso, scusate, io lo so benissimo che ci vuole lo stesso tempo, amica, inutile, cioè sappiamo tutti che ci vuole lo stesso tempo, ma io in quel momento lì la voglio lasciare lì.
0: Ma poi...
1: la tavola apparecchiata quando hai finito di mangiare, non ho voglia di mettere a posto quella cosa lì in quel momento lì, capito?
0: Allora,
1: Carlotta,
0: sì,
1: capito?
0: È come quando, per esempio, io un giorno con mio cugino ho fatto questo discorso. Ragazzi, quanto ci metti tu a prepararti, metterti le scarpe e uscire per andare a berti una cosa? 10 minuti, ok? 5 minuti, 3
1: anche
0: minuti,
1: meno,
0: 2 minuti,
1: sì,
0: ok?
1: Sì.
0: Quanto ci metti tu per in pigiama, in tuta, non importa, metterti le scarpe e andare giù in garage a prendere il bidone della carta per metterlo fuori? 6 anni. Perché? Perché tu puoi uscire di casa per andare a fare le cose, ma solo l'idea, solo l'idea di portare fuori il bidone, di scendere giù,
1: ma ragazzi,
0: a prendere il bidone, chiudere
1: il paragone,
0: salire in ascensore, sali in ascensore, esci dal cancelletto, che palle!
1: Certo, ma è perché il paragone ve lo faccio proprio anche dietro l'angolo, adesso che ci saranno le ferie un po' qua vicine. Il viaggio di andata è lo stesso del ritorno, ma il ritorno quanto più complicato è, quanto più difficile è, quando sono finite le ferie, quando... ma perché è diverso? Stai andando a far festa, stai andando a portare l'umido, è chiaro che è completamente diversa la situazione, ma certo,
0: sì.
1: Poi
4: Anche io ho la donna che fa la stessa roba, la mia compagna accumula 3-4 robe da buttare lì nella cucina e poi dopo butta via tutto assieme. Io, essendo amante dell'ordine, sai cosa faccio? Dormo nudo.
0: Ma cosa c'entra? Ti giuro che non c'entra niente.
1: Ma certo che non c'entra
0: Bravo!
1: Niente.

sembra sempre che dica qualcos'altro. Io te l'ho detto, eh. Il bambino dice scorpione, davvero. Non stiamo scherzando. Devotion qui su Radio Company. Joel Curry. Ci freghiamo un attimo, torniamo tra poco con Viviana.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
12: C come Company, C come C Radio.

0: bello, è bello, è bello.
1: Sì, brava Noemi.
0: Come stai, Vivi?
1: Molto bene, grazie, ragazzi. Cosa allora, fai questa sera, Sisma?
0: Guarda che outfit, devo dire.
1: Oggi ho sfoggio un vestito lungo, sai, di quelli tipo per ballare la pizzica.
0: Molto elegante, devo dire, anche. Sì. Ma la pizzica, quella che, di cui parlava Biagio Antonacci in... te lo ricordi la canzone?
1: Aspetta,
0: questa
1: quando?
0: Pizzica, questa pizzica.
1: Sì, mi sa.
0: Non vivo più senza te.
1: Ah, non vivo più senza te.
2: Scusate.
1: Se.
2: Sì. Nel c'era tempo qui... C'è qualcuno che vuole dire qualcosa?
0: Vuoi fare un po' di radio, Bianca?
1: Dai. Dai.
2: No, basta, l'hai messa in soggezione, non vuole dire più niente.
1: E lei solo quando lo dice, decide lei.
2: Lei decide di parlare.

0: lasciamo con Viviana. Che dite?
1: Va a bene. Domani.
0: Ciao. Le 9 un minuto. Ciao.
2: Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news.
5: Bentrovati, entra nel vivo a Evian in Francia il forum del G7. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Questa mattina ha atteso il presidente Zelensky. E parlando del G7, Trump, dopo l'accordo con l'Iran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto, conferma intanto il presidente francese Macron. Meloni, l'Italia farà la sua parte, è tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. La chat sessista di alcuni autisti dell'ATM, l'azienda del trasporto pubblico a Milano, indaga sul caso delle foto alle passeggere rubate dalle telecamere di sicurezza. L'ATM ha depositato una denuncia alla polizia locale, si va verso l'apertura di un fascicolo in procura. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta ai mondiali di calcio contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lumouchi. Al suo posto il francese Hervé Renard, attualmente al timone della nazionale femminile transalpina. Una buona giornata da Alessio Galea.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate.

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Radio Company, 80 italiano. Radio Company, 80 italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 732 o chiamalo 0824 27 6204.

0: Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Liar Liar su Radio Company in questo martedì mattina. Ciao a tutti i matti del mattinè, io sono Viviana. Allora, andiamo a Santa Margherita Ligure, località balneare che è vicino Genova, vicino Rapallo, se conoscete quella zona. Devo dire, bellissima località, molto raffinata, molto chic, molto glamour, perché è stata introdotta una nuova ordinanza che limita fortemente l'uso degli smartphone da parte dei bagnini durante il servizio. Potranno utilizzare dispositivi elettronici solo per motivi di lavoro o per emergenza, quindi niente chat, niente WhatsApp, neanche così di straforo, no social network, tantomeno la musica, qualsiasi attività personale che possa distrarre dalla sorveglianza, perché giustamente sei lì per vedere, per controllare, per verificare che tutto sia a posto, che le persone non si sentano male, che non ci sia qualcuno in difficoltà, quindi devi essere vigile al 100%. Sappiamo benissimo che il telefono, lo smartphone può distrarci in qualunque momento, anche in macchina quando siamo alla guida, quindi penso che sia giusto questo, anzi io credevo già fosse così, però è chiaro che è anche difficile poter controllare ogni secondo i movimenti del bagnino che sta lì, magari in un attimo di calma un'occhiata al telefono la può dare, può farlo solo per questioni di emergenza. Infatti chi non rispetta queste regole può essere sanzionato, nei casi più gravi segnalato alla federazione competente, quindi gli può venire tolto proprio il brevetto professionale. Tra l'altro dal 2026, in particolare da ottobre perché è stato prorogato, negli stabilimenti balneari potranno lavorare come bagnini soltanto persone maggiorenni, con l'obiettivo di garantire maggiore preparazione e responsabilità. Vorrei sapere voi, matti del mattinè, che ne pensate? È giusto che un bagnino non guardi il telefono mai durante le ore di lavoro? Che possa essere solo maggiorenne, quindi un minorenne magari anche bravo, preparatissimo, da ottobre 2026 non potrà svolgere questo lavoro. Messaggi vocali 333 2688 688. Radio Company.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Company. Vedi, Mango, Marco Mengoni, un macello questi. Mango Mengoni. Uno si sbaglia. Bella però questa canzone, ci piace moltissimo la novità, questo nuovo duetto. Allora, la novità è anche che i Bagnini, almeno a Santa Margherita Ligure, quindi siamo in Liguria, appunto, vicino Genova, vicino Rapallo, non potranno più star lì a chattarellare mentre sono in servizio, mentre sono al lavoro, perché devono guardare che cosa succede se c'è qualche bagnante in difficoltà. Non possono assolutamente ascoltare la musica, perché sennò, oh, aiuto, aiuto, e chi mi sente? Se, ciao. Come scrive un matto del mattinè, delle volte sono prima i bagnanti ad accorgersi che qualcuno sta male, perché capita, no, quando andiamo in spiaggia, di vedere il bagnino che sta lì seduto, bello, beato, sotto l'ombrellone, con la sua sedia, con le braccia sui braccioli, e a guardare il telefono. Qualche volta, insomma, è capitato anche a me di vedere questa scena, per cui sono assolutamente vietati, altrimenti possono incorrere in sanzioni o addirittura gli può venire levato il brevetto. Sentiamo i matti del mattino, che ne
2: secondo
1: pensano.
2: Secondo me fanno bene, perché comunque è una persona che sta lì a vigilare la sicurezza altrui. Ovvio che non puoi tenere tutto sott'occhio allo stesso momento. La sfiga capita sempre magari quando sei distratto un attimo, no? Come in certe aziende ti fanno lasciare il telefono nell'armadietto e tu lo guardi a mezzogiorno o in pausa caffè e basta.
1: Perché purtroppo ha creato una dipendenza tale per cui bisogna proprio specificare che lo smartphone non deve essere utilizzato. Sentiamo un'altra matta del mattinè.
3: Viviana, ciao. Io penso che sarebbe giusto vietarli in tutti i lavori, sinceramente, vedi. Anche perché, come hai detto te, il telefonino distrae in
1: abbastanza
3: tutti i settori. Ciao, grazie,
1: ciao.
3: Buona giornata.
1: Buona giornata anche a te. E del fatto che solo i minorenni, solo i maggiorenni potranno lavorare, potranno svolgere il lavoro di bagnino, che ne pensate? È giusto? Messaggi vocali 333-2688-688.
4: Bentrovati, entra nel vivo a Evian in Francia il forum del G7. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Questa mattina ha atteso il presidente Zelensky. E parlando del G7, Trump, dopo l'accordo con l'Iran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto, conferma intanto il presidente francese Macron. Meloni, l'Italia farà la sua parte, e tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. La chat sessista di alcuni autisti dell'ATM, l'azienda del trasporto pubblico a Milano, indaga sul caso delle foto alle passeggere rubate dalle telecamere di sicurezza. L'ATM ha depositato una denuncia alla polizia locale, si va verso l'apertura di un fascicolo in procura. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta ai mondiali di calcio contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lumuci, al suo posto il francese Hervé Renard, attualmente al timone della nazionale femminile transalpina. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
6: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
7: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Rose con Obsession su Radio Company. Beh, dai, la figura del bagnino, della bagnina, quanto ci piace, quanto ci affascina dagli anni 90, dai tempi di Baywatch, che è la serie TV più vista al mondo, è entrata proprio nel Guinness dei primati grazie al fatto che oltre 1 miliardo di spettatori alla settimana nel 1996 erano piazzati davanti alla TV, tra i quali c'ero chiaramente anch'io e immagino anche molti di voi matti del matinè per vedere le avventure di questi bagnini sulla spiaggia di Malibu, che poi inciuciavano sempre tra loro, ma come facevano a stare attenti davvero ai bagnanti? È stato un fenomeno da Guinness. Tra l'altro l'emittente americana NBC cancellò la serie alla fine della prima stagione perché gli ascolti erano bassi, quindi i creatori di Baywatch ne riacquistarono i diritti, l'hanno venduta in tutto il mondo e il resto è storia. Allora sentiamo voi matti del mattino per quanto riguarda i bagnini di Santa Margherita Ligure che non potranno più utilizzare il cellulare.
1: Buongiorno,
0: per non distrarsi.
1: Ciao Viviana.
0: Ciao.
1: Per me è giustissimo, anche perché una volta non c'erano mica i smartphone e i cellulari.
0: È vero.
1: Pertanto se devi fare quel lavoro di tenere d'occhio le persone, devi fare quel lavoro lì. Non a guardare il cellulare, scusa, ho capito. È un impegno che non è da poco, anche perché può succedere che qualcuno si trovi in difficoltà, tu stai lì a guardare il cellulare e succede magari qualcosa che non funziona.
0: No, bisogna stare attenti. Poi scusa, ma se devi rimorchiare, rimorchiati le bagnanti, no? I bagnati, che stare, quanto è più bello come succedeva proprio in Baywatch invece che stare lì al telefono. Cioè, guarda quello che succede attorno a te, no, a parte gli scherzi. Sì, è assolutamente un lavoro in cui bisogna avere occhi e orecchie bene aperte. Sentiamo un altro matto, una matta.
2: Vogliamo parlare dei conducenti di autobus,
0: ecco,
2: specialmente anche quelli di linea, tutto il giorno sono sempre al telefono, altro che bagnini. Dovrebbero vietare a chi guida gli autobus di guardare il telefono, giustamente anche i bagnini, ma anche loro, perché hanno parecchia gente sopra gli autobus, però questo purtroppo non lo fanno.
0: No, li vediamo spesso al telefono, tra l'altro c'è una polemica in atto per quanto riguarda scambio di foto di un certo tipo che riguarda proprio appunto i conducenti di autobus. Se volete continuate a dire la vostra con messaggi vocali al 333-2688-688.

0: Blast Opalite su Radio Company. Avete mandato tanti messaggi, Matti del Mattino, per quanto riguarda la questione dei bagnini: non potranno più lavorare i minorenni e soprattutto niente cellulare, niente smartphone nelle ore di lavoro se non per emergenza. Sentiamo un altro vocale, dai, l'ultimo.
1: In questa policy aziendale si sono dimenticati di aggiungere due cose importanti.
0: Cioè?
1: Primo, ai bagnini è vietato avere la tartaruga se non girata di schiena.
0: Certo.
1: Per solidarietà con la maggior parte dei bagnanti.
0: Giusto.
1: Maschi.
0: Poi quando ti salvano,
1: e poi,
0: però
1: non è specificato come si devono comportare con le bagnanti che vanno in spiaggia non per farsi il bagno ma per farsi il bagnino.
0: Ecco. Ciao. Ciao, questione molto delicata. C'era il bagnino in piscina, però eravamo solo io e lui, solo io e lui.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

Hill in Ibiza, Mike Posner su Radio Company. Ibiza, che è la isla dove vanno tutti i super VIP, tra cui anche Belen, che è stata avvistata da quelle parti diverse estati. Una volta l'ho vista pure io, eravamo nello stesso locale, stupenda, bellissima. E tra l'altro dobbiamo farle un applauso perché ha superato l'esame di lingua, e qui non voglio della facile ironia, lingua italiana, perché lei è da 20 anni nel nostro paese, eppure ancora non le hanno dato il passaporto. Ha detto: ma io lo voglio, ma guarda, ma veramente voglio portare mio figlio a Santiago in America. E quindi ha fatto l'esame B1 e l'ha superato. Allora, Matti del Mattinè, però voglio dire, l'italiano ormai lo mastica, lo capisce, per quanto l'accento rimane quello argentino, anche perché fa molto esotico, ci piace anche per quello. Ma di dialetto come sta messa Belen per quanto riguarda i vari dialetti italiani? Avete qualche frase da magari suggerirle, così per entrare ancora meglio nella nostra cultura? Dai, qualche frase senza volgarità, per favore, perché poi non le capisco nemmeno io, pure io sono un po' straniera. Quindi se vi va di dirci, di mandarci un vocale con una frase, anche o in italiano, una frase che magari potrebbe non conoscere, o in dialetto, fatelo e noi cerchiamo di capire che cosa avete detto, perché io mi trasformo in Belen. 333 2688 688.

Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazio

0: Gym Class Heroes, Cupid's Chokehold su Radio Company. Buon martedì mattina a tutti i matti del mattinè. Sono Viviana. Allora, adesso però mi trasformo in Belen e ci provo, perché guarda, veramente io ho imparato l'italiano, mi daranno presto il passaporto perché ho passato l'esame e l'ho passato del B1 della lingua italiana. Quindi matti del mattinè, vogliamo sapere da voi una frase in italiano, in dialetto, che magari Belen potrebbe conoscere, o potremmo aiutarla a imparare la nostra lingua ancora meglio, a entrare proprio nella nostra cultura. Vai, sentiamo Matti.
1: Sì, non è proprio un dialetto, ma è una lingua,
0: ecco,
1: il friulano.
0: Certo.
1: Mandi, c'è mustatu, quedo se tu.
0: Ecco, e allora dovrei chiedere aiuto ai friulani della radio, quindi Chicco, Igor Pezzi, Giulipego. Allora, ciao, come stai? Ci sono arrivata. E l'altro si può risentire un attimo? Ciao, come stai? E secondo me, tipo, che fai? Cosa fai di bello? Una cosa del genere. Ci ho azzeccato? Sì? Dai, speriamo. Poi abbiamo un altro vocale, sentiamolo.
2: Producete questo, Fabio Vicenza. Ciao, spostami la tua mano, per favore. Là.
0: Sposta la tua mano, io avrei detto, però
2: ciao,
0: tu mi hai scritto.
2: Spostami la tua mano, per
0: Tomana
2: favore.
0: Divano.
2: Là.
0: Ma guarda, non ho capito niente, Fabio da Vicenza, per favore, può essere un poco più chiaro, veramente? Allora, adesso abbiamo un'altra Debbie che ci scrive: ciao, la mia frase che vi suggerisco è ghetto capio ciò, dialetto veronese, ghetto... no, ho capito, giusto? Quindi ho capito, beh, perfetto. Poi abbiamo vanti col Cristo, che la processione si ingruma. Vai avanti tu che io arrivo dopo. No, non è vero. Allora aspetta, Martino me l'ha spiegato. Sbrigati sostanzialmente. Cioè, quello che... tutto sto macello per dire dai. Quello che noi ormai proprio riassumiamo in un dai, forza un po'. Dai, è bella, muovite.
1: Guedo sei tu.
0: Ah, ecco, vedi, allora, di dove sei, allora. Io ne ho imparata una però che secondo me Belen capirebbe, ovvero ed è sin calma con loco. Che è praticamente spagnolo questo, non è veneto. È la canzone di Ricky Martin.

0: Clara San Giovanni, le ragazze su Radio Company, dai frasi in italiano magari particolari o in dialetto che vorreste insegnare a Belen che ha appena superato l'esame di lingua italiana B1. Vai, sentiamo i matti.
1: Muoviti, vai in avanti, mandi.
0: Vabbè, muoviti, vai avanti, ciao, credo. Poi.
2: Ciao bella, buongiorno, ciao. Davide da Verona. Sì. Qua a volte noi diciamo anche... Ciao quanti anni fai tu di nome? Ah. Buona giornata.
0: Vabbè, quanti anni fai tu di nome? Non significa niente. Io ho la l'aiutante, ovvero Cristina Dori, che è entrata un attimo e mi ha detto che si dice così un po' come ha presa in giro, tanto per, giusto?
3: Ma te che hai fatto già con l'ago di Volpi?
0: Questa è bellissima, mi piace tantissimo. Sei stata battezzata. Sì, guarda, sono stata battezzata da Papa Francesco io, veramente. Con l'acqua dei folpi, cioè significa sei un po' scema, giusto? Sei un po' rincoglionito. Poi...
4: Massa, beh, anche massa, anche massa, Rubigotta. Ciao!
0: Ciao! Io pensavo significasse anche meno, e invece anche troppo. Anche troppo. No, non è mai troppo.
5: Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Svuota tutto!
10: Svuota tutto!
9: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
11: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
9: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
11: Globo, svuota tutto!
6: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
13: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
14: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
15: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
13: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
16: C come Company, C come C Radio.

0: Marcomi, Vacci Piano su Radio Company. Adesso è il momento della novità. C'è J Balvin con un sacco di amici, si chiama Godzilla.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Girl like to move it.
1: Riprende un pezzo cult degli anni 90, J Balvin, la novità si chiama Godzilla, appena ascoltata su Radio Company. Anche oggi lo facciamo, ebbene sì, abbiamo un regalo pazzesco per voi, perché quest'estate che cosa succede? C'è il Milano Summer Festival 2026 che festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano, in zona impianti sportivi. Mercoledì 15 luglio, appuntamento imperdibile. C'è lo spettacolo live di Cristina D'Avena con i Gem Boy Show e sono disponibili i biglietti, li trovate su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Per andarci gratis, due biglietti.

sentendo proprio una canzone di Cristina D'Avena. Anche questa, se volete. Ecco, dai, vi aiutiamo anche un po'. Tanto le sappiamo tutte. L'avete già fatto ieri, ci avete provato, riprovate anche oggi. Vocali con una canzone, un pezzetto di una canzone, di una sigla, di un cartone, cantata da Cristina D'Avena, al 333-2688-688.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Company. Stiamo giocando con Cristina D'Avena 15 luglio al Milano Summer Festival, di cui noi Radio Company siamo media partner. Sentiamo i matti del mattino che cantano le sue canzoni.
1: E nome mio, Folletto sono io, e una foresta sto e molti amici ho.
0: Brava.
1: Un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso.
0: Bellissimo.
1: Poi finita la pioggia si scontra, si incontra con Licia, e così
2: occhi di gatto, occhi di gatto.
3: Memole dove mio,
0: un'altra memole.
3: Folletto sono io, in una foresta sto e tanti amici ho.
4: Parlano d'amore, d'amore sì per te. Due sorelle abilissime, tre sorelle bellissime.
0: Occhi di gatto.
4: Sono tre ladri abilissime.
0: Lei l'ha presa dall'inizio.
4: E super fortissime.
5: Io conosco un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero intelligente, furbo e sorprendente. Dora Doraemon.
6: Giorgi che corre felice nei prati, due occhi azzurri che ne mi ricordo più.
0: Manco io. No. Perché poi Giorgi era stata anche rivisitata varie volte. Bellissimi e bravissimi, ma a vincere oggi è Erika.
7: Guarda, guarda, in campo c'è una nuova giocatrice. Mina il suo nome, il talento ha per tre.
8: Ciao da Erika.
0: Ciao Erika, grazie per averci cantato Mila e Shiro, la tua versione. Vinci Cristina D'Avena, quindi potrai vedere quella ufficiale, quella originale al Milano Summer Festival e portare chi vuoi, quindi divertiti, fai stories, tagga Radio Company. Tra poco un successo del presente, uno del passato, e noi ci salutiamo, restate qui.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company.
1: Un successo del passato
0: e uno del presente. Insieme.
1: Per una grande emozione.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you forget.

0: precisa canzone estiva il nostro successo del presente, dal passato Ashford and Simpson con Solid. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà mercoledì, saremo on top dello scivolo metà settimana e poi torna la corrida, quindi voi protagonisti. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e 3 minuti.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Firmato un accordo tra Washington e Teheran che riapre lo stretto di Hormuz è fondamentale per il transito del petrolio. La notizia ha avuto un impatto immediato sui mercati con un calo del prezzo del greggio già nelle prime ore. L'apertura dello stretto è attesa da tempo dalle principali economie mondiali e promette di influenzare positivamente il commercio internazionale e i costi energetici. Inizia Vienna, Le Pen, il G7 con l'arrivo dei leader mondiali. Trump, apparso soddisfatto per l'accordo sull'Iran e la riapertura di Hormuz, ha dichiarato è ora di concentrarsi sull'Ucraina. Il presidente americano ha rivelato di aver avuto conversazioni positive con Zelensky e Putin. Il leader ucraino ha proposto un incontro a tre negli Stati Uniti, un'idea che sarà tema della seconda giornata del vertice. Un grave incidente si è verificato stanotte sul lago di Como tra Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è finita in acqua. Una donna è riuscita a uscire autonomamente prima che il veicolo affondasse, ma è stata ricoverata in codice rosso. Un uomo risulta ancora disperso. Dopo l'incontro al Ministero delle Imprese e Made in Italy con i sindacati, Electrolux ha annunciato la sospensione del piano che prevede 1.700 licenziamenti e chiusure per 50 giorni. L'azienda si è detta disponibile a discutere misure condivise. Tuttavia i sindacati FIM, FIOM e UILM hanno precisato in una nota congiunta che non risulta alcuna scadenza. Una chat sessista tra autisti ATM con foto di passeggere prelevate dalle telecamere interne dei mezzi ha scatenato uno scandalo a Milano. L'indagine interna è avviata e la procura è già al lavoro a scoprire lo scambio di messaggi a sfondo erotico. È stata una viaggiatrice che si è accorta dell'autista accanto a lei intento a chattare su un gruppo privato. Lo sport, pareggio spettacolare tra Iran e Nuova Zelanda nel loro esordio ai mondiali di calcio, 2-2, Spagna-Capoverde 0-0, Tunisia nel caos, via la Mouchie arriva a Renard, stasera c'è Francia-Senegal. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo.

Essential comincia in questo momento. Company Snack, buongiorno a tutti da Leo e dal nostro DJM. Cominciamo subito con la sigla. Oggi ci provo, oggi ci provo. Senti, il talento va dimostrato prima di essere giudicato, o no? Cioè adesso io non voglio giudizi, va bene? Eccoci qua, c'ho l'ansia da prestazione.

siamo riusciti a distruggere la sigla che avevamo tanto costruito. Siamo, c'è anche colpa tua, caro DJM, detto Martino. Ecco, così casualmente detto Martino, giusto per poterlo salutare quando lo incontri o identificare quando racconti i misfatti della persona. In tutto questo, buongiorno a tutti, speriamo siate bene. Questo Radio Company, saremo insieme fino alle 13. Allora, tra l'altro oggi parleremo d'estate. Lascia stare il caldone che arriva in questi giorni. No, parleremo d'estate. Dai, un qualcosa che si fa d'estate. Non so se ancora potete indovinarlo, ma tra poco lo saprete.

Lady Gaga e Ariana Grande con Rain on Me. Allora, si diceva che avremmo parlato d'estate. Allora, qual è la prima cosa che vi viene in mente con l'estate? Il mare, appunto, ma poi basta, solo il mare ti viene in mente, oppure la montagna fresca, oppure che ne so, la frutta fresca, vi vengono in mente le cene tra amici, cose varie. No, non parleremo di questo ovviamente, ma parleremo di un qualcosa che non so, secondo me tutti abbiamo nel cuore, tutti quanti, perché effettivamente con l'estate tornano, che ne so, le arene all'aperto, ritornano i cineforum, le rassegne di cortile, il cinema all'aperto, è meravigliosa questa cosa, come no, è bellissima, cioè voglio dire, tu esci la sera, vai a vederti il film in questo meraviglioso schermo gigante con le stelle sopra, a meno che non piova, quindi devi scappare con i bagni chimici dietro perché magari non ci sono i bagni, cioè tutte le comodità per via, perché vivi nella natura, d'estate tu ricerchi il contatto con la natura, quindi di questo parleremo oggi, ma con varie sfumature, quindi non vi preoccupate, non ci fermeremo a questo. Più che altro, fin da adesso io volevo sapere al 3332688688, siete ancora persone che amano il cinema ed estate, però che ne so, amate il cinema d'estate, andate in un multisala con l'aria condizionata che vi pela, oppure andate all'aperto, oppure ancora siete affezionati al buon invernale divano che quello non vi abbandona mai. Dai, così, primo sondaggino.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
1: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Ultimamente ci sono troppe zanzare in giro. Io sono per il divano.
1: No vabbè, ho capito, però dai, un po' di spirito libero, cioè uno non si... Poi io capisco che beate zanzariere, beate si stanno, anche perché adesso insomma le zanzare hanno fatto una piccola comunità, ormai sono quelle che stanziali e cose varie che durano tutto l'anno, però un minimo di voglia di evadere, voglio dire, insomma credo che nelle arene estive ci siano, ovviamente passano con la disinfestazione e tutto quanto, quindi c'è questa possibilità, se no veramente uno dice l'estate che è caldo, posso uscire, rimango bloccato in casa, però comunque c'è sempre qualcuno che ha ancora questa voglia di stare in giro. Per esempio altre opinioni ci hanno scritto: cinema tutta la vita, a casa dopo 20 minuti guardo il telefono. Quello è anche vero, quello è anche vero, ci può stare. Una, ecco, lei è romantica, Silvia dice: io adoro il cinema all'aperto, anche se ogni tanto non senti metafilm per colpa delle cicale. Vabbè, cioè, voglio dire, bello, creano una colonna sonora che hai sentito solo tu, che questa è la cosa fondamentale, che poi le cicale in realtà fanno rumore col caldo, non col freddo, se tu lo fai di sera non dovresti sentirle. Va bene, vado a farmi un corso di biologia e cose varie. Antonella dice: mio marito si addormenta ovunque, pure al cinema, però insiste ad andarci. Vedi? Vedi cosa è importante, perché è il sogno. Ma a proposito di cinema, allora, soprattutto il cinema all'aperto, che è quello che vivi con più di sogno, tranne lui di prima, cos'è sta? Sai cosa sembrava? Gli irrigatori, quelli del giardino, quelli che partono a una certa ora e si lavano completamente. Che brutta cosa. No, ma c'è un film che vi ricordate, o una scena di un film, per un'emozione particolare, oppure per la paura, perché poi tanti sono i sentimenti che possono insorgere guardando un film: la nostalgia, l'amore, la commozione, anche semplicemente rievocare dei ricordi personali. Ok, allora condividiamo, perché poi voglio arrivare a un punto ben preciso, però partiamo da qua. C'è una scena di un film, o un film, semplicemente un film, che vi ricorda qualcosa di importante o vi ha segnato per vari motivi e varie emozioni? Sentiamo. Cos'è sta cosa? No vabbè, è infierire, guarda.

0: Company Snack con Leo e DJM. Allora, film che vi sono rimasti nel cuore e perché, insomma, qual è il motivo per cui questo film proprio si è inserito nella vostra memoria e vi ha suscitato qualcosa di importante.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Intanto volevo salutare mio figlio, fisioterapista in una casa di riposo, che li ascolta sempre lì con le loro ospiti.
0: Ciao.
1: Film che mi ha, che mi ricordo,
0: sì,
1: un po' con non con tanto piacere.
0: Eccola.
1: È il primo Avatar, perché
0: sì,
1: c'erano gli occhialini in 3D e sono uscita dopo 3 ore di proiezione con la testa che mi scoppiava. Non proprio assolutamente non sono riuscita a gustarmi il film, ecco.
0: Sai che lo condivido questa cosa? Perché Avatar, comunque il primo Avatar era molto bello, molto bello. Io me lo ricordo anche con ansia, perché io soffro di vertigine, quando con quei pennuti giganti partivano, con dei, quei condor strani, partivano dalla rupe e scendevano. Sì, adesso non so come definire, non mi ricordo il nome. Se qualcuno se lo ricorda, fatemelo sapere. Praticamente partivano dalla rupe e poi scendevano giù in picchiata. Io in quel momento al cinema si è sentita la mia voce che faceva: "Ah, no, no!" Vabbè, insomma, sto citando la vergogna non solo mia, così, vabbè. Però con gli occhialini è vero, perché poi a un certo punto dicevi: vabbè, insomma, perché io devo vedere così male? Poi se sei in una posizione strana del cinema magari succede anche di più. Poi lo toglievi e dicevi: ah, ma ci vedo, e li vedevi doppi, insomma. Poi li rimetto, fa, però ci vedo. Io l'ho guardato tutto senza occhialini, cioè, quindi io ho visto un 3D strano, non so che cavolo ho visto, 4D, 5D, 6D. Comunque sta di fatto che ti capisco, cara amica, ti capisco. Allora ci fermiamo solo un attimo, tra poco parleremo di horror.
2: Radio Company Snack. Radio Company
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
0: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
13: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Not Letting Go. Allora, parliamo, vediamo un attimo il discorso film, perché volevo arrivare agli horror, perché effettivamente è stato fatto un sondaggio, dopo ve ne parlerò, su quali sono le cose che spaventano di più. Perché effettivamente gli horror, ok, d'estate uno dice non mi metto a guardare i film horror che ho tutte le finestre aperte, che poi mi immagino che qualcuno mi entra in casa, cose varie, magari uno dice più uno qualcosa di invernale, però insomma se qualcuno è appassionato di horror, così va bene. Così. Questa è la vicina di casa che guarda la TV a alto volume la notte e non riesce a capire cosa succede dall'altra parte, ti immagini le cose peggiori possibili. Cioè no, nel senso, quando guardi un film horror sono gli appassionati che amano spaventarsi, amano proprio l'idea, quell'adrenalina e procurarsi un disagio. Però a volte uno dice dai guardiamo un film e non lo sai, alla fine è un film horror. Perché tra l'altro quest'estate ne produrranno tantissimi, cioè comunque ne usciranno tantissimi. Da 28 anni dopo a Megan, a Weapons, Together, Conjuring, quindi passi dai fantasmi all'horror psicologico, a misteriose sparizioni, a bambola intelligente che terrorizza il pubblico. Sì, c'è la bambola intelligente proprio dentro al cinema. C'è sta bambola vestita da tanghera, okay. O anzi no, da flamenco, quelle delle nonne che girano in questi casi. Però cos'è che vi spaventa di più? Perché qualcuno, che ne so, ha da fastidio lo splatter, no? Tutti questi squartamenti, cose varie. C'è qualcuno che invece non sopporta l'idea della tensione, quei silenzi lunghissimi, le stanze vuote, o gli inseguimenti, o le sparizioni, o altre cose. Allora, se doveste vedere un film horror, qual è la cosa che vi susciterebbe più paura tra queste varie? Insomma, qual è il sentimento, la sensazione, oppure il disagio che vi susciterebbe più terrore? Se qualcuno ha voglia di raccontarcelo, magari rinvangando qualcosa di già successo, fatelo. Radio Go.

0: Bob Sinclair insieme a Keisa con I Can Wait. Parliamo di film horror, dai, no, cioè non entriamo nei particolari, ok, se ci sono persone suscettibili, però insomma voglio dire, finché non le vedi, ma, almeno credo che una volta nella vita ognuno di noi abbia visto un film horror. Io mi ricordo che con Tranello proprio mi hanno fatto vedere Opera di Dario Argento, che più che horror fa schifo, che gli mette questi aghi sotto gli occhi, una cosa orrenda, e La Casa 2, e ho riso un sacco però durante La Casa 2 perché è un po' particolare. Allora c'è Domenico che scrive: la suora di The Nun non mi mette paura, è carino perché hai allegato anche la foto, se non bastasse, non mi mette paura ma proprio angoscia, ansia, forse è il più inquietante film che ho visto al momento. Ma immagino, cioè voglio dire, vedendo la foto io non mi sono rifiutato. Poi per esempio c'è chi scrive: non mi fanno paura i mostri, mi mette ansia quando una persona normale perde completamente il controllo. Vedi, anche quello ci sta. I fantasmi non li temo, scrive lei, così lei è una paladina. I fantasmi non li temo, le malattie sì, ah, quando ci sono tutte quelle cose lì con i virus strani, perché dice possono succedere davvero. Guardo horror da anni, ma se compare una bambola mi viene subito male, ecco, non andare a vedere il film che abbiamo citato prima. E poi per esempio la cosa peggiore è il silenzio, scrive Giorgio, sì, quando si ferma la musica so che sta per succedere qualcosa. Però no, lì è il momento in cui tu ti puoi proteggere in qualche maniera, ti puoi proteggere.
1: Leonardo, Martino e amici di Company, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io d'estate non vado molto al cinema, sì, a dire il vero neanche durante l'anno. Vabbè, però d'estate, sì, pratico degli sport estremi. E mi piace fare, non so, grigliate con gli amici, sì, e mi piacciono praticamente le sagre di paese e quant'altro.
0: Hanno mai ambientato un horror al barbecue? Sì, credo, queste cose qua, tipo quelle robe lì, ma alle sagre di paese cosa potrebbe succedere di strano e di horror a una sagra di paese? Non riesce a venirmi in mente. Se qualcuno vuole fare lo sceneggiatore e farsi venire in mente, gli regaliamo così, guarda, un'ideona da film. Se riuscite a farla, secondo me, Terrore alla sagra potrebbe... anche un titolo particolare, come potrebbe essere? Vabbè, ci pensiamo.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Francesco Cabbani con Summer Funk, il nostro successo del presente per il passato. Rod Stewart con The Day I Think I'm Sexy. Allora, siete dei geni perché cominciano ad arrivare le idee delle sagre horror.
1: Ce l'ho. Vai. Sagra di paese durante l'esibizione del cantante o del gruppo di turno, sì. Esplode un subwoofer e gli arriva praticamente sopra il tavolo, vola in aria e via il tavolo 15, non c'è più. Attenzione, perché i subwoofer sono 5-6, quindi proprio tipo fuochi d'artificio.
0: Così. Bellissimo. Infatti aveva mandato anche il titolo Final Destination, la nuova pesca di beneficenza. E poi c'è un altro genio meraviglioso che ha creato proprio la locandina di questo film che si intitola Il barbecue assassino, della serie La tua paura è il nostro condimento. Questo barbecue gigante, la gente che scappa, con sottoscritto Non sono ancora cotte. È inquietante, però questo lo andrei a vedere, mi farebbe un ridere. Cioè, hai presente il barbecue che ti rincorre? Dai, fa un po' ridere. Niente, non sei proprio partecipe in questi casi. Dai, che è passato mezzogiorno.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Bentrovati, l'Ucraina sul tavolo del G7 di Evian, dove tiene ancora banco l'accordo Stati Uniti-Iran. Questa mattina il bilaterale Macron-Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata a Kiev. Un'auto ha sfondato un muro di protezione ed è precipitata nel lago di Como. Morto un uomo, ferita una donna. La vettura è caduta nel bacino lacustre a seguito di uno scontro con un'altra auto. L'incidente nella notte sulla strada statale Regina. Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure degli impianti per 50 giorni, la decisione dopo il tavolo al Mimit con i sindacati. Il segretario generale Wilm Davide Sperti e quello della FIOM Michele De Palma.
4: Per adesso è sospeso, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
5: Nell'incontro di oggi li abbiamo fermati, li avete fermati!
3: Sfilano le stelle nella sesta giornata dei mondiali. Alle 21 Mbappé guida la Francia al debutto contro il Senegal. Alle 3 della notte italiana l'Argentina incrocia l'Algeria. A mezzanotte in copertina anche Bomber Haaland nella Norvegia attesa dall'Iraq. Una buona giornata da Alessio Galea.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51

0: Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company
2: Disco Doc 7080.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

E questo è The Weeknd con Blinding Lights qui a Company Snack. Allora, abbiamo parlato di film horror, di cinema all'aperto, insomma, di questa visione un po' romantica, anche un po' forse anni 70, 80, di queste cose. Bellissimo, però tante città lo fanno, perché per esempio a Bologna in Piazza Maggiore, cioè, montano sempre questo schermo gigantesco, la gente passeggia, si ferma, guarda il film, poi se ne va. È sempre molto bello, soprattutto all'interno di qualche città, ma soprattutto anche qualche paese, quando ha magari qualche arena con le zanzare fresche fresche, come abbiamo capito, è una cosa che piace, ma la maggior parte delle persone cerca refrigerio, cerca rilassamento, cerca il mare, cerca la spiaggia, quel momento in spiaggia dove non pensi a niente se non a un libro che hai scelto o non lo so, un castello di sabbia da fare, cose varie, qualcuno da insultare perché ti sta disturbando, perché c'è anche questo, ma non è una cosa solo umana, non succede solo a noi, anche ad altri esponenti dell'ambiente naturale, perché ad Agropoli in Cilento qualche giorno fa è stato avvistato un cinghiale, il cinghiale sereno, non della serie oddio panico c'è un cinghiale adesso c'è, no, il cinghiale che poteva essere scambiato, se avesse avuto un costumino magari poteva essere scambiato anche per qualche irsuto personaggio che si butta in mare, lui è arrivato, ha tastato l'acqua con lo zampino, proprio così, e lo zampone, perché poi arriva, si è buttato in acqua, si è fatto il suo bagnetto ed è uscito. È meravigliosa questa cosa, è meravigliosa, la gente non si è spaventata, ha detto vabbè ci sono i cinghiali in Cilento, però ci viene da pensare, con tutto quello che costano le spiagge adesso, secondo me era qualcuno che sarà travestito sarà travestito da cinghiali, dice così non devo prendere il lettino, l'ombrellone, entro tranquillamente, mi faccio il mio bagnetto e me ne torno via. Adesso non so se magari si è fermato anche a bere uno spritz o ha comprato del cocco da qualche ambulante, poi sai, col borsellino, sarebbe anche carino. Però comunque se li avvistate non vi preoccupate, sono cinghiali veri, non sono altri frequentatori della spiaggia.

0: Milky e David Guetta insieme per questa Just The Way You Are. Allora, ho un secondo di tempo perché ci è arrivato un messaggio bellissimo di integrazione della colonna sonora di Panico e Terrore alla Sagra, no? Com'era il film horror che avevamo creato prima, che cominciava ovviamente parafrasando Serena Brancale con Il Mio Paese, che diceva c'è chi gira col macete alla Sagra del Paese, e continua così: tra le luci dell'autoscontro che si accendono da sole. Già questo comincia a inquietare. Alla pesca di beneficenza i premi scelgono la gente, c'è un pupazzo con tre occhi che ti fissa sorridente. Carina, questa è la poesia di Natale, adesso tutti i bambini la devono imparare, secondo me faranno un figurone. Brava, io ho paura di questa ascoltatrice, te lo dico.
1: Prenditi una pausa, Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company
2: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
1: ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Everybody, 1990, quando è arrivato il momento di giocare.
1: Snackpot, che buono!
0: Anche oggi in palio per voi un buono spesa del valore di 50 euro e per il quale noi ringraziamo i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Andate nei siti di riferimento, cercate il punto vendita più vicino a voi per andare a scoprire tutte quelle che sono le offerte, i vantaggi e soprattutto la grande qualità che viene offerta. Questo gioco è collocato all'interno della promozione di un importante progetto che si intitola Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che riguarda proprio le famiglie e le imprese del territorio, andare a far risaltare quelle che sono le eccellenze, quelli che sono i grandi marchi del nostro territorio. Per questo noi vi regaliamo, vi diamo la possibilità di andarli anche a provare in un certo qual senso acquistandoli nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Per vincerlo è molto semplice, basta indovinare la domanda che cioè trovare la risposta corretta alla domanda che vi porrò tra pochissimo. Ci saranno tre opzioni di scelta, voi mandateci un messaggio al 333 2688 688 col vostro nome, la provincia e la risposta corretta a questa domanda. Ah, oggi ero pronto. Arara suspense. Ecco, si diverte, capite? Si diverte. Allora, questa è la domanda. Attenzione, andiamo in giro per il mondo e vi chiedo il bibimbap. Ripeto, il bibimbap è un piatto tipico di quale paese? A. Giappone, B. Thailandia, C. Corea.

0: e poi assegnare questo buono spesa del valore di 50 euro, ripetiamo 50 euro reali, quindi non è su un tot di spesa, ma voi andate col buono e spendete 50 euro, hanno il valore di un biglietto da 50 euro, di una banconota, scusate. Allora, il bibimbap, vi abbiamo chiesto la provenienza, se era Giappone, Thailandia o Corea. Il bibimbap è un piatto coreano che è un misto di bap, quindi riso o altro cereale bollito, poi essiccato, verdure, uova, carne e via, insomma tutti quei mappazzoni tipo le poke, quelle cose lì, solo che ognuno le chiama a modo proprio. Quindi la risposta corretta era la C, e a portarsi a casa il buono spesa è Lucia di Padova. Adesso in questo momento ti arriva il messaggio, Lucia, sarai richiamata poi dal centralone per i dati per la spedizione del buono. Noi torniamo a giocare domani, lo sapete, tutti i giorni.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
0: Caro Vittorio Ferro, insomma tante notizie ci sono all'interno di Company News, sentiremo adesso i titoli principali in attesa dell'edizione completa, e in primo piano abbiamo il G7.
3: E infatti si riparte da lì tra poco con Zelensky che partecipa al vertice in Francia. E Trump da Evian, appunto, dice Mosca deve fare un accordo. Uccisa dal nipote a Venezia, stamane trovato il corpo della donna. Blitz antiterrorismo contro 7 anarchici, poi urbanistica, tutti assolti in primo grado per il grattacielo Torre Milano. Molta cronaca poi i mondiali, stasera c'è Francia-Senegal, tra poco su Company News.
2: Radio Company. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Tuffati nel Black Friday di Euronics Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: E lui Rocco Hunt con la sua più bella del mondo, la più bella del mondo, l'ultimo singolo dei primi mesi del 2026, successo del presente. Per il passato abbiamo risentito gli Adventures con Send My Heart. Allora l'appuntamento va a domani, noi abbiamo concluso il nostro turno, diciamo così, Company Snack si conclude qui, grazie DJM per la regia. Io sono Leo, ci ritroviamo domani a partire dalle 11 fino all'una. Adesso la linea va a Vittorio Ferro, il momento dell'edizione completa di Company News. Ciao a tutti!
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 in punto, buon pranzo.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il presidente Trump ha confermato dopo l'incontro al G7 con Macron che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto da venerdì. Seguiranno i dettagli del memorandum USA-Iran con l'obiettivo primario di impedire all'Iran di ottenere armi nucleari. Si pone fine anche al blocco navale statunitense, appunto la firma è prevista per venerdì, forse a Ginevra, a cui seguiranno 60 giorni di negoziati. Trump intende ora concentrarsi sul conflitto in Ucraina, segnalando un'apertura da parte di Putin e Zelensky. Il presidente ucraino Zelensky appunto è arrivato al vertice del G7 in Francia. La sua partecipazione è focalizzata su una riunione dedicata alla sicurezza e alla pace per l'Ucraina e l'Europa. Si attende un incontro bilaterale col presidente degli Stati Uniti, il cui ultimo faccia a faccia risale a fine dicembre a Mar-a-Lago. Zelensky ha commentato l'attacco a una raffineria russa definendolo una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire. E torniamo in Italia. Notizia di questa mattina: sono terminate col ritrovamento del corpo le ricerche della donna di 53 anni uccisa dal nipote reo confesso. Questa mattina, per il terzo giorno consecutivo, i vigili del fuoco hanno setacciato il canale Malgherra, Sanstino di Livenza, nel veneziano. Le operazioni di recupero sono in corso. Il giovane accusato dell'omicidio aveva indicato sabato notte il punto esatto in cui aveva occultato il corpo della zia. Le ricerche si sono concentrate sia nel tratto urbano del canale, sia nella parte che sfocia nel fiume Loncon, fino al mare Adriatico vicino a Caorle. Tragedia sul lago di Como, un uomo di 37 anni alla guida di un'auto ha perso la vita dopo essere precipitato lungo una scarpata finendo nel lago tra Brienno e Argegno. Il corpo, probabilmente sbalzato fuori dall'abitacolo, è stato ritrovato tra rocce e alberi. Gravemente ferita la giovane donna che viaggiava con lui, ricoverata in prognosi riservata. Quattro le auto coinvolte. Due ragazzi, 29 e 30 anni, sono rimasti feriti a bordo di una terza vettura. L'incidente sarebbe stato causato da un cittadino straniero residente a Saronno, fuggito dopo l'impatto ma poi rintracciato e fermato. La polizia ha smantellato una cellula terroristica anarchica con base a Roma. Sono state emesse ordinanze di custodia cautelare per 7 persone, 5 in carcere, 2 ai domiciliari. Sono ritenuti gravemente indiziati di aver costituito un gruppo anarco-insurrezionalista collegato ad altre realtà simili a Bologna, Forlì, Cesena, Milano e Napoli. 2 degli indagati devono rispondere anche dell'attentato del 14 febbraio scorso contro la rete ferroviaria dell'alta velocità a Roma, che causò danni per 445.000 euro. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 4.34 del mattino in provincia dell'Aquila. L'epicentro è stato localizzato nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, tra i comuni di Pizzoli, Antrodoco e Amatrice. La profondità registrata è stata di circa 14,6 km. Al momento sono in corso verifiche per accertare eventuali danni a persone o cose. Cambiamo argomento. L'indagine annuale di altro consumo sui prezzi degli stabilimenti balneari per l'estate 26 rivela un aumento medio del 6% rispetto all'anno scorso. L'analisi condotta su 222 stabilimenti in 10 località conferma Alassio come la meta più costosa. L'indagine tocca anche il tema delle spiagge libere, sempre più scarse, e raccoglie le opinioni dei consumatori sul sistema delle concessioni balneari. Ma sentiamo Lucia Canzi di altro consumo.
5: Alassio in tutti gli anni risulta sempre la località più cara, e quest'anno, anche se non abbiamo riscontrato degli aumenti, è rimasta la più cara con 340 euro come media per le prime 4 file. Dall'altra parte troviamo invece Lignano, Rimini e Senigallia, che con lo stesso criterio, quindi un ombrellone, due lettini, media delle prime 4 file, restano sotto i 160 euro. In media abbiamo rilevato un aumento in tutte le località del 6% rispetto all'anno scorso, ma alcune località si differenziano differenziano. In particolare sono Taormina e Giardini Naxos con un 16% e Alghero con 14%. Rispetto a, considerando 5 anni precedenti, abbiamo rilevato un 24% di aumento negli stabilimenti balneari, che, per dare un'idea, è tanto perché non so quante persone si siano viste aumentare lo stipendio del 24% negli ultimi 5 anni.
4: L'autostrada 27 Venezia-Belluno vedrà una chiusura notturna dal casello di Vittorio Veneto Nord. Dalle 22 di stasera fino alle 6 di domani 17 giugno la stazione sarà inaccessibile per lavori di manutenzione alle barriere antirumore. Saranno chiuse la rampa di entrata in direzione Venezia e quella di uscita per chi arriva da Belluno. Per chi necessita di entrare in autostrada verso Venezia, l'alternativa è la stazione di Vittorio Veneto Sud. Chi arriva da Belluno deve uscire, dovrà invece dirigersi verso la stazione di Belluno Cadola. Il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, il BTP Italia, si continua a riscuotere successo tra i piccoli risparmiatori. Nella prima ora di contrattazione del secondo giorno di collocamento sono stati raccolti 457 milioni di euro con ben 14.633 contratti sottoscritti. Questo si aggiunge ai 3,17 miliardi già registrati in precedenza. L'emissione della durata di 5 anni garantisce un rendimento reale annuo minimo dell'1,6% più la rivalutazione legata all'inflazione. Il collocamento termina venerdì 19 alle 13, salvo chiusura anticipata. Lo sport ai mondiali: America USA Nuova Zelanda 2-2. L'Arabia Saudita ferma l'Uruguay sull'1-1. Stasera c'è Francia-Senegal. Deschamps affronta un vero dilemma: gestire un attacco stellare con Mbappé e altri talenti. La squadra punta tutto sul potenziale offensivo con scelte tattiche che sorprendono, come spostare Mbappé appunto al centro. Il meteo nel pomeriggio: sono attesi rovesci temporaleschi sulla Sicilia con fenomeni localizzati anche sulle zone interne appenniniche oltre che nell'arco alpino. I fenomeni sono previsti in esaurimento nel corso della serata. Nel resto del paese il tempo rimarrà prevalentemente soleggiato nonostante il passaggio di velature. Le temperature massime subiranno una lieve flessione o rimarranno stazionarie. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company News.
2: Su Radio Company, il Belli Conte Show.

0: Insomma, adesso.
1: Sigla.
0: Sì.
2: Volete un po' di entusiasmo?

0: Non sono cose per lui, lo so, non sono cose per lui.
1: No, stavo guardando perché non ci capivo, ma poi ho capito. Ho capito, capito.
0: Quante cose,
1: Quante cose ho capito, bene. Ah, ottimo.
0: Ah, perfetto. amico. Buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Daniele Belli, lui è Stefano Conte, sì. E quell'altro è il DJ Megalo. E quello che prima va... Gianluca Pacini, certo. Ma è risaputo che è lui. Sai che quando vado in giro con lui... Sì. È una cosa incredibile, uomini, donne, bambini lo assaltano. Perché? Lo baciano, lo abbracciano, firma autografi, fa la così. Gara a chi la fa più lontano. Ah, sì, un sacco, cioè, di cose meravigliose. Cose... Sì. Lui è un po'. È un po' un'icona, no? Di Radio Company. Per cui bello. Vabbè. Mi è piaciuto molto, devo dire. Sì.
1: Bene.
0: Ciao Gianluchino. Allora, siamo pronti per cominciare. Cosa stai cercando? Ti devo far togliere tutti quei. Perché hai i tuoi 20 monitor? Io ho storto.
1: Perché giustamente l'equilibrio, no?
0: Tu sei il vecchio di turno, qua.
1: Esatto.
0: Sei l'anziano.
2: Secondo.
0: Quando vai in pensione?
1: Secondo.
0: Quando vai in pensione?
1: Ma quando la raggiungo. Peccato che il traguardo si allontani sempre.
0: Ah, dammi il secondo.
1: Vada.
0: Allora. Oh, abbiamo un contributo dalla regia. Prego, maestro.
1: Che
0: piace?
1: Vabbè. Erano i 90, ricordiamo, con quella splendida mascotte che si chiamava Ciao
0: con Leone.
1: Qualcuno si è dimenticato, anche quella arriva dalla mente di Luca Cordero di Montezemolo.
0: Ah, davvero? Questo non lo ricordavo. Va bene, bene, vedi, tu sei sempre un sacco di cose, secondo me.
1: L'ha organizzato lui il mondiale del 90.
0: Sì, è vero, però la mascotte faceva cagare, diciamocelo. Ciao, era una roba orrenda, inguardabile, cioè non so. È presente quando alle elementari ti facevano comprare una roba che non usavi mai, cioè lo scatolotto dei regoli. Lo ricordi?
1: Sì.
0: Adesso credo non esistano più, però.
1: Perché abbiamo questa base in sottofondo?
0: Perché oggi parliamo finalmente di questi benedetti mondiali di calcio.
1: Perché siamo partiti da una riflessione mia e tua.
0: Esatto, chi se li filerà mai questi mondiali?
1: Cioè,
0: boh.
1: Ieri sera ho guardato, cioè nel senso, ho guardato quella che doveva essere la carrellata delle partite.
0: Sì.
1: Con tutto il bene che voglio, fra le varie partite che c'erano, c'era tipo. Sudafrica, Nuova Zelanda, oppure no, Emirati Arabi contro alle 3 di notte.
0: La domanda che uno si fa è: ma chi cavolo gioca in Nuova Zelanda? Cioè, sanno cos'è il calcio in Nuova Zelanda?
1: A parte i neozelandesi che probabilmente l'avranno vista come partita, sono fortissimi. Ma mi chiedeva, ma chi mazza li guarda i mondiali con la Nuova Zelanda contro il Sudafrica?
0: Appunto. E quindi noi la domanda che vi facciamo non è tanto chi guarderete, ma chi tiferete. Cioè, avete fatto una scelta strategica? Magari siete appassionati di calcio e avete deciso di tifare comunque

0: a priori una squadra che vi sta simpatica.
1: Vista la tristezza di non poterti fare esatto. I nostri colori. C'è una squadra a cui sarete particolarmente affezionati o che vi inizia a stare simpatica?
0: Esatto, quindi 333-2688-688, chi tifereste? Chi tifereste in questi, o tifarete, tifate, state tifando in questi mondiali? E anche ci spiegate ovviamente la motivazione. 333-2688-688.

0: Vabbè, ci sono già dei messaggi molto divertenti, devo dirti la verità. Però.
1: Lacrimevoli, lacrimevoli. Però noi facciamo il piccolo break, tra poco torniamo e approfondiamo questa questione.
0: Se tu ti riferisci a quello del lacrimevole, si può piangere perché prima abbiamo messo la base di l'estate italiana.
1: L'estate italiana, no? Insomma, quello è stato un gran bel mondiale, vinse la Germania Ovest.
0: Bravo.
1: Seconda l'Argentina.
0: Bravo.
1: E terza l'Italia.
0: Te lo ricordi?
1: Abbiamo perso i rigori contro l'Argentina.
0: Bravo, a Napoli.
1: Me lo ricordo perché me l'hai detto tu. Me l'hai detto tu in un fuori onda qualche giorno fa in cui stavamo parlando. Detto questo, quale squadra in questi mondiali vi sentite di tifare? E la motivazione, ovviamente. E la motivazione. 3332688688. Per chi magari sia un attimo distratto, vi ricordo che quest'anno l'Italia non partecipa ai mondiali. Bravo. Per la seconda volta.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: precisazione, perché prima eri un po' in sovrappensiero, l'hai detto così velocemente, ti sei dimenticato che è la terza volta che non ci qualifichiamo. La prima volta è stata sconvolgente,
1: è un numero difficile da digerire.
0: La seconda volta l'abbiamo digerita un po' meglio perché arrivavamo dagli europei, quindi non ci abbiamo fatto neanche caso,
1: tanto caso,
0: i campioni d'Europa, eravamo stanchi. Questa terza insomma ci ha dato una bella bastonata.
1: Sì, devo dire che non è stata proprio. E poi è un peccato, no? Perché comunque il rito dei mondiali è qualcosa di bello che ti riempie l'estate e rende insomma le serate magari a caso al bar a guardarsi la partita un pochettino più magiche.
0: Io tifo per le squadre che battono le favorite come Spagna, Francia e Brasile.
1: Ah,
0: hai capito?
1: Ok, quindi
0: lei dice non tifo per la Francia sicuramente, non tifo per il Brasile, non tifo per la Spagna che sono le tre squadre favorite.
1: Lei dice io tifo per gli outsider, i cosiddetti underdog.
0: Beh, quindi sarà stata felice di Capoverde. Capoverde.
1: Perché Capoverde si è qualificata ai mondiali.
0: Ah sì, si è qualificata ai mondiali, ma ti dirò di più, ha pareggiato con la Spagna nella partita inaugurale.
1: Infatti Capoverde, che è grande come il nostro studio praticamente, non hanno neanche lo spazio per mettere un campo da calcio intero.
0: E infatti hanno dato del genio al tecnico spagnolo che ha lasciato fuori un giocatore come Lamine Yamal, che insomma potrebbe,
1: che è notoriamente capoverdiano,
0: no, che è notoriamente spagnolo ma che potrebbe diciamo essere un po' più utile per la Spagna, ma evidentemente non era al 100%.
1: Ho capito.
0: Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Beh, io ti farei sicuramente la Nuova Zelanda per il semplice motivo che mi piace un sacco quando fanno il rito iniziale quando giocano a rugby.
1: Oh, vedi, anche perché se tu prendi la palla ovale e ti ci siedi un po' sopra.
0: No, la palla normale, dicevo.
1: No, perché parlava di rugby alla fine. Quindi
0: la vuoi raddrizzare? Tu la vuoi raddrizzare?
1: Sì, un po' come si fa con le banane, no? Vuoi raddrizzare le banane?
0: No.
1: Stesso principio, secondo me.
0: No.
1: Poi altri paesi interessanti per cui i nostri amici tiferebbero, per esempio.
0: Beh, metto quello?
1: Sì, sì, quello.
0: Che ne dici? Quello. L'Uzbekistan?
1: L'Uzbekistan. Cosa sappiamo noi dell'Uzbekistan?
0: Questo è l'inno?
1: Russofono. Adesso non vorrei se ne prendessero a male gli amici uzbeki, però questo è l'inno dell'Uzbekistan.
0: L'Uzbekistan è un paese dell'Asia centrale, ex Repubblica Sovietica. È noto per le moschee, i mausolei, i luoghi legati alla Via della Seta, l'antica rotta commerciale che collega la Cina al Mar Mediterraneo.
1: Piacevole questa informazione tecnica.
0: Chi è? Chi c'è? Chi è che dovrebbe? Oh, Bezos!
3: Ciao a tutti, sono Re Carly.
0: Salve.
3: Mi riconosci Carly?
0: Re Carly.
3: Mi riconoscete?
0: Sì, la riconosciamo.
3: Non confondetemi.
0: Ha un po' la stessa voce della regina, compianta regina.
3: Tutti che mi dicono questa cosa, che assomiglio a regina Elisabetti, ma in realtà
0: madre,
3: sono figlio, tale madre, tale figlio.
0: Tale figlio, esatto.
3: Dormiamo tutti sul giciglio.
0: Ah, sì, ha preso dalla mamma.
3: Non lo piglio. Questo
0: bene.
3: È il vecchio detto inglese.
0: Sì, un vecchio detto in inglese, certamente.
3: Certo.
0: Come sta, Sua Maestà?
3: Bene, sono impegnatissimo a tifare per i mondiali di calci.
0: Beh, lei insomma, due squadre qualificate dovrebbe.
3: Esattamente, l'Inghilterra.
0: Sì. L'Inghilterra.
3: E il Gal.
0: L'Inghilterra e c'è anche l'altra squadra, non è che può far finta di niente, non è che c'è solamente la corona britannica e l'Inghilterra, c'è anche l'altra squadra.
3: Glielo mimo.
0: Cosa mi?
3: Kikiriki.
0: No, guardi, quello non è, cos'è?
3: Meglio così. Kikiriki.
0: Lei vuole dire che ti fa l'Inghilterra e glielo dico la Scozia. Si può dire? Come no?
3: No.
0: Perché non ti fa la Scozia? Fa sempre parte della Gran Bretagna. Perché non volevi ti fare la Scozia?
3: Perché io, va bene, viva la Scozia.
0: Ah, lei ti fa la Scozia, l'Inghilterra, lei ha detto che è il Galles.
3: E anche lì, esatto.
0: Ma il Galles non si è qualificato.
3: In troppi. Perché erano in troppi. Ne passavano solo due.
0: Per quello faceva principe di Galles,
3: esatto.
0: Ma il Galles non si è qualificato.
3: Purtroppo.
0: Quindi deve tifare Inghilterra e Scozia.
3: Inghilterra e basti. Lascio i miei figli le altre squadre.
0: Vabbè, non è corretto, eh.
3: Ma perché mantengo il mio aplomb, io tifo Inghilterra
0: e Galles.
3: scozzi,
0: anche Irlanda,
3: e anche Irlanda del Nord.
0: Però non c'è né l'Irlanda né il nel Galles.
3: Purtroppo,
0: potrei fare solo Inghilterra e Scozia.
3: E Scozzi.

0: detto di parte irlandese, che in questo caso però si è trasferita in America, perché erano irlandesi ormai americani. House of Pink, Jump Around. Il collegamento col principe che voleva ti fare, perché essendo principe di Galles per diversi anni,
1: era un Galles po' triste non si è, perché non si è qualificato in Galles.
0: Però lui non ti fa Scozia, cioè ti fa solo Inghilterra.
1: Che
0: non...
1: Vedi che però mi piace che abbiamo degli ascoltatori preparati e ci segnalano non c'è Galles, effettivamente è andata proprio così.
0: Ciao ragazzi, sono Federica, io tifo Brasile anche perché Carlo Ancelotti non si vede che sono milanista.
1: Ah, vedi, ti dirò, sai che mi aspettavo che arrivassero molti più messaggi pro Brasile, perché uno dice vabbè c'è l'allenatore italiano, quindi insomma tifiamo Brasile ed è la cosa più semplice, più terra terra. Invece ci sono veramente un sacco di alternative.
0: C'è qualcun altro che scrive io tifo Brasile anche perché c'è Ancelotti come allenatore in rappresentanza dell'Italia, perché ho un amico brasiliano, ciao Joao, e perché non potrei mai tifare Francia o Germania, Filippo.
1: Oh, perfetto.
0: Bene, anche io faccio molta difficoltà.
1: Frances, come diceva qualcuno.
0: Devo dirti la verità, faccio molta difficoltà sia a tifare Francia che Germania.
1: Niente galletto e niente galletto hamburgese.
0: Mi stanno letto
1: niente galletto hamburgese. Vediamo chi c'è al citofono. Oh, la domanda è quanto moltiplica però questa vittoria?
0: Tanto, perché la Norvegia non credo che sia una delle super iper favoritissime.
1: Dici che sono venuti quindi... con gli sci di fondo?
0: No, non è quello. Però la Norvegia, campione del mondo, la vedo un po'.
1: Pensa però
0: per quanto
1: botta.
0: Ci possa essere un giocatore molto forte.
1: Mettono la neve sopra la Coppa del Mondo. Salutiamo Gualtiero. Chi è?
2: Sicuramente il Marocco, perché già 4 anni fa aveva giocato molto, ma molto bene, e quest'anno si è visto già contro il Brasile. Quindi forza Marocco.
1: Effettivamente cos'è? Avevano pareggiato 1-1 contro il Brasile.
0: All'inizio dici?
1: Sì, la prima partita.
0: La prima
1: Brasile partita. Marocco, l'altro
0: ieri. Sì, 1-1. 1-1 hanno fatto.
1: E Ancelotti ha detto, se non ricordo male,
0: che il Marocco è forte.
1: Il Marocco è forte, però la squadra si deve un po' fare, c'era un po' di tensione, erano emozionati, poverini. Non so io come si possa fare.
0: Ricordiamo che noi che abbiamo visto i mondiali, le nostre prime partite dei mondiali sono state sempre disastrose.
1: Quest'anno questo non succederà.
0: Non c'è problema.

0: Nobody's Wife, la canzone di Anouk, qua nel Belli Conte 4.0. Tempo di break, attenzione, perché oggi stiamo parlando dei mondiali e vi abbiamo chiesto quale squadra avete deciso di tifare, anche un po' sull'andamento di questi primi giorni. 333-2688-688, mi raccomando, spiegateci il perché.
1: Company, Company, Radio Company, Belli Conte Show 4.0. Spot. Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità, informati. 0824 43 732.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: chiamate Morillo per cortesia, spiegategli che è stato rubato lo Slocos e il duello dello Swing.
1: Cosa vuoi?
0: Visto che l'ha ballato, a proposito dei mondiali, l'ha ballato anche Shakira a bordo.
1: Bellissimo.
0: L'hanno beccata in un video che stava ballando sui Los Locos.
1: Esatto, che però è anche la testa gira oggi.
0: Esatto.
1: Sia l'uno che l'altro.
0: È diventato questo. Allora, a proposito dei messaggi, ne stanno arrivando veramente una valanga. C'è qualcuno che dice: votiamo Corea del Sud.
1: Corea del Sud.
0: Tra l'altro, il portiere è diventato papà mentre vincevano contro la Repubblica Ceca.
1: Beh,
0: e ora bis, perché c'è ovviamente chi va pazzo per il K-pop.
1: Sì,
0: e quindi voterebbe per la Corea del Sud.
1: Quindi praticamente i BTS allenatori della prossima nazionale coreana.
0: Argentina, Portogallo, Brasile, perché hanno la tifoseria più bella, grande ragazzi.
1: Beh, interessante anche quello, sì.
0: Il Capoverde per la simpatia, la cordialità e per il loro paese.
1: Che era già emerso.
0: Io senza dubbio tifo Argentina, Lautaro è nel mio cuore, noi interisti saremo con lui, Michael o Michelle da Montecchio
1: Maggiore. Che meraviglia, sentiamo chi c'è al citofono, vai.
2: Io tifo Germania perché da piccolo mio papà tifava sempre Germania e andava avanti così.
1: Lo so.
0: Io non ce la faccio.
1: Non è roba per te,
0: mi sta qua.
1: Mi dispiace.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Come funziona il club degli ignoranti per chi non avesse mai partecipato? Semplicissimo, stiamo per darvi una parola di lingua italica e di questa parola non dovete darci una definizione esatta, bensì una definizione inventata da voi. In questo modo potete entrare sia nel club, ma se sarete quelli prescelti di oggi vi portate anche a casa la tessera del club degli ignoranti.
1: Se mi permetti ti entro a gamba tesa per farti un esempio pratico. Se la parola di oggi fosse, che ne so, tifo. Che cos'è il tifo, lo tifo, la tifo, le tifo?
0: Dice sì
1: tifo. Anche tifò.
0: Sì, perché possiamo cambiare l'accento, non esatto. Potete spezzarla, potete se volete aggiungere un'altra parola.
1: Una parola composta, esatto, quindi 333-2688-688 se volete partecipare al Club degli Ignoranti di oggi, la parola di cui dovete ricreare il significato è proprio tifo.

0: appuntamento con il club degli ignoranti di oggi. La parola di questa giornata è casualmente tifo.
1: Il famoso formaggio di tifo, stagionato nel tuffo. Ecco, davvero, è il tifo stagionato. Allora, in gara di tiro alla fune,
0: sì.
1: Giovanotti fa il tifo alla fune.
0: Il saluti. Tifo alla fune, beh, giustamente, sì.
1: La gara di tifo è la nuova disciplina olimpica, dove si devono lanciare più lontano possibile i capoltra.
0: Ah, ok. Ottima.
1: Viene preso un capoltra e viene lanciato.
0: Io starei un po' attento perché sono anche suscettibili.
1: Per i vegani c'è il tofu, per gli sportivi c'è il tifo. Una barretta energetica. Andrea Tessera 185, tra l'altro.
0: Bravo Andrea, bravo, complimenti. Sentiamo al citofono chi c'è.
2: Tifo,
0: dai.
2: Tipico insetto afghano che prima di pungerti canta.
3: Tifo è una parola di origine inglese che si dice taifo, è la capacità di ammalarsi prima di andare in ferie.
4: È una nuova variante di funghi tifolati.
1: I famosi funghi tifolati.
0: Buonissimi,
1: tra l'altro.
0: Buonissimi. Li salti un po' in padella, li dai una scaldatina con una, beh, meraviglioso.
1: Tu ci metti l'aglio?
0: Un pochino.
1: Io
0: sì.
1: No.
0: Non ti piace?
1: Non,
0: no, so che tu con l'aglio sei, però insomma dipende. 333-2688-688. Se anche voi volete ricreare il significato della parola tifo, fatelo oggi partecipando al club degli ignoranti.

0: Elegantissimo in questo club degli ignoranti, la parola di oggi è tifo.
1: Allora, tifo, classica imprecazione della madre che dopo aver mancato i figli con il lancio della ciabatta, dice: quando verrai a cena, tifo nero.
0: Tifo,
1: tappeto interattivo per formiche organizzate.
0: Molto bello, molto comodo, è bello averlo a casa. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Se diciamo il tanfo è un odore un po' nauseante, un po' fastidioso, il tifo è un profumo, un odore un po' più docile, un po' più delicato.
3: È un vento di velocità media. C'è il tifo, il tifone e il tifino. Il tifo è un vento, un uragano, diciamo un vento di velocità media.
4: Celeberrimo centravanti della Sampdoria, Emmanuel Tifot, uno dei più grandi francesi.
1: Grandissimo.
4: Si diceva che ogni volta che entrava in campo il pubblico esplodeva in un'ovazione.
0: Certo. Straordinario. Tra poco scopriremo chi è che si porta a casa la tessera del club degli ignoranti.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: da Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Momento Luna Park per chiudere l'appuntamento del Belli Conte 4.0. Premiamo il nostro Club degli Ignoranti.
1: E in questo caso premiamo Paolo che ci ha mandato questo messaggio qua.
2: È un vento di velocità media. E c'è il tifo, il tifone e il tifino.
1: Bello.
2: Il tifo è un vento di velocità media. Meglio. Ciao.
1: Grazie Paolo, ben entrato anche te con la tessera del Club degli Ignoranti.
0: Ti dedichiamo il cancan di oggi e da Daniele Belli, da Stefano Conte e dal DJ Megalo, appuntamento domani come sempre con questo programma di approfondimento sul mondo che si chiama Belli Conte 4.0.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti, a domani. Sono le 2:02.
3: Radio Company Time.
4: Ciao, miau, miau.
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Topic Becky G con Sorry Papi su Company. Amici, buon pomeriggio. Ci siamo. Martedì 16 di giugno è tutto pronto.
1: Fa caldissimo.
0: Nuova puntata. Oggi mi sento di dire anche con un po' di pubblico.
1: Addirittura.
0: Un pubblico composto da una persona sola, perché ci stiamo lavorando piano piano.
1: È quello
0: un giorno,
1: che ci meritiamo noi.
0: Un giorno sarete tantissimi. Va bene, siamo pronti a incominciare.
1: Vai,
0: facciamolo con la sigla.

0: ci sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon pomeriggio, dai, che mercoledì, vedi, io continuo a dire mercoledì, l'ho detto anche a Martino prima, non riesco
2: allora,
1: a convertirmi.
2: Allora è martedì, è che tu hai voglia subito, no, lo so amico mio, la settimana ci metto
1: ero
2: un po' a passare.
1: Ero già pronto fuori Company io, niente.
2: No, invece io no, pensa, perché me il fuori Company mette agitazione, quindi
1: perché?
2: No, finalmente.
1: Solo perché non lo sai spiegare.
2: Appunto, dai, martedì 16 di giugno, dai, ci siamo.
1: Molto bene, ciao Gio, buongiorno.
2: Ciao, buon pomeriggio anche te, Chicco, buon pomeriggio a tutti voi, noi siamo i Piscalli ovviamente fino alle 16 insieme e tra poco in realtà volevo parlarti, tu so che non segui assolutamente il calcio, va bene?
1: Infatti, guarda la mia maglietta anche
2: sì,
1: oggi.
2: Football is stupid, esatto, ho capito, sì. Però non so se lo sapevi, in questo momento si stanno giocando i mondiali.
1: No.
2: No.
1: Me lo sono perso.
2: Lo so.
1: Hanno
2: lo so.
1: Già fatto la cerimonia di inaugurazione?
2: Sì, tra l'altro anche la nostra cara amica mamma Rai che salutiamo
1: ha fatto delle gaffe. Questo lo so.
2: È grandissimo, ha fatto delle gaffe anche ad un certo punto dove ha paragonato Bill Gates
1: a Steve Jobs,
2: una roba del genere.
1: Sì, ha
2: e
1: detto
2: poi
1: c'è il fondatore della Apple, Steve Jobs.
2: Sì, ma Steve Jobs è morto, però. Esatto. No, in realtà poi ti spiego quello che è successo ieri, anche perché è un mondiale particolarmente strano, okay? Dove non ci sono grandi squadre, o meglio, le grandi squadre, tipo pensa alla Spagna, eccetera, eccetera, quelle che in un certo senso dovrebbero vincere con una certa facilità, ok? Sono un po' in crisi, in difficoltà, molti pareggi, poche vittorie.
1: Ho un commento a caldo.
2: Ma l'Italia dov'è?
1: E chi se ne frega, però certo, va bene, però tra poco approfondiamo.
2: C'è una storia surreale di un portiere, di quello che ha combinato ieri.
1: Va bene, dai, iniziamo però con Miley Cyrus. Radio.

0: Miley Cyrus a Dua Lipa con Prisoner su Company, 14:11. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Grazie, sì,
1: spero
0: per ricordarci.
1: Spero sia la versione giusta, non perché è poco la versione... fa ho sentito delle cose strane.
0: È la versione chiaramente sbagliata. Comunque sì, canzone che in un certo senso ci ricorda quel lontano 2006. Lontano
1: sì,
0: 2006,
1: per
0: all'interno del quale sono successe in quell'anno tantissime cose. Ma che versione? Che versione schifosa hai messo? Allora, senti, in realtà il portiere di Capoverde è già una star.
1: Okay.
0: Parliamo di quest'anno. Portiere di Capoverde di età 40 anni. Capoverde non sapevo neanche avesse una nazionale, adesso l'abbiamo appena scoperto.
1: Isole vulcaniche, tra l'altro.
0: Praticamente nuova star perché è riuscito a, in un'impresa assurda, cioè ha parato l'impossibile contro la Spagna, portando quindi il Capoverde proprio a un pareggio contro una delle squadre più titolate.
1: Ma sai che magari ci sono delle nazioni che giocano fortissimo ma non accedono a quei campionati rinomati e poi le fanno il culo al mondiale.
0: Allora, chiaramente sono delle piccole meteore, però pensa che questo portiere qui di 40 anni, si chiama Vosina, scusami, è passato in una sola notte da 50.000 follower a 6 milioni. A 6 milioni, cioè ragazzi, basta veramente parare l'impossibile.
1: Devi essere bravo,
0: questo portiere
1: se lo merita.
0: Ma certo, no, è una cosa bellissima. Siamo molto contenti, soprattutto per un'età, cioè 40 anni. Io sottolineo questa cosa: 40 anni.
1: Ma sai che questo sbloccherà un futuro per la TV al calcio, dove tu pagherai per avere il tuo tag Instagram sopra la tua testa mentre stai giocando con il tracking, cioè che si muove con te in certi momenti.
0: Esisterà già molto probabilmente. Non lo so. Nel futuro, tipo, tu clicchi sul giocatore e scopri
1: TV.
0: Tutta la sua bio, come si chiama
1: su Instagram
0: e quella roba.
1: Bello, però.
0: Vabbè, comunque dai, in bocca al lupo per Vosina, in bocca al lupo per il Capoverde, perché a questo punto io potrò tifare tutte quelle squadre che secondo me sono forti.
1: È
0: ecco.
1: Bello essere italiani, perché noi dobbiamo adesso
0: noi tifiamo, allora noi tifiamo tutti a parte la Germania e la Francia. È questo più o meno il nostro credo calcistico. Tutte le squadre possono vincere a parte Francia e Germania. Ecco, le uniche due che proprio non possono permetterselo.
1: Ok, sarà bello riascoltare questo intervento tra 4 anni, quando ancora una volta saremmo
0: dai non dirlo, speriamo
1: bene.
0: Io
1: faccio premonitore, lo dico, aspetta, le 14:13 del 16 giugno 2026,
0: no, nel 2030, non voglio tirarla, però non voglio gufarla, però spero davvero di realizzare il sogno.
1: Gio dice sì, Kiko dice no,
0: spero di realizzare il sogno del mio prossimo bambino.
2: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Spot.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di...

0: Combatmania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combatmania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combatmania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
11: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
12: I do it for the ladies.

0: 14:21, pronti per il Millennium Mix, tre dischi scelti da Mauro Tonello. Si inizia subito con Ligabue, il mio pensiero dal 2008.
1: Millennium Mix, i successi del

0: Sono tre le canzoni del Millennium Mix, si chiude proprio con Eminem e la sua Lose Yourself, poco prima i Green Day con Boulevard of Broken Dreams, mentre all'inizio dal 2008 Ligabue con Il Mio Pensiero.
1: E facciamolo un applauso.
0: Bravo a
1: chiunque, chi ha montato questo,
0: a chiunque
1: sequenza.
0: Abbia montato questa sequenza. Ai. Ragazzi, c'è Mauro Tonello che ieri ho detto: ma Mauro, hai sentito chi è che ha montato il Millennium Mix? Lui fa: no, Armin Vespa.
1: Io normale,
0: cavolo, Mauro, ascolta.
1: Ma Mauro
0: finalmente
1: sarà...
0: ascolta qualcuno. Cioè,
1: Mauro, oggi pomeriggio è andato a comprare le cuffie per la Vespa.
0: Sì,
1: perché mercoledì e giovedì va ascoltato.
0: Soprattutto giovedì. Soprattutto giovedì. Va bene, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. In questo martedì 16 di giugno si apre tra poco ufficialmente in realtà il nostro comp'anniversario.
1: C'è stato un piccolo disguido. Ho telefonato a un'ascoltatrice per poi aver sbagliato numero. Ho chiamato chi ha ordinato il comp'anniversario, ma per fortuna perché aveva sbagliato giorno. Quindi
0: perfetto.
1: Oggi è una giornata un po' nera. Forse un posto è occupato e l'altro è libero.
0: Esatto,
1: forse.
0: Quindi in ogni caso, per fare gli auguri a qualcuno, oggi per oggi 333-2688-688, a questo numero ci mandate tutte le info del caso, tutti i dati fondamentalmente della persona da chiamare, e poi noi saremo molto veloci a ricontattare quest'ultimo.
1: Esatto, per i prossimi giorni da qui fino alla fine dei tempi, radiocompany.com, sezione comp'anniversario, c'è il form.
0: Bravo.
1: Da compilare oppure l'applicazione della radio.
0: Quindi prendete il vostro telefono, scaricate Radio Company, sì. Oltre ad ascoltarci ovunque voi siate, oltre a leggere le nostre bellissime biografie, tra l'altro pure
1: false,
0: sbagliate,
1: false.
0: Avete la possibilità proprio di compilare il format del comp'anniversario, quindi anche lì tutto a portata di mano, molto velocemente.
1: Molto bene, abbiamo detto tutto, forse tra poco, se gli astri sono allineati,
0: speriamo,
1: nel punto
0: cielo.
1: Giusto, prima telefonata del comp'anniversario.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: notte d'Alfa, buon vento su Radio Company, 14.35, prima telefonata per il comp'anniversario. Dall'altra parte credo che abbiamo un giovane ragazzo, benvenuto Leo.
1: Ciao Leo. Ciao Leo.
2: Ciao Leo.
3: Pischelli.
1: Ciao Pischelli, ce l'abbiamo fatta. Sì Leo, bravo, uno sulla volta, non 17. Allora, ciao Leo, come va, come stai?
3: Bene.
1: Allora senti, noi sappiamo che in realtà non è proprio oggi il giorno giusto, perché ieri è successo qualcosa.
0: Te lo vuoi dire tu?
1: Che è successo ieri? Come cose?
0: Devi saperlo.
1: Aspetta, oggi o ieri? Che è successo?
0: C'è qualcosa che riguarda la scuola?
3: La pagella.
0: Ho sentito una suggeritrice dietro.
1: È la maestra alle ripetizioni. Deve recuperare, ragazzo. Allora, per la pagella, quindi, com'è andata questa pagella?
3: Ho preso tutti 9, tranne 3 voti che ho preso 10.
1: Alla faccia!
0: Congratulazioni!
1: Allora, senti, allora, dato che adesso i genitori, mamma e papà, devono darti dei soldi per la pagella che è andata bene e per essere stato promosso. Niente, signora cara, qua il figlio si è impegnato, 3-10 e tutti 9. Allora, senti, dove hai preso i 3-10? Di a papà, dove hai preso i 3-10? Di.
3: Storia.
1: Sì. Poi
3: arte e ginnastica.
1: Certo, pure tu l'anno prossimo un 10 matematica in italiano e in lingua inglese. Impegnati pure tu, no? Voglio dire, che cavolo 10 è? 10 ginnastica, cosa vuoi che ti diano i tuoi genitori?
0: Aspetta un secondo. Io avevo 7 in ginnastica.
1: Infatti, è andata bene. Va bene, allora, bravo Leo, molto molto orgogliosi di te. Allora, abbiamo anche un bel messaggio, perché i tuoi genitori e tuo fratello Tommy, quindi mamma, papà e Tommy, dicono che sei stato molto molto bravo a scuola.
0: Ma
1: a volte
0: Monello.
1: Sei anche un pochino diciamo monello, nel senso che fai un po' i capricci, fai i dispetti, quindi mi raccomando, devi sii un po' più buono, un po' più gentile, e non che tu non lo, insomma, non lo sia. E attenzione, perché dopo questa pagella potrebbe arrivare FIFA 26.
0: Potrebbe
1: se fai il bravo. Senti, però di a papà che a settembre esce FIFA 27, quindi dimmi che se vuole aspettare un po'. Infatti allora di papà.
0: Ma fai quello e quello, dai.
1: Allora abbi pazienza adesso Leo, tu porta un po' di pazienza.
3: Ma il 3 luglio c'è anche il mio compleanno, quindi puoi regalarmi anche quello.
0: Mettiamo buona parola noi. Allora parliamo FIFA 26 adesso, ok? Appena esce il 27 subito, dai, senza pagelle, senza niente.
1: Dai Leo, mi raccomando, goditi l'estate, poi divertiti, soprattutto rilassati, ti riposati, e poi da settembre mi raccomando
0: devi darci dentro, va bene?
1: Va bene Leo?
3: Sì.
1: Perfetto, dai, bravo, ciao.

0: One by One su Company 14:43. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, comp'anniversario che oggi per ovvie ragioni si ferma qui, salta. Vabbè, ma domani ritornerà più forte che mai.
1: Cioè, siamo stati sulla cresta dell'onda dei comp'anniversari per un sacco
0: vabbè,
1: di tempo.
0: Ogni tanto dobbiamo mangiarci anche noi l'immondizia, come si dice, no? Per non usare altri termini. Però so che devi raccontare delle cose.
1: C'è speranza ancora per il mondo là fuori.
0: Perché?
1: In questa epoca 2026, no? Circondata da un sacco di intelligenza artificiale e da un sacco di preoccupazioni, no?
0: Certo.
1: L'AI ci porterà
0: certo
1: via il posto di lavoro,
0: certo,
1: e noi non siamo lontani da questa cosa.
0: Beh, ti ricordi un ascoltatore ha detto vabbè, ma quanto potrete andare avanti voi due?
1: Speriamo
0: un giorno arriverà una voce. Infatti io mi sto già procurando il piano C e il piano D della mia vita. Metti caso che mi va male.
1: La tua voce con l'AI ce l'ho già e ho tutti i diritti per avercela.
0: No, non ce l'hai, adesso basta. Sai che cosa faccio io? Vado a proteggere la mia voce, inizio a pagare qualcuno tipo le fondazioni di casa e proteggo la mia voce. Luca Ward l'ha fatto.
1: Sì, sì, ma c'è un'associazione nazionale che fa questa cosa.
0: Tante, anche Alex Poli, un altro doppiatore, lo ha fatto.
1: Ma
0: sì,
1: giustamente è il nostro mezzo di
0: comunicazione, sì, no, di lavoro. Noi lavoriamo
1: impronta digitale vocale, sai.
0: Fa un po' strano dire ogni tanto. Noi lavoriamo parlando, però sì, vabbè, comunque.
1: C'è questo articolo, hanno fatto dei test con l'intelligenza artificiale, hanno messo un sacco di intelligenze artificiali e degli umani,
0: sì,
1: ok, a risolvere dei problemi matematici. E chi ha vinto?
0: A chi ha vinto? Ha vinto l'umano.
1: Ha vinto l'umano, caro mio.
0: Ma
1: sì,
0: dai.
1: Sì. È un articolo molto complesso. So che dicono ChatGPT sia tipo arrivato terzo, Claude è arrivato quarto e tutto il resto, ma il calcolo più giusto è quello dell'essere umano ancora oggi. Ed è una bella notizia.
0: Vedi, non avremmo dovuto fare questa cosa invece.
1: Perché?
0: Perché adesso quell'altro hanno capito. Adesso quelli hanno capito come ha fatto l'umano ad arrivare alla soluzione. Loro, che sono bravi a copiare, adotteranno questa cosa e tac, il nostro successo
1: però
0: dura per poco, 15 minuti.
1: Nascerà un nuovo problema e l'intelligenza artificiale non farà il ragionamento dell'umano. E quindi
0: Parte gli scherzi, questo effettivamente ci dà un po' di speranza, no? Per quello che è il futuro, soprattutto per quelle persone che magari pensano che l'AI sostituirà qualsiasi cosa. Un po' è vero, però secondo me chi è furbo, chi riuscirà ad utilizzare l'AI per poi ottenere magari determinate cose lavorativamente parlando.
1: Tipo io
0: quindi,
1: stamattina ho comprato un piccolo server online con un agente AI a pagamento che fa cose che dico io.
0: Sì, va bene,
1: però
0: ho capito.
1: Fatto dei test.
0: Quando dico usare l'AI, dico non è che chiedere all'AI ciao scusa mi è comparso questa cosa sulla pelle, che cosa potrebbe essere.
1: Automatizzare il lavoro.
0: Esatto, quando si parla di utilizzare l'AI per rendere alcune lavorazioni più veloci rispetto al passato, semplicemente
1: questo. Se domani
0: questo
1: in radio arriva qualcuno e dice di chiamarsi Carlos in sostituzione a Chicco, l'ho mandato io.
0: Ok.

0: Melis, Salmo e Colapesce con Cattiva Abitudine su Radio Company. Sembra strano dirlo, ma abbiamo già l'argomento per dopo.
1: Bah, sì, magari cambiano le cose, nel senso,
0: non ti piace più già.
1: No, mi piace, però molte volte ci arrivano anche altre idee così all'improvviso. E quante volte è successo che abbiamo accantonato
0: ieri che siamo,
1: qualcosa?
0: Siamo andati dentro il cestino con la mano, abbiamo tirato fuori l'argomento.
1: Beh, oggi non è che sia tanto così diverso.
0: Ma io sono arrivato con l'argomento pronto.
1: Vabbè,
0: da casa.
1: Amici, piccola pausa, ritorniamo tra poco.
2: Go! Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: su Radio Company.
1: Un successo del passato
0: e uno del presente. Insieme
1: per una grande emozione.

0: Magnetic The Bosa su Radio Company, amici. Ancora buon pomeriggio dai Piscagli, arrivati praticamente alla fine di questa prima ora insieme.
1: Quindi,
0: ma tra poco
1: parliamo di quella cosa che ho detto io? Ancora non sei convinto?
0: Amico mio, io non mi convinco fino a quando non vedo la gente che pullula.
1: Porca,
0: che pullula
1: miseria.
0: E che dice sì, è bellissimo.
1: Va bene,
0: questo argomento.
1: Abbiamo bisogno di voi tra poco al 333-2688-688. Tanto sono le 15 e 2 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead su Company 15.6. Amici, rieccoci, buon pomeriggio da parte dei Pischelli fino alle 16 insieme. 333-2688-688, numero fondamentale perché tra poco abbiamo bisogno di voi. Anzi, tirala, droppala sta domanda.
1: Sì, anche perché droppala, tu non ci credi per niente, ma no, confido negli ascoltatori. Allora, a casa mia funziona così.
0: Dove? Ok. Certo.
1: Se tu entri a casa,
0: sì,
1: c'è la TV,
0: sì,
1: ho delle cose, dei cavi, tutto in disordine, va bene. E vicino alla TV, sotto a un pezzo di legno che ho buttato sopra, c'è il mio diploma.
0: Ah, okay? Ma è bello, mi piace.
1: Che di ho tolto da un quadro per mettere un'altra foto.
0: Ma scusami un attimo, il diploma va appeso. Vabbè, comunque capisco.
1: Mi serviva la cornice, mi serviva la cornice.
0: Sì, chi se ne frega del diploma.
1: E l'ho buttato intanto sul mobile della TV e ci sono altre cose sopra. E ogni tanto mi fermo a leggere la descrizione, no? Quindi io sono diplomato come tecnico elettronico ed elettrotecnico.
0: Certo, ok, certo.
1: Madonna. E quindi oggi la domanda è dritta dritta lì sul lavoro. Che non è dimmi che lavoro fai, dirmi che lavoro fai, ma è se a scegliere il tuo lavoro fosse il tuo diploma, che lavoro faresti? Ma in termini di descrizione proprio. Cioè
0: dovete leggere quello che c'è scritto.
1: Ciao, mi chiamo Mario e io sono tecnico elettronico.
0: Ok, allora io partendo dal presupposto che ho ritirato il diploma perché mi hanno costretto a farlo.
1: Ah, no,
0: perché era rimasto lì a scuola, a invecchiare, ad ammuffire, eccetera. Io ho scoperto, perché non credo neanche di essermi mai soffermato a leggerlo il diploma, ho scoperto neanche di essere un perito, perché mi hai spiegato tu, ma avendo fatto più o meno la stessa scuola, anche se un indirizzo diverso, io dovrei essere tecnico meccanico meccatronico.
1: Quindi ciao, sono Joe e sono un tecnico meccanico e meccatronico.
0: Oggi, per tutte quelle persone che si sono diplomate, per tutte quelle persone che magari si sono anche laureate o solo diploma, che facciamo, amico mio?
1: Va bene anche la laurea, anche perché dobbiamo fare questo giochetto, no?
0: Sì.
1: Ci saranno delle persone che si sono diplomate in qualcosa e poi adesso fanno tutt'altro lavoro.
0: Sai quante, certo. Quindi 333-2688-688, prendete quel bellissimo pezzo di carta che molto probabilmente conservate ancora a casa.
1: Come soprammobile.
0: E dovete dirci che lavoro fareste se voi steste facendo esattamente quello che c'è scritto in quel pezzo di carta.
1: Quindi in questo caso capiamo anche che scuola avete fatto.
0: Infatti,
1: è ritroso tutto.
0: Cioè, era molto più semplice chiedere questo, amico mio.
1: Va bene, dai. 333-2688-688, quindi se a scegliere il tuo lavoro fosse il diploma, ma che lavoro faresti?

0: Lei è Katy Perry, Woman's World, qui su Radio Company, 15:11, quindi se dovesse
1: diciamo,
0: fare...
1: è semplice la domanda, se fosse il vostro diploma a scegliere il lavoro, che cosa fareste oggi, se fosse stato il vostro diploma, perché molti di voi magari ci sono quelli che sono riusciti a inseguire quella strada e quindi, ok, diplomato in perito, per esempio, tecnico meccanico e oggi lavora come tecnico per un'azienda, quindi va benissimo, oppure altri che hanno cambiato tutto.
0: Eh sì, Mattia dice geometra, però non ci ha detto il lavoro che fa oggi.
1: Allora fate così, diteci quello che fate oggi e quello in cui vi siete diplomati.
0: Ok, così è molto più facile. Poi un vocale, senti qui.
2: Ciao ragazze, come state?
1: No,
2: buon martedì, buon lavoro, buona giornata. Io ho un diploma nel settore turistico e se dovessi fare un lavoro inerente al mio diploma, quindi un settore turistico, sicuramente lavorerei in qualche villaggio sparso per il mondo, su qualche spiaggia a fare il clown.
0: Va bene,
1: va bene, va bene Ale. Tra l'altro ti verrebbe fuori benissimo, quindi crediamo in te in questa seconda carriera, se fosse.
0: Noi ci fai ridere, quindi pensa a un sacco di vecchietti in villaggio turistico.
1: Infatti, appunto. Poi Jessica Wana scrive: ciao Pischelli, se a scegliere il mio lavoro fosse il diploma, adesso io dovrei essere una parrucchiera. E invece, se non sbagliamo, lei dovrebbe lavorare nel mondo dei mobili, quindi si occupa proprio di montaggio, mobili.
0: Monta sedie,
1: ecco, roba in legno, ecco.
0: Fa la montiera.
1: Ho la montagna. 333-2688-688. Se fosse il vostro diploma a scegliere, se fosse stato il vostro diploma a scegliere quello che fate oggi, che cosa fareste?
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377

0: 051 53 002.
1: Svuota tutto!
2: Svuota tutto!
1: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
2: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
1: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
2: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
1: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
11: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mauro con Comuni Immortali su Radio Company. Amici, buon pomeriggio dai Pischelli, ci siamo. Allora, se fosse il vostro diploma, se fosse stato il vostro diploma
1: a scegliere il vostro
0: lavoro, oggi che cosa fareste? Domanda da 1 milione di euro? No, basta leggere il diploma e vediamo un po' per chi ce l'ha, per chi ha studiato, ma per chi magari ha fatto anche altro potete intervenire anche voi.
1: Sentiamo.
2: Allora ragazzi, io studiando la mia idea era di aprire una finestra sul mondo, alla fine ci sono riuscito, infatti faccio le finestre seriamente.
1: Aspetta, ce n'è uno
0: bella
1: peggio.
0: Bella però, mi piace come presenti il tuo lavoro.
1: Ce n'è uno peggio.
0: Vai.
1: E ho bisogno di una base.
0: Dai, dai, velocemente scegli qualcosa di mistico.
3: Ah. Buongiorno Radio Company. E uno che non ha fatto il diploma, cioè io faccio solo quello di testa media, cosa dovrei fare? La mediocre.
0: C'è tanto che si potrebbe dire in questo vocale. C'è molto che si potrebbe dire in questo vocale, però no.
1: Non lo faremo.
0: No, la mediocre no.
1: È bella la battuta.
0: È bella la battuta. Allora, andiamo avanti. Vediamo un po'. Io che il diploma vero non l'ho mai ritirato, sono partito soldato. È rimasto praticamente, pensavo che fosse una canzone, ha detto, io che il diploma vero non l'ho mai ritirato, sono partito soldato, no, è rimasto alla segreteria del liceo scientifico per un po' di tempo, okay. E per ora per recuperarlo devo sborsare soldi.
1: Ma è normale.
0: E
1: sì.
0: Quindi molto probabilmente sta proprio bene dove sta, cioè è lì. Ciao da Domenico il Pugliese.
1: Ma
0: ciao Domenico.
1: Io l'ho recuperato? Perché per conseguire la licenza di radioamatore mi serviva il diploma e ho speso quei soldi per ritirarlo.
0: Allora,
1: se
0: io
1: no
0: mi ricordo,
1: lo lasci lì.
0: Anche io l'ho ritirato per l'università per farmi passare un esame, se non sbaglio c'era bisogno proprio del diploma, io ho detto ma che c'entra, ed è stata quella l'occasione, altrimenti anche io.
1: Salutiamo Federico, ciao, diplomato geometra al Canova di Vicenza, ora autista patente B per una ditta del paese, settore cleaning.
0: Ok, bello, poi Marti scrive, ciao, dovrei essere un perito tecnico turistico, invece sono maestra di scuola primaria. Ho cambiato percorso universitario. Molto brava e anche coraggiosa.
1: Bello.
0: Complimenti.
1: Emanuele, io oggi con il mio diploma sarei aiuto chef o chef di un ristorante. Rido perché hai scritto chef proprio come si legge. Però va bene.
0: Chef
1: S-C-E-F. Chef. Va bene. È da 26 anni che faccio l'elettricista.
0: Beh, sicuramente, non farlo chef.
1: Ciao da Lele 79. Yeah. Molto bene.
0: Okay, Antonio scrive, diploma geometra nel 2000, oggi faccio il geometra libero professionista. Ciao da Antonio e forza Radio Company. Bravo, complimenti. Ciao, forza Capoverde.
1: Va bene, se a scegliere il tuo lavoro fosse il tuo diploma, che lavoro faresti e soprattutto che lavoro fai oggi? Così facciamo un po' l'analogia al 333-2688-688.

0: messaggi che hanno a che fare con quello che fate oggi, ma soprattutto con quello che c'è scritto sul vostro diploma.
1: Sentiamo.
2: Ciao Pischelli.
0: Ciao.
2: Io ho solo il diploma di licenza media, anche perché bene. All'epoca non avrei saputo cosa andare a studiare.
3: È un problema.
2: Ho fatto la cameriera, la barista, cuoca, sono diventata chef, per 20 anni ho fatto la cuoca, sotto i 50 anni ho fatto la patente, ho fatto la CE e adesso sono autista di bilico.
3: E che ma cos'è? Che cos'è?
0: Brava però, brava. Bello, dinamica. Noi che ci fossilizziamo sugli stessi lavori, no, tu invece hai preso e stravolto tutto.
3: Quindi
0: brava.
3: Dovremmo smettere di fare radio.
0: Infatti,
3: sì.
0: Bene, poi.
4: Sentiamo. Ciao Pischelli, ciao. Io sono Davis, sono tecnico dei servizi della ristorazione alberghiera.
0: E che fai?
3: Non l'ha detto.
0: Hai capire, lo fai, cioè ti sei diplomato in
3: magari,
0: quello
3: magari
0: fai...
3: sì. Poi ciao ragazzi, io ho conseguito il diploma di elettricista nell'87, attualmente dopo 39 anni sto ancora facendo l'elettricista.
0: Bravo.
3: Primi 10 anni come dipendente, gli ultimi 29 anni a
0: come
3: partita IVA,
0: libero professionista. Ben fatto. Dai, 333-2688-688, di messaggi da leggere ne abbiamo davvero moltissimi, però se voi potete, se voi volete, potete chiaramente continuare. Ma intanto Samurai Jay con Flamenco Paranoia. Radio Company.

0: Ed Sheeran, la prima volta che collaborano insieme con Repeat It. Ci sono un sacco di messaggi, un sacco di vocali, caro amico,
1: che
0: ma
1: non
0: se
1: ascolteremo,
0: vuoi,
1: che non ascolteremo. A parte dopo. Dennis scrive: sì. Ciao, diplomato geometra, adesso sono titolare di un'autoscuola. Siete fortissimi, grazie. PS, mi tenete compagnia tutto il giorno, a che me e ai miei allievi. Ben detto. E a quell'allievo a fianco a te, attento all'incidente.
0: Se facciamo un incidente,
1: muore solo il tipo dell'autoscuola. No,
0: no, dai, povero.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi, occhio, anzi orecchio.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Swim con la sua Return to Bebo.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Bo su Radio Company 15:45, ho un vocale abbastanza lungo di una ascoltatrice che risponde alla nostra domanda di oggi, quindi che la vuoi ripetere? Ti va, Gio?
1: Sì, esatto, se fosse stato il vostro diploma a scegliere il lavoro attuale, che cosa fareste oggi? Ecco,
0: bravo.
1: Questa domanda molto semplice che potresti fare anche tu comunque.
0: Visto che non approvavi l'argomento,
1: certo,
0: volevo fartelo ripetere. Senti,
2: ciao a tutti. Io ho fatto una scuola professionale che doveva insegnarmi ad essere una stilista. Ho fatto poco, anzi niente, quindi non lo sono mai stata.
1: Okay.
2: Ho fatto la centralinista e l'impiegata per parecchi anni e quando mi sono rotta ho fatto di tutto di più.
1: Sì.
2: Adesso a 50 anni suonati sono una colf e badante. Non è un lavoro prestigioso, però sono contenta, sto bene, nessuno mi rompe e la notte dormo sereno. Ciao a tutti.
1: Certo, sì. Allora, Alessia scrive: ciao, Alessia scrive: ciao, nulla che riguarda ovviamente l'ascoltatrice. Ci mancherebbe altro, anche perché comunque mia mamma lo ha fatto per moltissimo tempo, per poi
0: anche
1: trovare.
0: Ridere del lavoro degli altri. Insomma.
1: No, non si stava appunto ridendo del lavoro degli altri, anche perché mia mamma lo ha fatto per molto tempo. Alessia scrive, cambiando proprio: ciao, io ho il diploma di ragioneria all'università, ho deciso di cambiare e ora lavoro come entomologa. Alessia da Padova. Molto interessante. Bene, 3332688688. Avete ancora un po' di tempo, 15 minuti scarsi. Se fosse stato il vostro diploma a scegliere il lavoro, che cosa fareste oggi?

0: con Ian Dior, si chiama Higher su Radio Company. Amici, siamo praticamente arrivati alla fine. Grazie per tutti i vostri messaggi, ma tra poco con i nostri saluti. Go!
1: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Veste lui.
11: Veste lei.
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
10: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
12: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
13: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
14: Bartabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
15: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Compagni amici, siamo arrivati praticamente al momento dei saluti, quindi grazie al mio amico Chicco.
1: Grazie a te, Gio, ci sentiamo
0: grazie
1: domani.
0: Anche ai brutti ma simpatici e ad Andrea Rossini per la clemenza. Ci sentiamo domani a partire dalle 14. Ciao. Ciao.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I fiscalli di Radio Company.
1: Le 16 o un minuto.
0: Dai, non male, dai, non male. Non
4: Radio
0: male.
4: Company time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: ricchi e poveri.
1: Ti piace? Bello. In realtà è dei Noemi e poveri.
0: Dei Noemi e poveri.
1: Sì, tu cosa fai questa sera? Manca solo la brunetta che passa ballando in maniera sconsiderata.
0: Ma ti ricordi quando facevano le dirette dalle sagre? Tipo, che c'era il liscio. C'erano delle emittenti private che facevano le dirette dalle sagre.
1: Ah, sì, è vero, è vero.
0: È bello perché.
1: Lo ricordo.
0: Nonostante
1: c'eri
0: non
1: anche tu ogni tanto che passavi.
0: Sì, nonostante non ci fossero coreografie, erano tutti perfettamente sincronizzati.
1: Assolutamente.
0: Incredibile.
1: Assolutamente. Prenderli in giro i vecchi, che
0: ma
1: vanno
0: no,
1: a ballare il liscio.
0: No,
1: lascia stare.
0: Al contrario, lascia sto stare. Dicendo che erano sincronizzati. Scusa. Dai, metti la sigla. Va.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma simpatici.
3: Tu cosa fai questa sera?
1: Vedi che alla fine la prendi in giro,
0: no,
1: però
0: vero,
1: ti rimane
0: sì,
1: in testa.
0: È vero, è vero. L'ho cantata per 3 giorni sta canzone, non so perché.
1: Stavamo scherzando, Noemi, naturalmente.
0: Sì, sì, poi che abbiamo tutti i pomeriggi. Tutti i pomeriggi la chiamano e dicono: Noemi, che cosa stai facendo? Sto ascoltando i brutti tra le 16 e le
1: 18. Sì, brutti ma simpatici su Radio Company dalle 16 alle 18.
0: Esatto,
1: poi
0: esatto.
1: Basta. A proposito di 16 e 18, oggi è il 16 di giugno, è martedì. Benvenuti ad una nuova puntata di Brutti ma simpatici qui a Company. Buon pomeriggio Pietro.
0: Buon pomeriggio a Stefano Ferrari, c'è anche ad Andrea Rossini. Alla parte tecnica, che ormai si è affezionato a questo programma e ha deciso che lui, almeno per i prossimi 2 o 3 anni, farà regia a noi.
1: Io la sapevo in maniera diversa.
0: Cioè?
1: L'hanno costretto.
4: Vedi? Merda che siete.
1: L'hanno costretto proprio. Gli hanno fatto firmare un foglio con il sangue.
0: Esatto, vabbè. Dunque, fino alle 18 dicevamo, brutti ma simpatici, sempre zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: Esatto.

0: Offenbach riprendono il discreto successo, bisogna dire buon successo di Star Sailor di qualche anno fa.
1: Ti ricordi Down Down Down?
0: No.
1: Non ti ricordi di una certa Marcella, Marta e Veronica?
0: No.
1: Leggo che stanno tornando le Lollipop.
0: Le Lollipop.
1: Le Lollipop.
0: Come ho fatto, cioè sono entrate anche nella Rock and Roll Hall of Fame. Come ho fatto a dimenticarmi
1: no,
0: delle Lollipop?
1: Fame devi leggerla all'italiana proprio.
0: Fame, esatto, no. Vabbè.
1: Sono, però vabbè,
0: sono
1: dai,
0: contento.
1: Dai, su, sì, dai, su.
0: Ma è uscito il singolo o no?
1: Insomma, sì, dovrebbe, poi penso che pure a noi
0: no, anche la, qui la passeremo?
1: Non lo so.
0: Non vedo l'ora,
1: chiediamo.
0: Va bene.
1: A tra poco.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore,

0: in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisia, San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, in realtà buon martedì, cioè giusto sì, per dire, giusto. Molto bene. Adesso andiamo in Inghilterra.
2: Andiamo in Inghilterra, UK. Ma in generale un po' in giro per il mondo tra Inghilterra e Spagna, perché questa cosa che stiamo per raccontarvi è un'esportazione tutta italiana, sì, di un modo di dire che effettivamente soprattutto in Inghilterra ha avuto molto successo e viene utilizzato tantissimo, ok? Tutto parte da una trasmissione televisiva del 2010 in questo caso, dove uno chef napoletano che si chiama Gino da Campo,
1: sì,
2: utilizzò un'espressione, anzi questa precisa espressione: se mia nonna avesse le ruote sarebbe una bicicletta,
1: sì,
2: ok, indicando rispondendo ad una battuta della conduttrice televisiva,
1: sì,
2: che era un programma di cucina, che gli disse: beh, se aggiungessimo del prosciutto avremmo una carbonara inglese.
1: Sì, infatti,
2: okay, stavano preparando la carbonara,
1: quindi fondamentalmente ha bestemmiato proprio di fronte a Gino da Campo,
2: esattamente, così. E questa battuta ebbe così successo che ad oggi viene utilizzata tantissimo ed è proprio tutta italiana,
1: mentre per noi in Italia non è una novità,
2: no,
1: anzi c'è anche la versione del nonno, no?
2: Sì.
1: Se mio nonno aveva tre palle era un flipper.
2: Esatto, sì, questa però ancora non l'hanno esportata, Ferrari.
1: No, questa no.
2: Diciamo che il successo di questa battuta è dovuto anche al fatto che diciamo nello slang inglese bike è anche utilizzato per indicare una donna un po' promiscua.
1: Come mai bike?
2: Non sappiamo.
1: Cioè, non lo sai perché...
2: Posso immaginarlo.
1: Bicicletta?
2: Sì, diciamo ci montano tutti. Insomma,
1: non questo è carino, sì, infatti.
2: Esattamente.
1: È proprio brutto.
2: E quindi questa cosa qui ha avuto una doppia risonanza, proprio
1: sì,
2: perché per la battuta in sé, ma anche per il significato poi di questa parola. E viene utilizzata tantissimo in Inghilterra ed è tutta roba nostra, amici.
1: Esatto.
2: Tutta roba nostra.
1: Dovrebbero pagarci i diritti.
2: Sì.
1: Tipo €1 miliardo all'anno.
2: Senti,
1: così,
2: perché non vai in Inghilterra e ti rifai quella battuta del nonno, quello lì, del fenomeno là?
1: Cosa?
2: Del tre palle.
1: Delle tre palle?
2: Sì, esatto.
1: Del pinball?
2: Esatto.
1: Vabbè, adesso me la scrivo in inglese e poi vedo cosa si può fare. Radio Code.

0: Eric Fritz qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura il G7 a Evian in Francia. La seconda fase dei negoziati tra USA e Iran sarà più semplice della precedente. Lo ha detto Donald Trump parlando dell'accordo che sarà firmato venerdì a Lucerna. Netanyahu deve essere più responsabile nei confronti del Libano, ha avvertito. Sull'Ucraina la Russia deve fare un accordo, ha affermato il presidente USA dopo aver incontrato Zelensky. C'è stato anche un chiarimento tra la premier Meloni e il tycoon che hanno concordato sull'importanza dell'unità dell'Occidente. A voi la linea.
2: Arrivano Merck & Cremons, Serena Brancale e The Colors.

0: Where is my husband? Dice Ray, appena riascoltata qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Esatto, adesso facciamo una piccola pausa, tra poco invece toccherà a voi, amici.
2: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. So I gotta get-

0: Yo, J-Ax qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi e zero discussioni.
1: Abbiamo fatto il giro larghissimo perché leggevo un'intervista a Kang Yaman che dice: ho i piedi davvero grossi, non lo dico per vantarmi, non trovo mai le scarpe che mi piacciono. Ora vado a vedere.
0: Vabbè, finché parla dei piedi è accettabile.
1: Sì, sì. Allora dice che ha un 46, ma scusa, c'ho un 44 io, 46 non sarà mica.
0: Anzi,
1: dai, povero Kang.
0: 44 e mezzo io.
1: Ah, 44 e mezzo, va bene. Vado a leggere perché all'interno dell'articolo ci sono anche dei piedi nobili, diciamo, di dimensioni nobili.
0: Sì.
1: Ok, leggo che Shaquille O'Neal ha un 58 di piedi.
0: Ex giocatore di basket.
1: 58 di piedi.
0: Beh, cioè, alto 2,15 metri,
1: sì,
0: tipo.
1: Sì, sì. Anche a un certo punto tu mi hai raccontato un aneddoto che riguarda Shaquille O'Neal.
0: Sì, perché vedo
1: lì
0: tanti,
1: si è aperto un mondo.
0: Esatto, vedo tanti video, tanti reel di Shaquille O'Neal, che tra l'altro è anche un personaggio molto affabile, molto simpatico, e fa delle cose tipo andare nei centri commerciali e comprare cose alla gente, soprattutto bambini che sono
1: bello.
0: Lì con dice: cosa vuoi, una bicicletta? Quale bicicletta vuoi? Perfetto, ditegli che la pago io, capito? E fa tutte queste cose.
1: Bravo,
0: qua
1: generoso.
0: Sì,
1: generoso,
0: sì, no, ma è anche generoso. Simpatico, è simpatico.
1: Allora entrate in un centro commerciale e Shaquille O'Neal vi dice: cosa vuoi comprare che te la pago io?
0: Te la pago io,
1: sì.
0: Una cosa,
1: una sola però.
0: Centro commerciale,
1: centro commerciale,
0: sì. Pensate al centro commerciale più vicino,
1: c'è un po' di tutto.
0: Sì, ci sono
1: insomma.
0: Elettrodomestici, la gioielleria, quello che ripara le scarpe, il bar,
1: il supermercato dove fai la spesa,
0: articoli sportivi,
1: una cosa di abbigliamento, ad esempio.
0: C'è un po' di tutto.
1: Ok, allora 333-2688-688, WhatsApp scritti e vocali. Che cosa vi fate pagare da Shaquille O'Neal in un centro commerciale? Cioè, che è una roba stranissima se ci pensi.
0: Una cosa.
1: Cioè,
0: io mi farei prendere un Mac nuovo.
1: Un Mac
0: ad esempio.
1: Nuovo, un Mac nuovo, vabbè. Sai che abbiamo avuto più o meno la stessa idea.
0: Anche tu?
1: Ok, tu Rossini?
2: Ho i visori del Mac, sai i visori?
1: Ah sì,
0: ok. Quale visore?
1: C'è quello lì, tipo l'Oculus, com'è che si chiama?
0: Esatto, sì.
1: Ecco, quello.
0: Ah, ok.
1: Ok, oppure che non lo so,
2: Mega TV.
1: Sì. Dovrei cambiare i fuochi della cucina.
0: I fuochi della cucina?
1: I fuochi a fiamme,
0: beh,
1: diciamo,
0: sì.
1: Va bene. Dai, 333-2688-688, che cosa vi fate comprare da Shaquille O'Neal in un centro commerciale?

0: Comunque lo voglio dire ai nostri ascoltatori.
1: Dilla, vai.
0: Siete scorretti.
1: Come siete scorretti?
0: Siete scorretti.
1: Come vuoi dire? Perché?
0: No, noi oggi abbiamo chiesto nella mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
1: Sì,
0: abbiamo detto: avete la possibilità di farvi comprare una cosa, solo una cosa, sì, da Shaquille O'Neal al centro commerciale.
1: Okay, i primi 57 milioni di messaggi che sono arrivati.
0: Cosa c'era scritto?
1: Dicono una cosa di questo tipo: ciao ragazzi, io mi farei comprare il centro commerciale.
0: Vabbè, ma allora che cosa le facciamo?
1: Ma tu lo capisci perché Shaquille O'Neal non lo fa in Italia, sta roba?
0: Chiaro.
1: Perché sennò tempo mezza giornata è fregato.
0: Ha ragione.
1: Cosa ne fate del centro commerciale? Una cosa.
0: Ma anche perché facciamo sto gioco, capito?
1: Dai, su.
0: Non è a chi è più furbo.
1: No, esatto, infatti siamo in Italia. Allora, un folletto nuovo che lava anche i pavimenti, scrivono.
0: Ah, bello, sì.
1: Bello, sì. Anche perché costicchia.
0: Sì, mi sa che tipo sei sui 1500 euro.
1: Perché li vendi?
0: Eh?
1: Come fai a sapere il prezzo?
0: No, ma li vedo i prezzi.
1: Ah, li vedi,
0: sai che la casa le pulizie le faccio io. Però io ci tengo, cioè io sono un classicista, ci tengo al moccio proprio.
1: Ok, va bene.
0: Cioè se me lo regalano non lo uso. Hai capito?
1: Vabbè. Allora, io mi farei comprare un paio di scarpe Nike Jordan.
0: Ah, ok. E che costano un po', però vabbè, ci
1: sì,
0: sta.
1: Sì, però io so Jordan, lui è Shaquille.
0: Ah, ok, perché vabbè.
1: Vabbè. Allora, se nel centro commerciale c'è un negozio di mobili, sicuramente il divano, va bene. 10 kg di carne per fare una mega festa.
0: 10 kg? Okay.
1: Sì. Mm. Mi faccio regalare un Rolex, me lo faccio autografare e lo rivendo.
0: Ma perché
1: lo rivendi?
0: Questo è secondo proprio solo a voglio, mi faccio comprare il centro commerciale, capito? È proprio sì, secondo solo a quello.
1: Va bene, mi si è appena rotta la sirella, grazie Shaquille O'Neal. Se vuoi ci vediamo tra un'ora alla Comet, baci Samuela, ciao. Però aspetta, Shaquille, tra un'ora alla Comet, vai.
0: Esatto.
1: Va bene, TV nuovo da mettere in salotto, sentiamo.
2: Beh, adesso nei centri commerciali c'è anche la colonnina del prelievo banco, ma
1: eccolo.
2: Se è fattibile fare una puntata là io.
0: Sì, certo, si fa staccare la colonnina.
1: Esatto,
0: se lo fa staccare da Shaquille O'Neal.
1: Dai, su, forza, sentiamo.
3: Posso chiedere quello che voglio del centro commerciale? E allora puntiamo in alto. Vorrei il centro commerciale.
1: Ecco, vedi?
0: Erano proprio due esempi.
1: Siamo in Italia, c'è poco da fare.
0: Siete a pezzi, lasciate che ve lo dica.
1: Va bene, dai, 333-2688-688. Potete farvi pagare una cosa da Shaquille O'Neal dentro un centro commerciale. Perché questa accoppiata l'abbiamo spiegato prima. Che cosa scegliete? Fatecelo sapere via WhatsApp scritti o vocali.

0: Businessman. Dito nella piaga e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Restiamo agli esteri, l'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di MMA, arti marziali miste, per festeggiare gli 80 anni di Donald Trump. 5 gli arresti, 23 le persone identificate come partecipanti al complotto. Droni esplosivi avrebbero dovuto colpire edifici vicini per portare all'ordine di evacuazione e fare spostare la folla vicino ad una squadra di cecchini pronti a sparare. Una seconda fase dell'attacco prevedeva l'assalto ai cancelli della Casa Bianca. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
3: Brutti si nasce. Brutti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: La radio rende.
12: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
15: Sì!
14: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
16: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: da Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Madonna. I got something I wanna talk about. Madonna. Madonna.
1: Basta.
0: Fermo.
2: Madonna.
0: Molto bene, Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love, diventerà un meme per noi questo sì, pezzo alla fine. Sì. Oggi vi abbiamo chiesto, siete in un centro commerciale con Shaquille O'Neal, che visto che lo fa per abitudine in America, vi può comprare una cosa. Cosa vi fate comprare?
3: Senti qua, allora, ciao Brutti, io mi faccio regalare una macchina elettrica senza patente, Tiziano da Sottomarina.
0: Ah, ok. Può essere che ci sia in un centro commerciale?
3: Sì, può esserci. Una bella cucina nuova, Marco. Ok, mi farei comprare un condizionatore visto che non ce l'ho in casa, Rihanna.
0: Di questi tempi un condizionatore potrebbe servire, un po' di fresco.
3: Ciao ragazzi, vorrei la lavatrice perché ho avuto una bella sorpresa, non va più, grazie in anticipo Monica.
0: Ah, ok.
3: E poi Domenico dice: io porto alla galleria dei negozi direzione gioielleria una bella collana oro diamanti da 250.000 euro. Poi lo saluto, ma me la rivendo e ci compro una villa.
0: Domenico, dai. Su. Lo sapevo io. Sentiamo. Che finiva così.
4: Ciao ragazzi, ciao. Mi basterebbe bere uno spritz con lui e far quattro chiacchiere. E se proprio gli scivola, mi faccio filmare la maglia che ho addosso. È più che sufficiente. Ciao ragazzi.
3: Ciao, ciao.
0: Bene, bello, bene. Se la cava con poco.
3: Questo mi piace. 17:03 minuti, grazie per i vostri messaggi.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Radio Company.

0: Johnston, Fari, Pitbull, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo

0: Siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Elisa Amore è qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Adesso una cosa interessante che riguarda uno studio condotto da una psicologa che si chiama Ulrike Willinger dell'Università di Medicina di Vienna.
0: Vienna.
1: Okay. Che cosa riguarda questo studio? Riguarda una cosa a cui, insomma, alla quale io e te siamo abbastanza, diciamo,
0: avvezzi?
1: Sì, esatto, cioè il dark humor.
0: Molto dark.
1: Molto dark e molto humor.
0: Che tra l'altro teniamo per i microfoni spenti.
1: Sì, beh, ovvio.
0: Perché altrimenti
1: sono tutte battute che non potremmo mai fare.
0: No, sono bannabili, ci bannerebbero.
1: Esattamente. Allora, lo studio ha coinvolto 156 adulti, 76 donne e 80 uomini. E che cosa ha dimostrato, per farla in breve, questo studio? Che in pratica chi recepisce meglio, chi apprezza di più le battute dark, ok, quelle che riguardano anche la morte, quelle sulle quali normalmente qualcuno ti direbbe su queste cose non si scherza,
0: infatti,
1: ok, hanno intanto un livello di intelligenza più elevato, ma anche molta meno propensione alla violenza.
0: Infatti io non tiro uno schiaffo da anni, credo,
1: e spero che tu non abbia voglia di provare di nuovo.
0: No, insomma, in questo momento no, però potrei tirare fuori qualche battuta dark anche per il programma.
1: Io
0: a questo punto
1: esco subito. Esco subito.

0: Disco Machine, Fire Nights, qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: i vigili del fuoco hanno recuperato dalla fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne che ha confessato di averla coltellata nella casa di lei nel veneziano. Il corpo era dentro un sacco e per questo è stato recuperato integro. Il giovane omicida ha portato in carriola il corpo della zia fino al canale Malger e lo ha gettato. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a dissidi familiari, forse un rimprovero legato ad una questione di denaro. A voi.
2: Gaia ha spiegato il concetto di baile brasiliano in un'intervista. Ha detto: è una grande festa di strada dove si balla, si canta e ci si diverte, e si tiene ogni settimana in Brasile. Inizia a mezzanotte e va avanti fino alle 6 del mattino. Lei che è cresciuta a Mantova, ma la madre, lo sappiamo, è di Rio de Janeiro. Queste sue radici si sentono benissimo nel suo nuovo singolo Bossa Nostra. Radio.

0: Gaia con Bossa Nostra qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco torneremo anche con Cervelli in fuga, quindi altri 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere. Vuoi dire qualcosa?
1: Assolutamente no, come sempre a quest'ora.
0: Bravo Pedro, a tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
9: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio o Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
10: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Veste lui,
13: veste lei.
12: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
13: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
12: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna, lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
14: G come Company, G come G Radio.

0: Calvin Harris, e adesso Cervelli in fuga, amici.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
2: Cervelli in fuga.
0: È arrivato Cervelli in fuga, questo piccolo gioco che vi consente di portarvi a casa i 50 euro quotidiani di buoni carburanti San Marco Petroli. Ciao SMP, grazie.
3: SMP, che è title sponsor della SMP Motocross Championship 2026 Friuli Venezia Giulia, prossima tappa questa domenica 21 giugno a Pordenone. Perché motocross? Perché lì vi parlano anche della F101, che è particolarmente indicata anche per le due ruote. E poi, certo, se passate di lì, ricordatevi di fare un saltino al corner di SMP per ritirare fino a esaurimento il gadget ufficiale.
0: Va bene. Le categorie rimaste sono pugilato, storia indiana, metropolitana e psicologia. Ve le ripeto: pugilato, storia indiana, metropolitana e psicologia. Scegliete una categoria, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Faremo una domanda relativa alla categoria che vince e daremo anche tre opzioni di risposta A, B o C. Se la risposta che ci darete voi sarà quella giusta, beh, vi porterete a casa i 50 di buoni carburanti San Marco Petroli.
3: Sì.
0: 333-2688-688, pugilato, storia indiana, metropolitane e psicologia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Bisogna stare molto attenti proprio alla parte finale.
2: Sì, perché proprio la finisce soffiata.
1: Va bene, va bene. Allora, cervelli in fuga, la seconda parte. Al telefono con noi dalla provincia di Treviso c'è Barbara per la categoria psicologia. Ciao Barbara.
2: Ciao.
3: Ciao ragazzi, ciao ciao ciao.
1: Come va?
3: Bene, bene, grazie, appena finito il lavoro, sono arrivata a casa, quindi direi ottimo.
1: Dai, vediamo se il viaggio di ritorno te l'abbiamo pagato noi o meglio San Marco Petrolio. Vediamo se ce la facciamo.
2: Vediamo se riusciamo a regalare qualche viaggio di ritorno.
1: Facile, dai,
2: molto bene, allora funziona così: ti sto per fare la domanda della categoria che hai scelto, in questo caso psicologia. Dopo la domanda ti darò le tre alternative di risposta, solo una ovviamente è quella giusta, dirò via con il tempo. Da lì avrai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Sei pronta?
3: Vai, grazie.
2: Allora possiamo andare con la domanda della categoria psicologia.
1: Anche l'effetto.
2: Sentito? Il flange. Allora Barbara, quale noto psicologo austriaco è considerato il fondatore della psicoanalisi? A. Fritz Haider. B. Lothar Matthäus. C. Sigmund Freud. Via con il tempo.
3: Sigmund Freud.
2: Sì. Io avrei detto Lothar Matthäus.
1: Volevo andare spiegato un calciatore.
2: Sì, è un centrocampista tedesco degli anni 90.
1: No, no.
2: Brava, è giusto.
1: Brava,
2: era
1: Barbara,
2: facile.
1: Era facile, brava. Va bene così, Barbara, brava. 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli che ti arrivano a casa, è un buono da 50 che poi potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
2: E affiliati.
1: Molto bene. Ciao Barbara.
2: Ciao.
3: Ragazzi, grazie, buona serata. Ciao.
4: Ciao. Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: E ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di viaggi. Il conflitto in Medio Oriente, almeno per il momento, continua a frenare i piani per le vacanze estive degli italiani. Secondo un'indagine commissionata da Facile.it a MEMG, sono quasi 6,7 milioni i connazionali che quest'anno non faranno le vacanze, mentre 7,3 milioni di persone non hanno ancora deciso se partire o restare a casa. A causa della guerra, oltre 6 milioni di viaggiatori ha deciso di cambiare la propria destinazione e quasi 700.000 stanno aspettando che la situazione di crisi si risolva. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it o scarica l'app.
2: Grazie Gidio Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Rotti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Runway, Lady Gaga, Deci, e con questo siamo arrivati alla fine, amici.
1: Ma torniamo domani, sempre tra le 16 e le 18, e sempre con zero problemi.
0: E zero discussioni, anche perché vedo la nera signora che si sta girando per i corridoi della
1: Stefano
0: radio.
1: Conte, la Stefano Conte, la nera signora. Non ha la falce, ma è la nera signora.
0: Ma manca poco, se facciamo ritardo poi quello si arrabbia. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Ciao. A domani, ciao.
1: Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
0: Bau.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.

0: sorry, scusa, lo sento. L'appuntamento invece non si deve scusare, quello che vi tiene compagnia ogni sera dalle 18 fino alle 20. Si chiama Tutti in Lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Radio Company e Stefano Conte. La sera è Tutti in Lista.
0: La sera è Tutti in Lista dalle 18 fino alle 20 anche oggi, anche in questo 16 di giugno 2026. Stiamo per incominciare un nuovo appuntamento con Tutti in Lista per voi che ci seguite sempre, che siete con noi, perché la vostra quotidianità non cambia, nel senso che comunque per quanto ci siano molte persone che magari durante il periodo estivo variano di qualcosa quella che è la loro quotidianità, moltissimi sono gli amici che invece stanno sempre con noi, un po' perché comunque Radio Company propone la musica e quindi c'è quell'occasione, ma anche perché comunque non cambiano fino a quando non fanno quella settimana di vacanza, se hanno la fortuna e la possibilità di farla, perché sennò sono moltissimi che continuano, diciamo, con le loro abitudini sia sportive, perché sono tanti che mi scrivono e mi mandano messaggi dicendomi che lo facciamo mentre abbiamo le cuffiette addosso, mentre camminiamo, mentre facciamo sport, piuttosto che altre tanti che hanno finito la giornata, per non parlare di quelli che lavorano, ma quelli insomma li salutiamo, li abbracciamo, visto che sono come noi e termineranno più in là del corso di questo appuntamento del martedì del 16 di giugno, dove ci sarà una domanda legata un po' allo svago, perché ha fatto molta polemica e ne parliamo magari fra un attimo. Adesso però abbiamo della musica. Intanto salve da Stefano Conte e anche da Gianluca Pascini.
3: Ciao Curicino.
0: E salutiamo e abbiamo per incominciare De Biasi Durante, Non mi dica che no.

Oh, De Biasi e Durante per incominciare anche in questo appuntamento di Tutti in Lista. E stasera per parlarvi voglio insomma affrontare un tema che ritorna spesso d'estate, nel senso che molti di voi magari si sono già organizzati per un concerto, per un festival, per partecipare a una serata, per andare a vedere un artista che amano. La polemica nasce in questi giorni perché ne stanno parlando tutti i social e quindi non potevamo insomma toglierci da questa cosa qua, cioè Cesare Cremonini a Milano 10 giugno, ippodromo La Mura. Una ragazza partita ad avere una racconta com'è andata, 4 ore per arrivare, bloccata nel traffico fino al concerto iniziato, dentro all'area o all'arena

cosa ha risposto Cremonini alle critiche? Ha detto che un tempo si andava ai concerti anche senza vedere e sentire bene e che il pubblico ormai ha troppo ego. Apriti cielo, perché si è aperta la polemica, c'è qualcuno che gli dà ragione, qualcuno che la vede assolutamente in maniera contraria rispetto a lui. Allora vi chiediamo, ai concerti dove siete stati voi è andato tutto liscio? Avete speso il giusto o avete una storia da raccontare? Cioè, nel senso che ai concerti a cui avete assistito è sempre andato tutto liscio o ci sono state delle occasioni dove, diciamo, non è che vi siete trovati benissimo? Perché magari in questo caso dell'amica di Verona non voleva farlo, cioè non è voluto, è partita un attimino, perché le 16 magari un attimo tardi per arrivare al concerto alle 8, se partiva due orette prima magari non avrebbe affrontato lo stesso problema. Ci sono altri casi di gente che dice no, ma guarda che è partito troppo tardi, bisogna comunque organizzarsi prima, considerare che magari una città come Milano è più affollata. E allora vi chiedo, i concerti a cui avete partecipato voi è andato sempre tutto liscio o ci sono state delle occasioni dove vi siete detti beh, non è tanto vero il fatto del racconto dei concerti che si facevano una volta, che si sentiva male o si vedeva peggio, perché io sono stato anche a concerti del passato e si vedeva benissimo, non sto parlando di me ma magari di voi. Raccontatecelo, 333 2688 688, la vostra esperienza nei concerti, se è andato sempre tutto bene o ci sono delle storie che volete raccontarci oggi. C'è Bob Sinclair.

0: dice: beh, ragazzi, un tempo si andava ai concerti anche senza vedere e sentire bene, che il pubblico ha troppo ego, apriti cielo, ovviamente. Da lì la domanda: i vostri concerti è andato sempre tutto liscio? Ci sono stati dei problemi? Ci sono state delle occasioni dove vi siete trovati in difficoltà? Ma perché magari vi siete resi conto voi di essere partiti troppo tardi per andare a vedere il concerto? Io per Cremonini pagherei anche 500 euro. Ecco qua, io sono stata a Imola sabato e nonostante le 75.000 persone è stato tutto magnifico. Hanno detto che comunque l'area era molto ben attrezzata anche per le 75.000 persone, perché vuol dire anche quello. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco con i vostri messaggi vocali, messaggi scritti per Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: C come Company, C come C Radio.

0: questa polemica scatenata da più persone, perché c'è stato più di un messaggio di qualcuno che si è lamentato un po' dell'affluenza del numero di pubblico, e Cremonini giustamente ha risposto non stando in silenzio e dicendo: allora sapete che cosa è successo? Che un tempo fa si andava ai concerti anche senza vedere, stare bene. Da lì abbiamo girato la domanda: nei vostri concerti è sempre andato tutto bene, tutto liscio, o ci sono state delle occasioni dove magari non avete visto benissimo, sentito benissimo? Sentiamo chi c'è in lista con me.
1: Ciao ragazzi, tenendo conto che i concerti comunque c'è tanta gente,
0: è normale.
1: È normale che ci siano tempi di attesa, code, quindi traffico, però diciamo che le location che diciamo sono pianeggianti, sì, come in questo ultimo mio caso concerto di Vasco a Ferrara,
0: sì,
1: oppure mi ricordo gli U2 a Modena, mm-hmm, mi sembra, e diciamo non si sente bene come dentro uno stadio,
0: perché la comunque,
1: quindi direi che gli stadi intanto sono anche più adatti per ricevere un tot di persone, mm-hmm, e in più anche a livello sonoro meglio rispetto a una location pianeggiante. Ecco, dopodiché ormai i prezzi sono alti per qualsiasi cosa,
0: sì,
1: e sul bere e sul mangiare appunto nei posti dei concerti anche qui dovrebbe aprire un dibattito, perché 8 euro una birra media, 10 euro uno spritz all'ultimo concerto di Vasco, quindi prezzi veramente folli. Biglietti non ne parliamo, l'ho già detto prima.
0: Lì la distanza, paghi la distanza e l'esclusività, cioè il fatto di trovarti dentro il concerto e di avere la bibita direttamente dentro il concerto. Perché esci te dal luogo per andare a prenderti la bibita, esci te per andare a prendere dell'acqua, cioè là paghi il fatto del tragitto che ha fatto l'acqua, non paghi il valore dell'acqua di per sé, non paghi il valore della birra di per sé, non paghi il valore dello spritz, ma il tragitto che ha fatto lo spritz per venire da te, è quello servizio. C'è Shakira con Burna Boy, dai dai.

0: caso, ma è stato solamente l'occasione, il concerto di Cesare Cremonini, la lamentela di quanto accaduto a Milano il 10 giugno all'ippodromo La Mura, per parlare insomma dei vostri concerti. È andato sempre tutto bene, è andato sempre tutto liscio, o ci sono stati anche dei concerti dove ci sono stati dei problemi? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Michele D'Arrovigo. Allora, io ho assistito fresco sabato al concerto di Cremonini. Allora, uno, l'area non era pronta, hanno fatto, però sono arrivati lunghi ed era praticamente terra pura ed eravamo in mezzo al talco. Non so se è presente,
0: sì,
1: cosa
0: presente,
1: vuol dire
0: presente.
1: Quella polverina finissima,
0: sì,
1: e alla sera non si respirava più, era veramente insostenibile.
0: Okay.
1: E poi dalle 8 di sera, quindi dalle 20 di sera, c'era solo birra, acqua non ne passava più, non c'era più acqua. Parliamone, secondo me è stata una cosa un po' pilotata, perché vendevano solo birra e la birra fatalità non è finita. Poi sul quello che si vedeva, penso che quelli che erano in fondo attaccati praticamente alle acque minerali, alla variante alta, e vedevano con il binocolo, vedevano Cremonini, perché lo vedevo piccolissimo io che ero attaccato alla fine della pit.
0: E poi c'è tutta una descrizione della distanza di alcune cose. Abbiamo capito che comunque è stato un po' di disagio, ma è disagio creato da quanto uno presto arriva o quanto tardi arriva, perché poi è quello, si posso capire anche il fatto della bibita sì, della bibita no, difficile da trovare. C'è Clara con San Giovanni, le ragazze.

0: sono, come ha detto l'amico di prima, i concerti organizzati tutti sul piano, sai, sei magari chi è più alto, chi è meno alto, anche se sei a chilometri di distanza magari non senti bene, anche se le torri sono enormi, ormai l'audio è stato gestito in maniera eccellente, ci possono essere dei problemi che magari uno non si aspetta. Concerto di Ricky Martin in Arena di Verona, tutto ok, organizzatissimi. Francesco da Pordenone, ma Francesco, l'Arena di Verona sono non rodati di più, credo che poi sia una delle arene dove si sente in assoluto meglio la musica in tutto il mondo, quindi non ci sono problemi. C'è qualcuno che scrive: ciao company, Modena Park, Vasco, organizzazione perfetta per entrare al concerto, alla fine però abbandonati a noi stessi senza nessuna indicazione per raggiungere i mezzi, nessuno per chiedere informazioni. Federica, là di solito bisogna seguire il fiume. Cioè, segui il fiume delle persone, dovresti trovare alla fine anche o le corriere, se ritorni ovviamente con gli autobus, oppure il tuo parcheggio, perché poi c'è anche la difficoltà di ritrovare la macchina in certe occasioni. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: che abbiamo sentito nella serata, mentre stiamo parlando di concerti, concerti dove è andato tutto ok, concerti dove non è andato niente bene, ma perché magari non si era organizzati e non era tutta colpa dell'organizzazione, cioè c'erano anche delle occasioni dove magari uno era andato a vedere il concerto della vita, ma purtroppo ci sono stati dei piccoli problemi che non lo hanno reso così bello come doveva essere. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Sì. Io la settimana prossima vado a San Siro a vedere Gabri Ponte.
0: Sì.
1: È la prima volta che vado a San Siro.
0: Bellissimo.
1: Speriamo bene.
0: Bellissimo. San Siro è bellissimo per poter assistere ai concerti, veramente bello. L'unico consiglio che posso dare, perché io sono stato a diversi concerti, ma anche a derby, perché essendo tifoso interista, insomma, non l'ho mai nascosto, ci sono state delle occasioni dove sono andate. Quando c'è molta affluenza, bisogna partire prima. Lo so che gli impegni e magari ti impediscono di partire all'orario che vuoi, però bisogna partire prima, perché l'afflusso per una città come quella di Milano è difficile. Non c'è solamente da considerare il problema magari dell'entrare nella città, c'è da considerare anche il problema di affrontare i caselli autostradali e trovare del traffico prima di raggiungere lo stadio, e questo va tenuto in considerazione. Quindi magari non c'è nessun problema organizzativo, c'è semplicemente il problema di raggiungere il luogo dove si deve assistere al concerto stesso, e questo va tenuto in considerazione. Partire troppo tardi significa proprio arrivare al limite diciamo di quello che è l'inizio della manifestazione stessa.
2: Io devo dire che sono stato fortunatissimo con i concerti, perché devo dire fantastici, non posso lamentarmi di niente. Niente, due concerti sono andato sempre bene.
0: Ecco, lo dico perché vi voglio bene da questo punto di vista, però se partecipate a tutti in lista, diteci quali sono i concerti, perché se no non ci racconti nemmeno l'esperienza, qual è il gusto musicale, cioè vogliamo conoscere anche quello, non è solamente sapere se è andato bene, ma bene quale, a quale concerto hai assistito. Madame con Marrakesh, volevo capire appunto.

0: Volevo capire, appunto, volevo capire qual era il concerto, volevo capire se vi siete divertiti oppure no, e allora sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Vai, ciao Stefano. Ciao. Io sono andata al concerto della mia vita dei Depeche Mode, bello, a Bologna. Bello. L'ultimo praticamente concerto che hanno fatto in Italia, e bellissimo concerto. Sì. Stupendo, sì. Peccato che ero con la persona sbagliata, proprio un imbecille di proporzioni cosmiche, e quindi vabbè. Beh, ma cercherò di ricordarlo solo per la musica e non per la compagnia.
0: Sì, ciao. Ma là non è problema dell'organizzazione, là non è problema del biglietto, là non è problema, là ti devi fare un mea culpa, là non è un mea culpa, oppure nel senso sono i casi della vita. In questo caso non c'è nessun problema. Alex Warren, Fever Dream.

0: mentre c'è chi scrive: ciao Stefano, concerto Cremonini 8 luglio 2025 a Padova, un disastro, non per colpa di Cesare. Entrata nel prato alle 16.30, dalle 17 fino alle 19.45 è venuta giù talmente tanta pioggia che non ti dico, con 14 gradi alla fine si è congelata praticamente. 90 euro di biglietto, 25 di parcheggio, 20 per un panino, buona organizzazione ma caro. Ho preso talmente tanto freddo che per riprendermi mi ci sono voluti dei mesi, perché immagino 14 gradi, no, ad un certo punto sei là che devi assistere al concerto, resti lì, cioè, ma figurati se ti muovi dopo quello che hai pagato. Comunque dimenticavo, concerto iniziato con un'ora e mezza in ritardo. Beh, ma la credo anche per permettere che la strumentazione fosse riallestita, perché nel momento in cui c'è una pioggia torrenziale sappiate che tutti gli strumenti vengono coperti, e probabilmente per ritirare fuori tutte le casse e tutta la strumentazione ci vuole quel tempo lì, quindi insomma là è fisiologico. Indimenticabile, baci da parte di Sonia, che quindi evidentemente si è divertita. Ci fermiamo un istante e torniamo fra poco.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
4: Radio Company.
3: In Campania,
4: in Italia,
3: nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: quando nel pomeriggio di oggi, nella serata di oggi, sia esperienze positive, cioè sia che poi chi manda messaggi incrociando le dita, ciao, noi andiamo il 6 di settembre a Milano presso l'ippodromo SNAI per il concerto di David Guetta, speriamo bene, uno deve organizzarsi secondo me per arrivare molto molto prima, perché poi deve tenere in considerazione non solamente l'accesso magari al luogo, ma anche i tempi che ci metti per poter raggiungere la città. Cioè è ovvio che magari una zona meno frequentata è più facile da raggiungere rispetto a stadi in centro città a Milano, cioè dove devi considerare caselli, traffico, possibilità di accesso, insomma tutte queste difficoltà. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao ragazzi, allora un bellissimo ricordo di un concerto dei Modà a Milano, e con delle amiche siamo partite nella mattinata, siamo andate in giro per Milano, sì. Abbiamo fatto anche un po' di shopping e poi alla sera il concerto. Ecco, è stata un'esperienza bellissima di amicizia e di condivisione del concerto, ecco, tra amiche che eravamo tutte appassionate e siamo ancora appassionate dei Modà.
0: Eccole, già me le vedo in giro per le vetrine di Milano come Sex and the City e poi via a vedere i Modà. E fa anche, scusa, Modà è moda, ci sta. Vabbè, lasciamela passare così questa di oggi. Abbiamo sentito due successi, adesso controlliamo l'ora. Le 19 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. È arrivato il sì dell'Europarlamento di Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dall'Unione Europea e dagli USA, annunciato nell'agosto del 2025. Eliminati i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti, è previsto l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli USA. Previsti comunque meccanismi di salvaguardia in caso di aumento delle importazioni. Il governo tedesco ha respinto l'offerta di scambio ostile lanciata da UniCredit su Commerzbank, giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% di Commerzbank. UniCredit ha da poco superato la soglia del 30%. E il titolo UniCredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari chiude guadagnando più 1,1%. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat. Per la stima preliminare nel mese di maggio, l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: Tempo di pensare all'estate.
8: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
10: Top Car Service.
11: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.
15: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
16: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
11: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
17: Disco Doc 70-80.
11: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

Che bravo, che è Irama che fa rima con Cavana, mentre è Cabana, eh? Non è Cavana. È con la B di volo, Cabana. Oh, Irama. Mentre siamo pronti adesso per l'Happy Vibes, sai che facciamo? Facciamo scegliere come al solito agli amici da casa, perché noi vi proponiamo tre pezzi, pezzo A, pezzo B o pezzo C, e voi dovete mandare le vostre preferenze per decidere quale di questi tre volete ascoltare. Il numero resta quello, il 333 2688 688, e il pezzo di stasera è Freddie Mercury con Love Kill. Pezzo A di stasera, Pezzo A di stasera, quindi Freddie Mercury, Love Kills. Pezzo B, Dead or Alive, You Spin Me Round. Pezzo C invece sono i Technotronic con This Beat is Technotronic. Decidete voi, volete risentire Freddie Mercury, Dead or Alive, i Technotronic, A, B o C? Mandate i messaggi, vi diamo il tempo di una canzone per raccogliere tutte le preferenze. Carol G, Manu Ciao, Bajando per el Mundo.

0: Like a Record Baby, mi fai girare con un disco, ha vinto oggi come Happy Vibes, avete voglia di ballare evidentemente in questo martedì. C'è anche una new track in arrivo perché c'è il nuovo singolo per Mick, si chiama Beautiful Freaks, questo è il titolo della nuova traccia.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Nick che abbiamo sentito nella nostra serata in questo 16 di giugno 2026 sta anche per arrivare l'informazione insieme a Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. La cerimonia di firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in Svizzera venerdì 19 giugno in un hotel di lusso a Lucerna. Il blocco statunitense dei porti è stato superato, ha comunicato Teheran, secondo cui fine guerra in Iran e in Libano sono interconnesse. Intanto al G7 di Evian, Donald Trump ha parlato anche di Ucraina. La Russia deve fare un accordo, ha affermato il presidente USA dopo aver incontrato Zelensky. C'è almeno un indagato per accesso abusivo a sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti milanese. Ci sono state almeno 6 perquisizioni nell'inchiesta della polizia coordinata dalla Procura di Milano. Il caso era partito da una denuncia di una passeggera tramite i social. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Se la testa gira è un casino, perché poi hai problemi cervicali. Ah no, non è riferito a quello. Che bello, Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira. Siete nel pomeriggio di Radio Company insieme a me, Stefano Conte. Sta per arrivare l'effetto. Ormai, guardate, non lo spiego neanche più, perché siamo talmente tanto un gruppo di amici, un gruppo di persone che... Lo rispiego per quelli nuovi? Lo vedi quello là, un po' isolato, all'angolo? È quello che ci ascolta per la prima volta, magari non sa come funziona l'effetto. È un gioco, è un gioco per scoprire il vostro futuro, per scoprire come andrà, per giocare insieme, per divertirsi, per dire ma sì, vediamo come va sto mese di luglio, perché oggi giochiamo a quello. Ma come lo facciamo?
1: Con l'oroscopo cinese.
0: L'oroscopo cinese però del mese di luglio. Grazie ovviamente a essere entrati nell'anno del cavallo, che è un anno di cambiamento, l'anno del cavallo, però incrociato con il vostro segno zodiacale cinese. Andiamo a vedere com'è il mese di luglio. Per partecipare, per voi che volete conoscere insomma il responso, cosa dovete inviarci per giocare con noi stasera? Il nome, l'anno di nascita, che resta nostro perché questo lo scopriamo solamente noi, l'anno di nascita, il colore e l'animale. Ripeto, nome, anno di nascita, questo nostro, colore preferito, animale preferito. Incrociamo questi dati, vediamo che cosa vi dice per il mese di luglio l'oroscopo cinese. Oltre, perché non basta, quelli che vincono scoprono il loro segno zodiacale cinese e anche l'elemento cinese. Cioè non è che tutti hanno questo servizio qui, non è che tutte le emittenti fanno questa cosa. Ripeto, nome, anno di nascita, colore, animale, per vedere cosa risponde l'oroscopo cinese. Abbiamo altra musica da ascoltare mentre arrivano i vostri messaggi per partecipare. C'è Rihanna con As-

Rihanna. Eccola qua, è arrivata anche Rihanna nel nostro pomeriggio, nella nostra serata. Abbiamo Zelika. Zelika è nata nel Sansolo. Ti piace l'anno? Perché sai che io non dico e non svelo mai l'anno. Il suo colore è l'arancione, Zelika. Il suo animale preferito è il gatto. Zelika, tu sei un cavallo di metallo. E quando dico cavallo di metallo, ricordatevi che lo ripeto sempre, il metallo è solo l'oro, quindi è un cavallo d'oro. Luglio, mese veloce e un po' nervoso, Zelika. Tante idee, ma devi scegliere cosa portare avanti davvero. Sul lavoro arrivano occasioni improvvise, nei rapporti serve meno impulsività e più chiarezza per evitare fraintendimenti. Luglio per te è un semaforo verde, intermittente. Chi si ferma troppo perde il ritmo, chi corre senza guardare rischia di uscire di strada. Facciamo anche Massimo, il suo anno di nascita è lo Svanda. Bellissimo lo Svanda. Il colore è il blu e l'animale è il cavallo. Massimo, sei un coniglio di fuoco. Luglio è un mese di svolta e movimento. Alcune situazioni che sembravano ferme riprendono velocità e ti danno nuove prospettive. Sul lavoro conta il tempismo. Nei rapporti la sincerità sarà la tua carta vincente. Attenzione solo a non promettere più di quanto puoi mantenere. Luglio per te è un mese che apre porte e sta da te decidere quali attraversare. Abbiamo altro sound da sentire prima di scoprire altre personalità. Gordo e soprattutto per il mese di luglio con Loco Loco.

non bene di più anche nelle serate, quelle che facciamo ogni tanto, mentre andiamo a scoprire altro mese di luglio per altri amici che insomma ci hanno mandato i loro messaggi. C'è Mattia, che lui è dello Sinza come anno. Il suo colore è il nero, l'animale è il leone. Mattia, per l'anno che sei nato, perché poi è da quello che noi deduciamo qual è il tuo segno, sei un gallo di fuoco. L'hai mai visto un gallo di fuoco? Tremendo. Luglio, mese allegro e pieno di curiosità e voglia di scoprire cose nuove, fare domande e stare in compagnia. Piccole soddisfazioni arrivano quando ti impegni senza distrarti troppo. Le amicizie e il divertimento saranno protagonisti. Luglio per te è un mese luminoso, più sorridi alla vita, più la vita ti sorride. Eh beh, sorridi alla vita che la vita ti sorride. Roberto Sansa come anno per lui, il giallo e l'aquila. Giallo il colore, l'aquila l'animale. Roberto, sei un topo di fuoco. Oh, tutti di fuoco oggi. Topo di fuoco, gallo di fuoco. Mese veloce e pieno di opportunità, energia da vendere, una buona intuizione per capire al volo dove conviene puntare. Sul lavoro e nei progetti personali può arrivare una proposta interessante. Nei rapporti evita di prendere tutto come una sfida. Luglio per te è un mese da giocare all'attacco. Chi aspetta perde il momento giusto. Fra un attimo andiamo ancora a scoprire che cosa dice l'oroscopo cinese per il mese di luglio per voi. Noi intanto abbiamo I'll Be insieme a Jetty Ranks. I see you.

0: chi è la più fortunata? Sabrina? Sabrina che è nata nello Stinza, anche lei. Colore azzurro, l'animale e il gatto. Sabrina, luglio ti porta movimento mentale e voglia di cambiare aria e quindi di cambiamento. È un mese in cui puoi risolvere una situazione rimasta in sospeso, soprattutto sul lavoro e in famiglia. Attenzione solo a non voler controllare tutto, alcune cose si sistemano meglio da sole. Luglio per te è un mese furbo, meno forza, più intelligenza, e tu in questo sei maestra. Ah beh, se lo dice l'oracolo dell'oroscopo cinese che sei maestra, Sabrina, come contestarlo? Grazie ovviamente a tutti voi che avete partecipato all'effetto anche stasera. Magari domani siete più fortunati, riuscite a conoscere la risposta al posto di stasera, che come al solito nei tempi questi possiamo accontentare. Noi ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
8: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Buon vento che partirà, buon vento a tutti quelli che stanno viaggiando, che si stanno spostando. Siamo arrivati alla fine, siamo arrivati alla fine anche per oggi di questo nostro appuntamento di Tutti in Lista. Io abbraccio e ringrazio come sempre tutti quelli che sono stati con noi, che sono rimasti fino adesso. Fermatevi ancora perché c'è Igor Pezzi con le sue cose da pezzi, quindi la serata su Radio Company continua con dell'ottima musica. Grazie anche a Gianluca Pacini in regia. Un saluto da parte mia, Stefano Conte. A domani.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: 23 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Sorry papi. Quante volte nella vita avete detto sorry? Scusa,
1: Papi.
0: Sorry papi. Ciao Pic, come back in G. Signori, sigla.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Così, perché noi prendiamo così degli input, un pezzo qui, un pezzo qua, un pezzo là e facciamo le cose da pezzi, capito? Facciamo così il programma. Gianluca Pacini, buonasera.
1: Ciao cuoricino, ciao a tutti.
0: Buonasera, siamo pronti per questa tonalità anni 80 che hai avuto adesso da speaker. Hey, giusto?
1: Sciabordito.
0: Mamma mia, che vuol dire sciabordito?
1: È
0: uno slang senese, per caso.
1: È senese,
0: strullino.
1: Sì,
0: okay, buonasera, ben ritrovati. Due ore di radio, di leggerezza, di piacevolezza, così, di condivisione, di notizie. E, devo dirvi una cosa, noi abbiamo una tradizione, io e Pacini abbiamo una tradizione nata per caso, che è il fatto di prepararci le notizie, fin qua nulla di strano, ma l'ultimo al photo finish, Gianluca solitamente mi manda una notizia, ok? Così all'ultimo, dove io non ho il tempo di prepararmela, perché me la manda all'ultimo. E noi più volte abbiamo deciso di fare quella notizia e ci sta portando bene, quindi anche oggi faremo questa notizia, ma ve la spiego tra pochissimo, parleremo di che cosa vi fa irritare del vostro partner, dei vostri amici, del vostro amico, della vostra amica, di vostro papà, di vostra mamma. Ci sarà una caratteristica, insomma, che vi dà fastidio, ok? Tra poco ne parliamo, però prima di tutto c'è il consiglio della sera, quello dello sciamano.
3: Il successo è la somma di piccoli sforzi ripetuti giorno dopo giorno. Robert Collier.

0: Mr. Electric Benson Boone, questa è Radio Company. Buonasera, buonasera. Cos'è quella cosa che vi dà fastidio della vostra, di vostra moglie, di vostro papà, del vostro amico, del vostro collega di lavoro?
1: Ehi, ehi, ehi, ehi, questo...
2: guai a te,
0: mi diverto stasera. Beh, insomma, questo studio sulle relazioni però non è banale, perché dice che gli esperti hanno scoperto che spesso non sono i grandi litigi, non sono i grandi litigi a rovinare le, diciamo, le relazioni, ma sono quelle piccole cose, diciamo, quotidiane, quelle piccole, diciamo, mancanze ripetute nel tempo, che diventano insopportabili, io aggiungerei anche frustranti, che sono i comportamenti che fanno innervosire di più. Tipo, facciamo degli esempi: le critiche continue e sentirsi ignorati quando l'altra persona è sempre attaccata al telefono, che poi è il famoso pubbing, poi che ne so, insomma, quelle piccole mancanze, quelle critiche, quella... a me dà molto fastidio quando tu parli con una persona, questa persona ti parla sopra.
3: Bravo!
0: Sì, è odioso, cioè vuol dire che proprio mi manchi di rispetto, soprattutto perché non stai ascoltando, perché se tu parli sopra è inevitabile, no? Quindi queste cose portano, diciamo, pian piano a lacerare quella che è la relazione. Quindi vi faccio alcuni esempi, giusto così per capirci. Che ne so, quando, diciamo, mastica con la bocca aperta e sembra di avere una bettoniera accanto, se sei misofono, che ti danno fastidio determinati rumori, questo potrebbe essere un motivo. Quando, che ne so, racconta, stiamo parlando della persona alla quale vi dà fastidio, insomma, quando racconta sempre la stessa storia per la 50ª volta, quando arriva regolarmente in ritardo e ti fa aspettare ovunque, insomma, qual è quella cosa che vi dà, che vi fa pensare,

0: Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

I suoni su Company, sempre quelli della sera, sempre quelli delle cose da pezzi che ci portano a curiosare o in mezzo a voi, o meglio, a capire quali sono i comportamenti che vi danno fastidio, che vi danno, diciamo, che frustrano, che logorano quelle che sono le relazioni amichevoli, di lavoro, d'amore, quello che insomma capita nella vita. E gli esperti hanno scoperto che non sono i grandi litigi a creare i problemi, ma le piccole abitudini quotidiane, quelle che si ripetono nel tempo, vengono ripetute quasi ogni giorno, che frustano, capito? Tipo quello che mentre tu gli parli sta sempre al telefono, questa è una cosa bruttissima. Vi faccio alcuni esempi, poi leggo anche i vostri messaggi che sono arrivati al 333-2688-688. Per esempio, quando ti manda 20 messaggi di fila invece di scrivere uno solo, questo potrebbe essere un motivo. Faccio un altro esempio: quando guarda il telefono mentre appunto gli stai raccontando, questo l'avevo spiegato prima. Quando cambia programma all'ultimo secondo, per esempio. Ecco, poi insomma ci sono tanti. Leggiamo invece Marco da Padova, dice: la mia ragazza mi dice arrivo tra 5 minuti e quei 5 minuti durano più o meno una serie TV intera. Marco, mettitela via, questa è così, insomma, amala, punto. Chiara da Treviso, la mia migliore amica, quando andiamo al ristorante fotografa tutto, il cibo si raffredda mentre lei fa il servizio fotografico. Questa è una cosa che mi urta i nervi, anche perché se sei a cena con me, che te ne frega di fotografare tutto? Infine poi Davide da Vicenza dice: il mio compagno lascia tutte le luci accese, entro in casa e sembra di essere atterrato all'aeroporto di Malpensa. Pensa, là c'è la bolletta, ragazzi, occhio che ultimamente questi costi pesano. Concludiamo con Elena dalla città di Udine. La mia amica mi dice, mi chiama e mi dice: ti devo dire una cosa velocissima. 45 minuti dopo siamo ancora al telefono. Le piccole cose che vi danno fastidio, che vi fanno dire ti voglio bene, ti amo, però questa cosa mi manda su tutte le furie. Qual è quella cosa? 3332 688 688.

0: I Just Lied, Bruno Mars, siete su Company con le cose da pezzi insieme a Igor Pezzi e Gianluca Pacini. I vostri messaggi arrivati al 333-2688-688. Stiamo parlando delle relazioni questa sera, ma in realtà stiamo parlando di quella, diciamo, sfumatura che vi dà fastidio in maniera particolare. Cioè, quella persona voi volete bene, però ha quella caratteristica che proprio ve la fa odiare in quel momento, e che poi, secondo gli studiosi, questi piccoli particolari possono col tempo anche lacerare proprio la relazione. Quando il collega, mi scrivono, sta al telefono al posto di lavorare e alla fine ti ritrovi a dover fare anche il suo. Questo è molto odioso, molto odioso. Io vi chiedo però di firmarvi nei messaggi, magari anche ciao, sono Paolo da Rovigo, ecco, anche la città, così salutiamo anche i vostri paesi, le vostre città, ok? Sentiamo il messaggio, vai.
1: Ciao Radio Company, a me manda in bestia un mio amico a cui voglio tanto tanto bene, ma se tu gli chiedi stasera esci o no, lui ti risponde con un audio, e non esagero, da anche 8 minuti, dove ti dice tutto quello che deve fare durante la giornata, e alla fine non ti dice se c'è o no, ti dice che forse, perché deve fare tutte queste cose. Ciao a tutti, buona serata.
0: tipo così? Mamma mia, che odio! Sì, forse tu, ma non lei. Grazie per questi messaggi. Continuate ancora a scrivere, ovviamente, al 333-2688-688. La caratteristica, la particolarità della persona alla quale volete bene, ma che vi irrita perché ha proprio quel difetto. Diciamocelo. A tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Cola Cola. Nathan Dave è una delle migliori canzoni, o meglio, diciamo che nella top 10, ecco, di Gianluca Pacini. Lo mette sempre sui DJ set, quindi. Ma sì, anche noi DJ abbiamo delle canzoni che ci piacciono e altre meno. Ma insomma, è normale, la musica è così, è terapeutica, è soggettiva, Andiamo a Londra invece, andiamo a Londra ogni tanto, perché sapete che a Londra poi è la capitale delle cose stravaganti ormai da sempre. Una volta c'era un collegamento, c'era Company chiama Londra una volta, mi ricordo. A Londra si è svolta una protesta chiamata World Naked Bike Ride, cioè una pedalata di gruppo fatta da ciclisti anche nudi. Cioè, nel senso che tu giravi nudo, buona sostanza. Tra l'altro, una delle zone dove è passata questa World Naked Bike Ride è anche Buckingham Palace, quindi zone molto visibili, ovviamente turistiche. Ma, insomma, se vuoi fare una protesta, sicuramente non vai in periferia, ma vai nelle zone centrali. Però, insomma, Re Carlo ha visto questa biciclettata completamente nudo. L'ha vista, volevo dire. Lo scopo, però, era questo: l'obiettivo era questo. Non è provocare per caso, ma mandare un messaggio preciso. E questo messaggio preciso si sviluppa in alcuni punti, tipo protestare contro il troppo uso delle auto in città, denunciare l'inquinamento e traffico, chiedere strade più sicure per chi va in bicicletta e anche difendere la libertà del corpo e del modo di esprimersi. Quindi, diciamo, la nudità non è per shock, ma simboleggia un po', ma è simbolica e serve un pochettino a dire che il ciclista è esposto, ok, è vulnerabile nel traffico. Cioè, dobbiamo convivere un po' con tutti, ci sono i camion, le bici, i motorini, le auto, ci sono anche i pedoni, per dire. Quindi, insomma, serve un pochettino a questo. A Londra si protesta così. Un giorno andai a Londra, c'era, caro Pacini, c'era una tipo la Monkey Run, erano tutti vestiti da scimmie.
1: Che
0: gorilla, da scimmie, tutti, ma c'erano centinaia e centinaia di persone, mi ricordo, e al tempo protestavano per il cambiamento climatico, quindi la sensibilizzazione, insomma, al mondo green e per cercare di salvare il pianeta. Queste sono, le proteste che accadono in giro per il mondo, in maniera particolare a Londra. A me piace perché di fondo è una protesta pacifica, niente di che, insomma. Cosa c'è? Ho sentito un campanello.
2: Mondo,
0: cosa c'è?
2: Cane.
3: Che c'è? Che ti prende?
2: Come che mi prende? Sei completamente venuto.
0: Ma cosa c'è? Ma cosa

0: Vabbè, però bambole di pezza, porno. Perché mi hai scelto questa canzone, Pacini? Perché ti ho parlato di gente che andava via in bici nuda a Londra. Se io lo sapevo che tu andavi a parare là. E invece il fatto di andare via nudi in bicicletta per protesta a Londra va bene, ma anche nei prossimi giorni potrebbe far comodo. Perché sembra che ritorni un altro bel assaggio d'estate. Proprio arriva l'estate. In certi punti d'Italia si supereranno i 30 gradi, addirittura fino ai 35 gradi. Fino a, non voglio dire sfiorare i 40, ma purtroppo sì. Come fai a rinfrigerarti? Come fai a rinfrescarti? C'è il clima, signori, c'è il clima. Ma la notizia sul climatizzatore è incredibile, perché pensate che il 60% delle famiglie italiane nel 2026 possiede un climatizzatore, contro il 30% del 2013. Quindi andiamo indietro giusto di... Sì, andiamo giusto indietro di 13 anni praticamente. Quindi sono aumentati del doppio. Però attenzione, perché a parte aumentare, adesso non voglio fare polemica, inquinamento e la bolletta soprattutto, consigliano di non stare troppo in una stanza climatizzata senza il cambio dell'aria, ok? E tantomeno davanti al clima, ai bocchettoni del clima che ti sparano addosso, perché fanno veramente male. Sì, esatto, fanno veramente male. Quindi fate attenzione. Consigliano di andare all'interno dei supermercati. Io ricordo i consigli di telegiornali di anni fa, persone anziane, deboli, bambini si devono rifugiare dentro i supermercati dove fa fresco. Potrebbe essere, però quando escono poi si becca la mazzata, voglio dire. Ci fermiamo un attimo, torneremo tra poco con un grande successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi, Paolo!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza bellezza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
12: ti augura buon ascolto con Radio Company.
13: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mensa insieme a Salmo con la pesce cattive abitudini. No, non sono per niente cattive abitudini quando decidiamo di viaggiare. Viaggiare ci fa bene alla mente, e tra poco ne parleremo perché nel 2027 cambieranno alcune cose per le compagnie aeree in Europa. Vediamo un po' che ora abbiamo fatto.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:03 della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.

Le 9-6 minuti, Harry Styles, American Girls su Radio Company. Sappiate che dal 2027 si potrà viaggiare in maniera più economica sugli aerei, più trasparente, ci sono dei punti che cambiano e quindi saremo più anche molto più agevolati. Questo diciamo è l'obiettivo. Beh, innanzitutto diciamo che le compagnie europee tenderanno un pochettino a ragionare, ad organizzarsi nello stesso modo, in maniera omogenea. Innanzitutto devono garantire almeno un bagaglio a mano nel prezzo base, assolutamente, senza sorprese. Quindi se io pago il mio biglietto 49,50 euro o anche il bagaglio a mano da poter mettere nella cappelliera. L'obiettivo è nessuna sorpresa, regole, diciamo, niente regole diverse da compagnia a compagnia. Il principio è più trasparenza e meno costi nascosti. Un bel applauso, ci sta, perché c'è un po' di timore quando, mamma mia, mi dà un chilo in più la valigia, posso portare anche questo, insomma, ci sarà molta molto più trasparenza. Il punto che non cambia sono i diritti, diciamo, di rimborso in caso di ritardo o cancellazioni. Sapete che questo non cambia, cioè resta il diritto di risarcimento se il volo arriva con più di 3 ore di ritardo o addirittura viene cancellato all'ultimo minuto, quindi insomma lì non c'è colpa di nessuno. E poi rimani lì a terra in overbooking ad aspettare forse il prossimo. Quarto punto ed ultimo, però molto molto importante: bambini e posti a sedere. Potrete portare i vostri figli, si dice under 14, ok? Quindi non più grandi di 14 anni, senza costi extra per farli sedere, per che possano viaggiare accanto ai genitori. Questo è un altro obiettivo, per quindi evitare che le famiglie debbano pagare dei costi extra, ma soprattutto possono viaggiare insieme. Questa è la cosa, diciamo, bella. Quindi più uniformità tra le compagnie, più trasparenza nei prezzi, più tutela per chi vola, e allora sarà un 2027 di grandi viaggi su Company Shows con Love Tonight.

0: Tonight su Radio Company, una delle paure o dei timori a proposito di viaggiare con gli aerei e aver pagato il biglietto e qualcuno si ammala, per esempio. Stavamo parlando prima che cambieranno, insomma, alcune cose, alcune regole per quanto riguarda la trasparenza per i voli europei, soprattutto dal 2027, ma rimane il timore che tu comunque hai pagato il biglietto e magari ti ammali. Cioè, e magari, che ne so, si ammala una persona vicino a te. E la domanda è, vabbè, peccato per lui, ma i soldi? Che fine, sono persi per sempre? Ve lo spieghiamo dopo, perché la Corte di Cassazione, signore e signori, ha detto no. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732
2: C come Company, C come C Radio.

Queen of Chinatown, siete su Company, buonasera ancora, ben ritrovati. Magari qualcuno si è appena collegato con noi, prima abbiamo parlato anche di vacanze, di cose che cambiano, novità, ma positive per i viaggiatori in buona sostanza, specialmente per chi prende gli aerei, perché la Corte di Cassazione, che è il grado più alto della giustizia italiana, ha ribaltato una sentenza, che è quella che se tu acquisti il biglietto e ti ammali, prima i tour operator in qualche maniera, passatemi il termine, se c'è qualcuno l'ascolto non me ne voglia, la facevano franca, nel senso che comunque quei soldi andavano persi. E alla fine, dopo vari gradi di giudizio, hanno avuto ragione, hanno vinto, fino a che alla Corte di Cassazione arriva la sentenza finale. No, se un viaggiatore ha pagato qualsiasi biglietto, poco, tanto, non importa, e per motivi di salute però documentati, ok, argomentati, quindi gravi, non certo diciamo per un mal di pancia o che ne so, un raffreddore, ecco, qualcosa di grave, ha diritto assolutamente a essere rimborsato, signori, rimborsato, capito? Quindi non abbiate più paura, pagate. Intanto prendete il biglietto, se poi vi viene male, state male, spero di no per voi, potete essere, diciamo, ripagati. Perché la Cassazione dice, quando acquistiamo un biglietto aereo, non stiamo soltanto acquistando un pacchetto che magari è anche compreso di hotel, piuttosto che di gite, ma stiamo acquistando un'esperienza di relax, svago e divertimento. E se uno ha una malattia, che purtroppo è impossibilitato a salire sull'aereo, è giusto che venga risarcito. Però attenzione, deve trattarsi di una situazione documentata, sufficientemente grave da impedire realmente la partenza e la fruizione della vacanza. L'ho letto come l'ha scritto la Cassazione, va bene? Quindi insomma, fate i vostri acquisti, acquistate i vostri pacchetti vacanze e poi insomma, se state male, nessun problema, perché verrete rimborsati. Altre cose nuove, notizie belle, nuove, positive per chi va in viaggio, anche perché queste sono le settimane che o avete già deciso, state per decidere, quindi fate un po' anche il countdown per poi andare a fare il viaggio da sogno. Arriva Tom Walker con Just You and I.

0: buona domenica, questa Radio Company, buonasera ancora. Le cose da pezzi, ancora una mezz'oretta assieme. Parliamo del G7, sapete che si sono riuniti i grandi della Terra, i grandi sette della Terra in questo caso, a Ginevra, quindi sono arrivati tutti, ma è arrivato insomma naturalmente Donald Trump, tutti i capi di Stato e Macron. Macron ovviamente facciamo un po' il padrone di casa, il cicerone, e ha deciso di accogliere Giorgia Meloni in un determinato modo. Sapete come? Così, sentiamo.
1: Felicità!
0: Incredibile! No, ma una volta, ma siamo noi gli showman. Ma perché? Ma cioè, è un incontro istituzionale di altissimo livello. La roba davanti, la roba davanti. Ecco, immaginatevi all'ingresso di questa zona sicuramente segreta, o magari l'hanno detta ormai, io non mi sono documentato fino in fondo, vi chiedo scusa, ma poco importa. Sul prato, mentre arrivava la Meloni, è partita felicità. Come mai Macron fa questa cosa che in un battito di ciglia è diventato virale, è diventato un meme, figuriamoci. Forse voleva, diciamo, un'immagine pubblica da costruire? Un sorriso giusto da mantenere? Non lo so. Voleva un messaggio chiaro da dare, cioè quello dell'accoglienza serena, positiva, senza tensioni? Così la Francia e l'Italia tornano felici e contenti, amici? Non lo so. Non lo so. Alla fine vedremo che succederà, però posso dire che il francese questa volta si è un po' italianizzato, è stato un po' simpaticone, dai. E noi abbiamo un consiglio per Macron: al prossimo G7, Macron, Emmanuel Macron, la prossima canzone da mettere è questa, sentiamo.
2: Azzurro,
0: così mi ha fatto l'unplane, baci, abbracci e via. Mamma mia. Vabbè, speriamo che il buffet non finisca a fette di salame e baguette, perché sennò non l'abbiamo fatta veramente, eh. Ci fermiamo un attimo e torniamo con il Company Disc.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Golden Love and Lust su Radio Company. Siete pronti a far entrare i robot in casa vostra? Siete pronti a far entrare la tecnologia vera in casa vostra? Magari in forma gratuita, come succede in America? Succede in America, un'azienda tedesca sta sperimentando a New York questo, diciamo, progetto, prototipo, se vogliamo, dove ci sono dei robot che vengono, diciamo, a fare le pulizie, diciamo, all'interno di casa vostra, ma sono gratuite. Sono gratuite perché? Perché le pulizie, diciamo, servono ad addestrare i robot per il loro futuro. Sono gratuite anche perché verranno filmati, quindi gli interni di casa vostra verranno filmati, poi ovviamente un po' offuscati per quanto riguarda la, diciamo, la privacy, e danno la possibilità di far capire come, diciamo, riprogrammare, programmare al meglio questi robot per il futuro, perché possano, diciamo, anche fare delle pulizie in casa. Quindi il robot non soltanto nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, come stiamo già parlando da tempo, ma si pensa anche che gli umanoidi potrebbero arrivare in qualche modo anche all'interno di casa, ti fanno le pulizie, capito? Poi li paghi, quindi se tu sei, diciamo, se così fortunato da avere a partecipare a questo test, è gratis. Immaginatevi mesi e mesi di pulizie, casa sempre perfetta e zero spese, zero sbatti, zero niente. C'è una meraviglia. Ma voi siete disposti a fare una cosa del genere? Cioè, sareste disposti veramente a far entrare un robot? E comunque mille occhi, perché chi programma i robot, le telecamere e quant'altro saranno lì a vedere tutti i vostri angoli, anche quelli più intimi, quelli più segreti. Siete disposti a far entrare i robot sempre di più a casa vostra? Cioè, un giorno arriverete a casa e direte buongiorno a un robot, capito? Questo magari anche vi risponde, che ne so. Vabbè, Pacini, te saresti pronto a questa cosa?
1: Io anche stasera lo vorrei a casa, ho bisogno di pulizia.
0: Perché non ci vogli fare una mazza o perché non hai tempo di farli?
1: Perché poi... più la seconda.
0: No, ma perché poi, cioè, l'esigenza fondamentale è quella di tutti, non abbiamo più tempo. E poi, a parte la fatica, ma già arriviamo a casa da una vita in casa alla sera, da una vita caotica, pesante e quant'altro. Insomma, alla fine, se c'è un robot che ci lava la casa... E diciamo che abbiamo già iniziato con il robot, quello che passa soltanto per terra, quello tondo, no? Che corre sul pavimento con i sensori, si muove tra le tavole, le sedie, i divani, eccetera, eccetera. Vabbè, dai. Tu cosa fai questa sera, Pacini, dopo il programma?
1: Bah, io attivo il mio robottino per pulire i peli del gatto.
0: Ecco, io invece preferisco ascoltare Noemi qua su Company.

Paradise su Radio Company. Allora, sono quasi le ore 22 e ci sono ancora delle notizie che potremmo, insomma, condividere, quant'altro, ma che succede? Ma che succede? Ah, certo, perché tra il 25 e il 28 giugno a Roma, sapete che succede? Sapete cosa si verificherà? Un evento gigantesco per festeggiare gli 80 anni della Vespa. La Vespa non è soltanto uno scooter, è stato, cioè, è un secondo, io la definisco un sex symbol, ok? Cioè, fa sesso la Vespa, cavolo, ok? Cioè, l'evento con il momento più spettacolare sarà proprio il 27 di giugno, quando circa 10.000 Vespe sfileranno per le strade della capitale nei luoghi simbolo. Secondo me, conoscendo il nostro presidente, un giretto se lo fa pure Mattarella. Secondo me sì, cioè, sarebbe anche capace. Insomma, è diventato un pezzo di storia, ha raggiunto una bella età, 80 anni, e tra l'altro, insomma, ci ha accompagnato dagli anni 50 in poi, perché poi c'è quella a faro basso, quella a faro alto, quella della Piaggio degli anni 80, la Lambretta agli anni 70, che poi ha cambiato. Insomma, ce n'è un mondo dietro, c'è veramente un mondo, ed è diventato un pezzo di storia, di stile italiano soprattutto, e diciamo di immaginario internazionale. Non a caso è stata utilizzata, o meglio, spesso viene associata anche a film iconici come Vacanze Romane con Gregory Peck e Audrey Hepburn, che hanno contribuito a renderla veramente un simbolo globale di libertà e di dolce vita. E allora, viva la Vespa! E fatevi un giro ogni tanto, dai. Ma non parte quella di Cremonini, eh? Su Company arriva David Guetta, Gone, Gone, Gone.

0: David Guetta. Ci fermiamo un attimo e poi arriveranno i saluti finali. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: il pianoforte di Boza Magnetic che ci porta alla chiusura di questa puntata bellissima anche questa sera. Tra l'altro c'è una notizia dei mondiali, sono i mondiali questa sera in campo Francia-Senegal proprio dalle ore 21, però un'ora, ma 0-0 ancora il risultato mi dicono, e stasera toccherà l'Argentina. Tra l'altro questo sarà con ogni probabilità l'ultimo mondiale di due grandi simboli. Quindi uno è Lionel Messi e l'altro è Cristiano Ronaldo, che sta continuando ancora a far parlare di sé. Due ultra quarantenni che stanno ancora giocando, ma insomma, ma io sono convinto che di Cristiano Ronaldo ne sentiremo parlare ancora, perché ha capito un po' come funziona, quindi un po' ha preso la via, non dico di David Beckham perché è un altro livello, però ha capito un po' come farsi insomma notare. Siamo arrivati alla fine, grazie Gianluca Pacini.
1: Ciao,
0: grazie
1: cuoricino, mille. Ciao a tutti.
0: C'è una sorpresa dopo di noi, eh? C'è un sacco belli, la replica con Daniele Belli e il DJ Nick. Non ci sarà Fluido perché sarà domani, quindi c'è un cambio di palinsesto, un cambio di programma, perché saremo in diretta con Stefano Conte da Villa Italia, quindi domani insomma sarà una bellissima serata come lo è anche stasera. Bene, un abbraccio, un bacio, a domani, ciao!
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
4: Le 10.30.
5: 11.15.
6: 10.20.
7: Le 10.15.
8: Le 10.35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Porteci voi.
0: Le 10.03 della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach, a Lignano.
10: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
11: Un sacco belli on Radio Company.
12: Bitch, get it, yeah.
11: Radio Company, un sacco belli hot. Presented by Daniel Belli.
12: What?
11: Live in the mix. DJ Nick.
0: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in una nuova puntata di Un Sacco Belli, il programma senza regole. Ciao da Daniele Belli. Ciao dal DJ Nick.
11: In the mix.
0: Ciao dalla tua fantastica crew.
12: Hyper, hyper.
0: Che meraviglia ragazzi, va. Che è successo?
13: Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
0: Grazie, grazie, grazie ragazzi. Un po' con qualche giorno di ritardo, però insomma la prendo per buona. Grazie, grazie, grazie. Non capivo come mai c'era stato questo sorta di shock elettrico improvviso. Vabbè ragazzi, grazie, grazie DJ Nick, basta però, grazie. Perché poi dopo perdiamo già, cioè non facciamo tempo a cominciare. Ogni volta ci diciamo, no? Ragazzi, mi raccomando, prossima puntata cerchiamo di stare un po' più composti, un po' più a modo, eccetera eccetera. Invece, come sempre, una bella banda dei cialtroni. Sì, vabbè, per partire. Ah, oh, che bene, c'è anche una Sandy, devo dire, oggi mica male, eh.
14: Ciao.
0: Complimenti, complimenti. Va bene. Allora, puntata, beh, siamo entrati pienamente nel mese di giugno, puntata legata anche al mio compleanno, come avete sentito. Grazie anche per gli auguri che ho ricevuto in questi giorni attraverso qualsiasi tipologia di piattaforma. Siamo pronti per partire, per dare via a questo puntatone dove faremo un viaggio. Devo dire che ci spostiamo dagli anni 90 fino ai giorni nostri senza soluzione di continuità. Primo blocco di oggi, ragazzi. Dai che si parte, vai Sandy.
11: Radio Company. Un sacco belli.
2: Music.

0: E questo è Avicii con Levels, prima i Daft Punk One More Time e prima ancora Sei un mito degli 883. Diciamo che abbiamo messo insieme un gruppetto molto molto interessante che un pochettino sintetizza tre periodi e tre canzoni, insomma, che ricordo con, come si dice, con grande affetto. Sembriamo quasi la radio del Liscio. Va bene, tra poco torniamo ragazzi, questa è Radio Company, Daniele Belli, DJ Nick, questo è Un Sacco Belli, il programma senza regole.
1: Hai visto i belli?

0: music.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: di Fabri Fibra ci porta al momento con il...
1: Noi siamo super classico.
0: Il super classico di oggi, ragazzi. Cose da dire che forse non sapete di questa canzone, di questo progetto. Allora, si tratta di un progetto italiano e la voce è addirittura condivisa con un'altra super hit dell'estate. L'altra super hit dell'estate era The Rhythm of the Night, mentre la voce era quella di Jenny B. Insomma, i cultori, beh, insomma, i cultori del settore sanno bene di chi stiamo parlando. Poi, una parte di questo progetto è nata all'Hotel Gambrinus di Lignano Sabbiadoro ed esiste sul vinile originale addirittura proprio la versione Gambrinus, che è anche quella che abbiamo ascoltato di più di tutti. E poi l'idea del nome, le parole Playa Hit messe insieme, che poi insomma in un ragionamento diventano Playa Hit. Quindi il super classico di oggi non è nient'altro che The Summer Is Magic.
2: Bene, capo.

0: Cut American Dream, prima Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na Na Na, prima il super classico e si va di momento a Luna Park.
1: Radio Company, momento Luna Park.
0: Ragazzi, oggi tre canzoni nel momento Luna Park, ve le dico già: Eurythmics nella versione di Angelo Ingrosso di Sweet Dreams, The Superman Lovers con Starlight e Vitamin Pills Transmission.
2: Andiamo!
1: Radio Company, momento Luna.

ascoltare tre canzoni legate al momento Luna Park di oggi. Qual è la canzone più giostrosa? Ma secondo me la più tamara vince a mani basse Vitamin Pills con Transmission. Non ci sono assolutamente dubbi, ragazzi. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company con un sacco belli, il programma senza regole. Tra pochissimo.

0: Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: 6 per 6.
1: Il 6 per 6, ragazzi, eccoci qua pronti per lo spazio dedicato a DJ Nick. Che cosa hai messo insieme per questa puntata Happy Birthday to Me? Fammi ascoltare, vai. 6 dischi in 6 minuti, vai DJ Nick.
2: Go. Company. Hot. Sacco Belly.

0: Zacco Belli, Sei per Sei.
1: Bella, bella, bella sequenza, ragazzi. L'avete shazammata? Non l'avete fatto? Non ci siete riusciti? Non sapete quali sono le canzoni? Ma vi veniamo incontro noi, radiocompany.com, anche streammo. Insomma, lì potete trovare tutte quante le vecchie puntate e anche questa, insomma, fra poco, per poterla tutta quanta riascoltare e quindi andarvi a segnare tutte quante le canzoni.
2: Oh, capito.
0: Company. Hot. Zacco Belli.

Lost Frequency rifacendo una canzone molto figa dei Temper Trap che si chiama Sweet Disposition, è il primo disco che abbiamo ascoltato, poi un grande classicone anni 90, Gigi D'Agostino Another Way, e poi Black Eyed Peas e Got a Feeling nella versione remixata da David Guetta. Adesso ragazzi, il gioco dove non si vince niente, oggi non vi chiediamo consigli perché ci consultiamo internamente, però sapete che se volete scriverci anche durante la settimana nessun problema. Vi ricordo ovviamente, se volete seguirci sui social network, Radio Company ovviamente da non perdere, ma anche Daniele Belli col trattino basso alla fine, sia su Instagram che su TikTok, ma anche su Facebook. Bene, tra pochissimo quale sarà il disco che chiuderà questa fantastica puntata? Ve lo dico io.

0: eccoci qua ragazzi, pronti per scoprire quale sarà il finalone di questa puntata. Allora, prima c'erano i Comacose con Cuoricini e poi è arrivato Roger Sanchez assieme a Darman Van Elden con You Can Change Me. Grande pezzo, devo dire, molto che crea questa grande epicità. Ma prima di chiudere questa puntata, ragazzi, scopriamo qual è il disco, il cartone animato che ho selezionato io personalmente per chiudere. Un robottone, diciamo così, non dei più famosi, ma che a me piaceva tantissimo.
1: Go!

questo è il famoso Trider G7 o Trider G7, che dir si voglia. Ricordo che avevo un modellino meraviglioso, completo di tutto, che però mano a mano con gli anni ho sfasciato. Se potessi riaverlo sarei veramente molto molto felice. Ho visto che li vendono, ma delle cifre veramente pazzesche, impressionanti. Va bene, dai. Torniamo a DJ Nick, c'è ovviamente il suo privettino.

0: prossima, sempre qua su Radio Company. Vi ricordo, ogni domenica dalle 14 alle 15 e ovviamente su tutte quante le piattaforme, su radiocompany.com, su stream, soprattutto ci volete ascoltare, portare con voi, magari, se già ci state pensando, anche in vacanza. Grazie DJ Nick, grazie anche all'omino di Daft Punk. Grazie, grazie ragazzi, grazie, ma sembra un compleanno indiano qua, andiamo avanti da una settimana. Comunque grazie per gli auguri veramente a tutti quanti di cuore, grazie da Daniele Belli su Radio Company, ciao,
1: bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
2: Un Sacco Belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!

Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

E ben ritrovati da Fabio De Magistris. Siamo pronti per il nostro appuntamento di stasera, martedì 16 giugno. Ritorna quindi lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Ritorna Company, Yesterday. Abbiamo due ore da passare assieme. C'è Gianluca Pacini in regia, sarà lui quindi ad occuparsi, come sempre, del resto della parte tecnica per questo nostro appuntamento. Tra poco Jennifer Page, ritroveremo Crash, poi Whirlpool Production, ritroveremo anche Soul Provider, Pitbull, Christian Marchi, Planet Funk, Martin Solveig e subito Clean Bandit con Jess Clean, c'è Rate.

0: Questa è la musica di Radio Company, un altro dei grandi successi che abbiamo scelto per la serata che stiamo passando assieme. Era Hello di Martin Solveig. Ci fermiamo, per noi c'è una brevissima pausa, ritorneremo quindi tra pochissimo. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I- Company.

0: Luca Pacini.
1: Continua il nostro appuntamento qui su Radio Company. A quest'ora, come avete sentito, c'è Company Yesterday. Ben ritrovati da Fabio De Magistris, da Gianluca Pacini che si occupa della regia. Il nostro appuntamento ci dà l'opportunità di sentire assieme veramente tante canzoni, i grandi successi di un po' di tempo fa, quindi le sentirete ancora come sempre del resto, uno dietro l'altro e senza nessuna interruzione. Tra poco Lemon Tree dei Fool's Garden, poi ritroveremo Beyoncé, S-Club 7, Carolina Marquez, Madcon, anche Coldplay, uno dei loro grandi successi, Viva la Vida. Riascolteremo anche Jovanotti e subito Gwen Stefani con Rich Girl.

0: Radio Company, Jovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, un'altra delle canzoni scelte per questo appuntamento di stasera. La canzone che abbiamo appena riascoltato chiude la nostra prima ora, quindi ci fermiamo, c'è una brevissima pausa. A tra poco. Company yesterday. Don't stop the party.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Don't stop the party!
4: Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini, selection Fabio De Magistris.
0: Pronti a continuare senza perdere tempo qui su Radio Company a quest'ora con Fabio De Magistris, Company Yesterday, parte la nostra seconda ora di stasera, quindi tante altre canzoni da riascoltare, mixate come sempre da Gianluca Pacini. F65 tra poco con Blue, poi ritroveremo Billy Moore, Yves La Rock, Guru Josh, Bob Sinclair, The Black Eyed Peas, Fragmai, subito con Stereo Love c'è Edward Maya.

0: Un'altra sequenza di grandi successi, come sempre, poi all'interno di Company Yesterday, per qualche minuto anche Fragma e Tokas Miracle. Ci fermiamo, breve pausa per noi, a tra poco. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: La musica di Radio Company a quest'ora della sera ci riporta indietro nel tempo. C'è Company Yesterday. Ben ritrovati ancora a tutti da Fabio De Magistris. Gianluca Pacini è in regia. Siamo pronti a continuare con altre canzoni che abbiamo scelto da sentire assieme. Tra poco Daft Punk, Gigi D'Agostino, Kylie Minogue. Ritroveremo anche D-Light con Grooves in the Heart. Poi Ingrid, French Affair, ATC. E subito con Give Me Love c'è DJ Dato.

Era Around the World, la canzone che abbiamo riascoltato. Loro si chiamano ATC e chiudono praticamente il nostro appuntamento di stasera, il secondo contatto di questa settimana con Company Yesterday. Grazie quindi a Gianluca Pacini che è stato in regia, grazie a voi come sempre per essere stati con me qui su Radio Company. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto giovedì a partire dalle ore 23. Company Yesterday. Don't stop the party.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionista.